0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Thank you.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici di Radio Città,
1: Radio Città Fujiko, una volta siamo venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidaggine.
2: È una storia di ragazze demenziali.

Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Thank you. Thanks so much. Thank you, Rob. Thanks so much.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici di Radio Città,
1: Radio Città Fujiko, una volta siamo sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidato.
2: È una storia di ragazze demenziali

mondo, dall'Australia ai Stati Uniti, all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenà, Antoine Poncet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce 2 artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra 2 figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra 2 differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: Capri, ci sarà anche una seconda fase poi tra domenica 26 e giovedì 30 luglio con nuovi problemi alla circolazione.
1: I risultati delle partite del mondiale giocate nella notte. L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 e si è qualificata ai quarti di finale. Ai quarti di finale anche la Norvegia, che ha vinto contro il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland. Intanto, secondo il New York Times, dietro al ritorno in gala di Balogun, squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto durante la partita contro la Bosnia, ci sarebbe Donald Trump. Il presidente statunitense avrebbe telefonato a Gianni Infantino, a capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica subito revocata. Balogun è il miglior marcatore degli Stati Uniti al mondiale, gli verrà quindi permesso di giocare nella notte tra oggi e domani contro il Belgio.
0: Chiudiamo con uno sguardo al tempo per le prossime ore. Sarà una giornata ampiamente soleggiata con cielo poco nuvoloso o qualche nube sul nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, con qualche precipitazione nel corso del pomeriggio. Al centro-nord attesi fino a 36 gradi. È tutto per il momento, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

0: format che dà la sveglia a Bologna e non solo il Breakfast Club, beh, anche in estensione di frequenza con il DAB, lo streaming dal link www.radiocittafugico.it, natural e naturale e anche diversamente normale, la prima colazione in diretta di Radio Città Fugico. Quindi partiamo assieme insieme, un buongiorno a chi è in piedi da ben prima di questo orario e cominciamo assieme la giornata con la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni che vi offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Titoli dei quotidiani, ma non solo, anche gli approfondimenti sembrano dei quotidiani di ironia, satira e un aspetto così da commedia, più volte però che si trasforma in tragedia purtroppo. Come ben sapete, la realtà supera di gran lunga il contenuto ironico e di fantasia, perché così è. Allora troviamo sempre queste altalene e delle ripetizioni nei titoli, partendo dal Corriere della Sera e da Repubblica: sparata di Trump su Meloni. Oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto, un meme serve un ordine restrittivo, un meme, ci rendiamo conto, un meme. Putin minaccia la Polonia, domani il vertice, NATO in Turchia, l'Italia, rispetteremo gli impegni. La Costituzione, i diritti e la carta è inattuata, al che a centro pagina troviamo l'ex premier Conte che dichiara: sfido chi mi accusa sul Covid ed è solo fango. Firenze, da oggi i tagli, il cavalcavia che divide l'Italia dei treni. Dagli esteri, Sanchez, i guai, 126 indagati per corruzione nel PSOE e nello Stato. Da quando si è messo per traverso agli Stati Uniti d'America sono iniziate le disgrazie. A fondo pagina per Sanchez, Donald chiama la squalifica, scompare. Mondiale parla con Infantino che poi, grazie a Balogun, l'attaccante USA sarà in campo. Siamo arrivati anche a questo. Scusate, di questo non so nulla perché chiaramente dei mondiali io evito, cioè proprio taglio la parte riguardante questo aspetto. Quindi chiudo il Corriere della Sera e prendo Repubblica. Perdonate, ho letto unicamente perché appunto in prima pagina vi era il presidente degli Stati Uniti d'America, se era riguardante i mondiali non avrei neanche letto, però essere presenti in questo modo e in questo modo autoritario, prepotente, infantile, aggiungo anche per il nome Infantino, c'è anche un'assonanza, ma non è quello, è il contenuto. Trump, shock su Meloni, dai, ordine restrittivo. Il presidente USA posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. Domani vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Questo è l'attacco alla Polonia, sopravvivenza di una difesa e poi l'Europa paese per i giovani. Ah sì? Non si direbbe. Intanto finiti gli sconti, il diesel torna oltre i 2 euro. La conclusione di Repubblica. Alle ore 7:09 minuti lasciamo i due quotidiani, Corriere della Sera e Repubblica. Rientriamo con il Domani e il Fatto Quotidiano. Il manifesto al lunedì non si trova in edicola, per cui ascoltiamo Soul, Truth and Power. Non è un titolo che mi faccia impazzire, ma la canzone è molto gradevole, tra soul e acid jazz, come di solito al Breakfast Club si porta in colonna sonora. Il titolo di questo disco intanto è Shake, dei Soul, Truth and Power. Il brano è Rain, però è molto bello.

meme, io non lo sopporto il meme. Ce n'è uno con Kermit che beve un tè per dire che una persona è tranquilla. C'è John Travolta da solo che si guarda intorno e non trova nessuno per dire che in un posto non c'era pubblico. Il meme, boh. Ne farei uno su di me, non vi dico in che atteggiamento, però insomma qualche idea ce l'ho. Come nascono questi meme? Il meme. Magari me lo dite al 333-180-9494, siete più giovani informati di me, avrete sicuramente più conoscenza di tutto ciò. Beh, Trump ha degli atteggiamenti che neanche Kim Jong, poi viene criticato il presidente della Nord Corea, beh, questo che va a interferire sul procedimento di un campionato internazionale di calcio, a me sembra veramente allucinante. E poi critichiamo e prendiamo in giro il presidente della Nord Corea, che certamente non lo sto assolutamente portando avanti o difendendo, però gli atteggiamenti di Trump sono veramente oltre ogni limite. Il domani, costruttori, petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega, erano quelli che hanno dato il via al fascismo e i picchiatori difendevano tutto ciò. La rete di finanza e di sostenitori che gravitano intorno al nuovo partito. Certo, c'è un aspetto di sottoproletariato o di persone che non hanno minimo concetto di quello che vanno incontro e altri che all'epoca erano i latifondisti. Alcuni picchiavano, altri erano i padroni. Questo è il contenuto, il resto lo conoscete. Futuro Nazionale accumula finanziamento mentre cresce nei sondaggi. Diamogli pur luce. Lo schermo dell'associazione all'Europarlamento, l'ex generale ha incontrato diversi mediatori di autocrazie, grandi aziende, guarda un po', militari. Il governo placa Trump come con 17 miliardi, il pressing di Crosetto su Meloni per il riarmo, in Iran la folla grida morta al tycoon, dopo che ha tirato non so quante bombe, cosa portano avanti, lo vogliono esaltare, è abbastanza intuibile che il grido sia questo. Riflessi destra e sinistra, il Quirinale non può essere un fortino da espugnare, quegli interessi condivisi tra Stati Uniti e Iran oltre la retorica violenta, fondo pagina da Hormuz al paradosso artico, così il clima stravolge le rotte. Lasciamo il domani, prendo il Fatto Quotidiano, non abbiamo il manifesto in edicola perché lunedì morti nascosti, vaccini gonfiati, dati teroccati, regioni impunite, commissione Covid, cosa copre la destra con le bufale su Conte Arcuri? Mi sa di sì. Da Mosca ad Ankara, Crosetto, accordi fatti, vertice breve, Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO. I bambini malati intrappolati dopo la guerra nel Golfo, il governo ammette le uscite da Gaza bloccate da Israele. Intanto commissione Covid-2, Boria, non sentii parlare di Conte né di percentuali. Inchiesta Mediapart, sisma Venezuela, i soccorsi aiutano prima i più ricchi. E beh, liberismo, bellezza. La conclusione, autonomia, ecco perché Calderoli genera disastri. A centro pagina il Fatto Economico. Sopra la testata le due righe, Meloni e Crosetto promettono alla NATO 18 miliardi in più di spese militari entro il 2028. Fai un meme, cioè prendono impegni per il governo futuro. Le opposizioni che dicono? E me lo chiedo anch'io. Alle 7:17 minuti, terminata anche la seconda parte, ricordo la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali dalle 9:30 alle 10:30. Quindi, venerdì, non so perché dico giovedì, ma è venerdì 10 luglio ai 300 Scalini, la festa di Radio Città Fujiko, secondo appuntamento dopo la bellissima serata al Parco della Montagnola. Avremo anche venerdì 10 dalle ore 20 al Parco 300 Scalini, una meraviglia assoluta su Bologna con una vista suggestiva, un incontro, ovviamente tutte e tutti invitati, musica, DJ set, convivio, socialità, dibattito, anche chiacchiere e la possibilità di stare insieme per una bellissima vigilia di weekend. Intanto allora Underwater Love, musica per traghettarci all'ultima parte composta da Resto del Carlino e Giornale. A tra poco.

Buongiorno a te, caro Fabio. 333-180-9494. Buongiorno Bologna. Ma tra tutti i grandi intellettuali giornalisti che si sono sbellicati sui 250 anni della più grande democrazia del mondo, nessuno ha ricordato a che quello che è stato compiendo e come su cosa è nato è un genocidio sui nativi e crescendo utilizzando la schiavitù portata in quel paese. E oltre, potrei aggiungere negli sviluppi, poi una costante guerra e un costante conflitto, perché Vietnam, le due bombe su Hiroshima e Nagasaki, la guerra di Corea, quello che sta succedendo in Medio Oriente, le costanti provocazioni guardando a est, ce ne sono, l'operazione Condor in Venezuela, le operazioni Condor in Sud America, quello che hanno portato in Venezuela, e ne abbiamo, poi ne sto dimenticando anche.

E adesso siamo a un altro vertice, quello dalla politica di Trump e tutto quello che è un monopolio sul digitale, quello che dà una continuità di forbice e ampio raggio di ricchi e poveri, sempre più i poveri e sempre il grande patrimonio ristretto in poche mani, eh? Di Silicon Valley e il meme. Allora, arresto del Carlino e il giornale. Grazie Fabio intanto. Trump, altro attacco a Meloni, serve un ordine restrittivo. Alla vigilia del vertice NATO di Ankara, il tycoon mette nel mirino l'Italia con un post. La Russia minaccia la Polonia, semplicemente ha detto che la Polonia sta collaborando per attaccare la Confederazione Russa. Il ministro Crosetto, più fondi per le spese della difesa. Dopo la visita di Leone XIV, ecco, migranti, il medico di Lampedusa, ascoltate il Papa, ma viene messo in un occhiello di approfondimento sulla spalla del Carlino. Si procede con il quotidiano Felsinio con la cronaca, di cui insomma è ricco. Le parole del 22enne, i poliziotti che l'hanno fermato, coltellate senza un motivo, l'aggressore di Milano, mi sono divertito, esco e lo rifaccio. Al che troviamo altri titoli di cronaca, l'intervista Paolo Stella e il suo libro Verità uccidono i figli gay, fare coming out è diventato un dovere. Vita da baby watch, lavoro difficile, bimbi spesso lasciati soli, la giornata di un bagnino di salvataggio. Dalle città e da Bologna, allarme droga, la tossicologa la provano già a 12 anni. Bologna del Borrello, boom di consumi. Chiudiamo allora il resto del Carlino, vedo più giovani sempre più soli, eh? Quello certamente è un'altra, è una miopia e uno strabismo nel portare contenuto di aggregazione e condivisione, questo è indubbiamente sotto gli occhi di tutti. Poi ci meravigliamo. Il giornale, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo, mi sono divertito, esco a coltello ancora. Dichiarazioni shock del 22enne che ha quasi ucciso uno sconosciuto. Salvini dice galera a vita, allarme sicurezza. Questo è il giornale a titolo principale. Un disastro non è bastato, reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie. I sussidi rimangono l'unica politica economica suicida, dice Del Campo Largo. Dopo il festival letterario tocca al Colle, ora serve il patentino di antifascismo, il veto a un presidente di Fratelli d'Italia. È svolta vera sull'economia, ho già detto quello che penso su questo aspetto.

0: inserendo nelle spese per la difesa quelle che sono spese per la sicurezza. Bisogna vedere se gli alleati accetteranno questa nostra mandracata, come si dice a Roma, cioè aver trasformato all'improvviso tutti i carabinieri e tutta la guardia costiera in forze combattenti e non più come forze dell'ordine. Secondo, comunque, l'Europa, mentre quell'accordo di cui si parla tanto, di l'impegno a spendere una certa percentuale del PIL nella difesa, impegno che la Meloni ha ratificato, ha ribadito anche nel vertice della scorsa settimana che arriveremo entro il 2030 a spendere il 3,5, che è una cifra ancora più alta. Però al di fuori di questi impegni sulla spesa, la NATO richiede a ogni paese di fornire delle capacità, cioè richiede qualcosa di concreto, vuole che ogni paese dia un certo numero di forze corazzate, navi, aerei. E su questo il problema italiano è: senza fondi è difficile fornire, perché costano. E in quello si apre il dibattito su questi prestiti europei SAFE. Il governo attualmente non sembra intenzionato a prenderli per una ragione di bilancio, anche per una ragione elettorale, perché le spese militari in Italia sono altamente impopolari e ormai siamo in campagna elettorale e nessuno si vuole assumere responsabilità. Il problema però è che la Presidente del Consiglio ha ribadito degli impegni internazionali e poi i partner internazionali ci chiederanno dove stanno le risposte.
1: Ci spostiamo ora a Teheran, dove è iniziato il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara oggi verrà portata in processione per le vie della città. Le cerimonie funebri proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Alle preghiere pubbliche in corso nella capitale hanno preso parte migliaia di iraniani arrivati da tutto il paese. Non si è visto però, almeno finora, il figlio di Ali Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, Moqtada Khamenei. Sentiamo il servizio.
2: Oggi le autorità iraniane hanno chiuso completamente lo spazio aereo di Teheran nell'ambito dei funerali della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Ai funerali del padre, l'attuale leader supremo Moqtada Khamenei non si è finora mostrato. A guidare la preghiera è stato Jafar Sobhani, un ayatollah di 97 anni senza ambizioni politiche. Tra musica elettronica a tutto volume, cibo e bevande offerti gratuitamente in centinaia di stand, l'area circostante il luogo in cui si sono svolte ieri a Teheran le cerimonie funebri ricordava un festival estivo. L'atmosfera era rumorosa, la musica elettronica si mescolava ai discorsi di Khamenei e ai canti religiosi in lode dell'imam Hussein, figura storica venerata dagli sciiti. Questo clima vivace contrastava con la solennità del vicino complesso religioso, dove i presenti rendevano omaggio alla salma di Khamenei. Vestiti di nero, agitando bandiere rosso sangue, simbolo di vendetta e giustizia, alcuni partecipanti si percuotevano il petto in segno di dolore, mentre nell'area risuonavano cori come morte all'America e vendetta. Le autorità iraniane hanno proclamato festivi le giornate di ieri e oggi, hanno esortato gli iraniani a partecipare in massa alle cerimonie funebri previste nell'arco di 6 giorni. Domani il feretro sarà spostato nella città santa di Qom, a sud di Teheran, dopodiché l'8 luglio sarà Najaf e Kerbela in Iraq per suggellare il patto con gli sciiti iracheni con le autorità di Baghdad. La sepoltura avverrà il 9 luglio nella città santa di Mashhad. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Andiamo ora in Venezuela. Quasi 2 settimane dal devastante terremoto del 24 giugno, continua a salire la conta delle vittime. Sono oltre 3.300 i corpi estratti dalle macerie e più di 10.000 ancora i dispersi. Le autorità sono impegnate anche nell'assistere le migliaia di persone rimaste senza casa. A Caracas abbiamo raggiunto Pablo Giroletti, cittadino venezuelano di origine italiana. Questa la sua testimonianza.
3: Qua la gente comincia ad avere un po' più di fiducia, salgono sui suoi appartamenti, anche se il palazzo è compromesso, perché non sanno dove andare fino a che lo Stato non intervenga. Di più, la corruzione è tanta che anche affetta nei momenti di emergenza. Per esempio, i primi 3 giorni giù alla Guaira non c'era aiuto di nessun tipo, non lasciavano entrare la gente, giornalisti, pronto soccorso, la gente si arrangiava. Adesso giù la Guaira, con tanti gruppi stranieri, tra i quali anche italiani, cominciano con le macchinarie a rimuovere un po' e a riscattare quel che si può. Qua abbiamo bisogno ancora i sacchi per i difunti, cose per di rifugio, materassi, coperte, queste cose. E il genere alimentare, questa è la priorità. Il mio sentimento adesso è una mescolanza tra la fiducia di ricominciare, di partire, e la rabbia, l'impotenza di vedere che i nostri crollano psicologicamente, fisicamente, e nessuno fa niente.
1: Ci spostiamo in Italia, sono iniziati stanotte i lavori di sostituzione del ponte alpino sul nodo ferroviario di Firenze che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Per tutta la settimana sono previsti disagi alla circolazione come la cancellazione di treni e ritardi fino a 3 ore sulla linea Milano-Roma. È il risultato di anni di lavori che si sono concentrati solo su una dorsale, come ci spiega Andrea De Bernardi, ingegnere esperto di trasporti.
4: Noi veniamo da una trentina d'anni in cui sono stati fatti grossi investimenti, ma su un numero molto limitato di direttrici, diciamo, per semplificare, sull'unica dorsale Milano-Napoli, per cui oggi la rete ha alcuni nodi urbani che sono punti potenzialmente critici perché privi di alternative di uguale prestazione. Questo è perché abbiamo un sistema che sicuramente è migliorato, però è migliorato in modo molto selettivo e un po' squilibrato forse. Per come è fatta l'Italia, all'inizio probabilmente aveva senso ragionare sulla Milano-Roma, Milano-Napoli, ma da una decina d'anni questa strategia è discussa. Ai tempi nel 2017

0: anni di ironia e satira, mentre invece è tutto quanto vero. Purtroppo, ma l'immagine di togliere una squalifica su rosso diretto a un atleta perché deve giocare la partita successiva, di definirla interferenza mi pare un aspetto un po' così, anche sì, un eufemismo.
1: Allora, no, dicevo, non mi sentivo bene in cuffia, ho visto che la cuffia è staccata, secondo te c'è un nesso tra le due cose?
0: Hai fatto, vedi, fai bene da una parte, dall'altra, ecco, invece adesso ti senti meglio, secondo me.
1: Strano.
0: Ma guarda un po', la magia della della tecnica. Allora, intanto abbiamo due contenuti che fanno da estremo ai nostri magazine, che secondo me sono molto molto interessanti. Il primo, andiamo in provincia di Ravenna, a Cotignola, paese dedito a un'attenzione al territorio, all'agricoltura. Siamo nella pianura, nel Segno, dove incontra il canale Emiliano-Romagnolo, insomma nell'arena delle Balle di Paglia, e Speranza che ci salvi la paglia nella Valle degli Orsi di Fiume. È dall'8 al 14 luglio 2026. Uno dice, beh, un incontro così, una rassegna così, beh, lascerà il tempo che trova, perché voglio dire, qui sembra veramente tutto portato. No, è tutto portato meravigliosamente bene e in maniera quanto mai carica di entusiasmo e curiosa. Ho avuto modo di parlarne con Mario Baldini, che è uno degli organizzatori, direttore artistico, adesso con la precisione di questo incontro, ho detto rassegna, ho detto motivo artistico di diffusione di contenuti culturali. No, non è nulla di tutto questo, perdonami, ma io sono molto visionario e creativo. Più che parlare del programma, parlerei di emozioni e sensazioni, di quello che vogliamo comunicare. Dire questo a me è come invitare un'oca a bere, ovviamente. E quindi, prima di lasciare la parola a Mario Baldini e di rendere anche a voi conoscenza di quello che è questo programma molto particolare, vi dico che è già iniziato sabato 4 a luglio con un concerto in un'alba di grano con la raccolta delle balle. Dopodiché mercoledì 8 luglio, l'inizio ufficiale, ritrovo in via Zanzi al di fuori dell'arena un racconto tra i ricordi dell'infanzia e i segreti dell'arte povera nelle case abbandonate. Partenza in bicicletta con le cuffie, con Gian Andrea Nadiani, attore, e Mario Baldini, appunto, che sentiremo tra poco, per scoprire i nascondigli dell'arte e delle storie di Cotignola. Alla fine si arriverà all'Arena del NIT. Dal 19 inauguriamo l'Arena Speranza con il NIT per scoprire la Land Art. Ma non solo, adesso leggo anche qualche altro appuntamento. Ad esempio, giovedì 9 luglio, a parte che ogni sera ci sono 4 o 5 appuntamenti, vi dico anche i titoli. La vita è un sogno talmente reale da sembrare vero. Questo per me è bellissimo. Concerto di Gaia Banfi, concerto al buio dalle 22.45 di Teo Tardo. Dopo sentiremo anche un pezzo con Laura Bisceglie al violoncello, concerti, musica, la poesia, foglie di poesia, ogni sera il piccolo miracolo quotidiano della poesia del Bar Croazia, a cura di Sofia Zoli, spettacolo agricolo di e con Daniela Faione. Beh, insomma, potrei andare avanti, perché ogni sera alle Balle di Paglia a Cotignola ci sono almeno 4 o 5 appuntamenti. Ne cito qualcuno: palco centrale, venerdì 10 luglio, concerto di Alessandro Asso Stefana, primi passi sulla luna con Andrea Cosentino. Nel parco centrale alle 22.30 il concerto degli Zoo, che ben conosciamo, quindi ci sono anche approfondimenti e concerti, musica molto molto interessanti, la poesia, la letteratura, la tradizione, parola che non piace molto a Mario Baldini, ma che però ha saputo declinare nella maniera, secondo me, più consona a tale definizione. Iniziamo allora ascoltando che cosa si intende per Balle di Paglia. Mario Baldini.
2: Noi non sappiamo come si chiami la nostra rassegna. Di solito non abbiamo né rassegne né eventi né festival. Nell'Arena delle Balle di Paglia, in fondo, la nostra visione parte da quelli che sono le località periferiche, dove c'è la possibilità di esprimere la cultura, il sentimento, con luoghi diversi da quelli che sono i luoghi comuni della città. La visione principale è che in fondo nella società, nella campagna, gli attori sono un po' tutti i personaggi che vivono nei campi, sono gli attori contadini, gli attori persone che fanno. E abbiamo raccolto questa visione mescolando culture e fantasie, visionarietà che nascono solamente in Romagna quando un gruppo di folle si incontra e pensa: ma come? Cosa possiamo fare in questo luogo dove c'è l'incontro in segno? Facciamo il Colosseo, facciamo un luogo in cui ci si possa incontrare, dove incontri cultura alta e delle espressività che siano libere. Fondamentalmente parte dalla paglia, che è un cordone ombelicale che attraversa il territorio, anche quando adesso questa paglia non esiste più, è uno scarto. Partendo dallo scarto, perché purtroppo la paglia non ci sono più animali qui dalla zona, noi avevamo detto: in fondo la cultura viene spesso considerata uno scarto, invece come dalle paglie abbiamo inventato un'atmosfera poetica e visionaria, da questo scarto ci daremo, ci costruiamo, ci immaginiamo una realtà che gli altri ce l'hanno detto, noi non ci chiediamo. Dice: il posto più poetico, il festival più poetico d'Italia, noi non ci chiediamo, per noi è solo nell'arena delle valli di paglia.
3: Ed è un contenuto che va dalla poesia alla musica, al teatro, alla letteratura, alla libera espressione. Insomma, è un punto di amplificazione e nello stesso tempo di raccoglimento, oltre che di libertà, un'attenzione alla tradizione e poi al lavoro, certamente, e come tutto ciò lo possiamo trasformare in arte e creatività. Parzialmente sono riuscito a darne un'interpretazione azzeccata, Mario?
2: Sì. Anche se una parola che io non amo, paradossalmente, è tradizione. Non è un culto della tradizione, eccetera, ma è un reinterpretare in chiave contemporanea quello che appartiene ai sentimenti della nostra storia, ma allo stesso tempo con le emozioni e i sentimenti del presente, con tutte le contraddizioni, cercando di trovare un elemento poetico in questo vivere. La poesia per noi è il modo per salvare noi stessi, e salvando noi stessi possiamo salvare qualcun altro. Quando ho detto a uno: ma noi facciamo poesie che vogliamo salvare il mondo dalle guerre, questo si è messo a ridere, dicendo: sì, combatti le armi dell'intelligenza artificiale con la poesia. E in realtà è un paradosso, potrebbe sembrare un paradosso, ma su questo paradosso noi ci giochiamo la vita. Hai dimenticato di dire che la parte più importante, più bella, è la land art dell'arena. C'è tutto il capitolo della land art, per noi è il cuore dell'arena. Sono cose che nascono e facciamo lì, nel nostro territorio, costruito attraverso tanti contatti e anche con la capacità che abbiamo al nostro interno di avere tutte le competenze, anche del fare, del realizzare, che ci consentono di far sì che quello che possa fare una roba assurda si possa concretizzare.

0: immaginate questa sonorità in uno spazio aperto come può essere la mia adorata, la nostra adorata campagna, con tutti gli aspetti emotivi che la circondano, con uno sguardo interessante che ha dato alla parola tradizione, che l'ha messa in relazione a un'interpretazione attuale. Questo mi è piaciuto tanto, questo aspetto, perché io, essendo legato alla tradizione ma essendo anche criticato per questo, giustamente peraltro, però io di solito la porto come motivo di condivisione e non di divisione. Tenerla presente perché sia invece un'interpretazione con il presente è qualcosa che porta a un valore diverso, diversamente normale se vogliamo, e indubbiamente che aggiunge importanza a tali contenuti. Ho notato una particolarità, Sergio, nelle nostre interviste. Tu tra l'altro fai delle interviste meravigliose, secondo me, che in entrambi i casi siamo stati corretti per quanto riguarda la nostra conversazione.
1: Sì, sì,
0: questo
1: sì.
0: Ci accomuna. Ho detto, allora anch'io riuscirò a fare delle interviste come Sergio, perché sono stato corretto anch'io, come sei stato corretto tu.
2: Certo, certo.
0: Però non sono stato questa volta, diciamo così, un po' dispiaciuto per questo, anzi ho detto giusto, assolutamente. Hai trovato anche tu che portare un contenuto con un direttore artistico, un organizzatore, che non sia unicamente ripetere il programma che si può trovare facilmente sui flyer o online o su diverse piattaforme, che vi consiglio di consultare per Balle di Paglia, è a solo 21 km in treno da Bologna, ho scoperto tra l'altro, ma aggiungo, è molto bello anche parlare di emozioni quando si parla di una programmazione o di un motivo di incontro, più che ripetere a pappagallo. Vabbè che qui sono tantissimi gli impegni e gli appuntamenti, quindi diventerebbe anche un pochettino così dispersivo per l'attenzione. Forse è più bello parlare di emozioni,
2: ma è più bello, più che altro dà un senso a quello che si fa. Ad esempio, nell'intervista che abbiamo appena sentito, l'interlocutore ha detto se noi preserviamo la poesia e viviamo con la poesia, salviamo noi stessi e così possiamo salvare anche qualcun altro. Cioè lui ne fa la vede molto concreta.
0: Certo.
2: Non dire ma
0: sì, è un
2: leggo
0: poeta.
2: Delle poesie, no,
0: sì, bello, è bravo, però è un poeta, no, non è così,
2: è edilizia quasi, no? Proprio
0: diventa musica per le nostre,
2: sì,
0: orecchie, tutto.
2: Infatti
0: vorrei ringraziare Morena Moretti che mi ha dato i contatti e mi ha portato a conoscenza di questa rassegna, perché per me Mario Baldini indubbiamente nel suo aspetto sia visionario ma di grandissima creatività. È una voce che arricchisce, secondo me, proprio per diversi motivi di conversazione, di espressione artistica e culturale. Molto particolare, già il titolo Balle di Paglia e poi il sottotitolo, che magari nella seconda parte verrà portato all'attenzione del nostro pubblico. Esperanza, che ci salvi la paglia nella valle degli orsi di fiume. E ricordo che all'incontro tra il CER, il canale Emiliano Romagnolo Magnolo e il fiume Senio vi è appunto Cotignola, che dà il nome alle mele cotogne, che è un paese che è stato culla della dinastia degli Sforza. Io sono più informato su questi aspetti, vedi, piuttosto che su una tradizione che invece giustamente è portata da un lavoro, dall'agricoltura alla condivisione alla socialità, che è altrettanto importante che alla storia di nozione che vi ho sottolineato poco. Anzi, e quindi noi procediamo con questa conversazione.
3: Bene, questo approfondimento lascia indubbiamente spazio a tanta curiosità come tanto entusiasmo. 8-14 luglio 2026, Esperanza, che ci salvi la paglia nella valle degli orsi di fiume? Questo è un po' il titolo, adesso è un filo conduttore altrettanto visionario, oltretutto. Se ne puoi svelare un attimo, ne sono ben contento.
4: Provo a svelartelo, anche se ognuno poi se lo svela a modo
3: certo.
4: Suo. Non vuole essere un filo conduttore, per cui è assolutamente assurdo questo titolo. Partendo però dal fatto che noi Esperanza è una parola importante e l'abbiamo messo in spagnolo perché speranza in italiano si simile più a una speranza, spero che il buon Dio ci aiuti, non è quello. La nostra speranza è quasi un ideale in un momento di contemporaneità così atroce per quello che succede, è proprio dare la forza delle speranze nell'agire e nel fare. Non è un messaggio per dire dovete fare, ma è semplicemente cerchiamo di vivere mantenendo questa speranza che diventa il nostro ideale, la nostra utopia, che ci salvi la paglia, l'ho già detto anche prima, che ci salvi la paglia può essere e l'elemento comunitario, ma la paglia come arte. Quindi nella paglia c'è l'arte e c'è tutto il mondo che accompagna questo pianeta dell'espressione umana. L'altra cosa degli orsi, della Valle degli Orsi, è davvero una follia. Parte dall'ispirazione del film di Herzog, Grizzly Man. In fondo, anche se la storia di Grizzly Man è il personaggio diverso da quello che posso essere io, da come l'interno, però per chi ha visto questo straordinario film di Herzog, dove il personaggio va in questa Valle degli Orsi in Alaska per salvare gli orsi, in realtà per salvare se stesso, e si mette a volerli difendere, poi lo usa anche per altre finalità sue. Allora, quando abbiamo visto questo film nella Valle degli Orsi, di Grizzly Man, ma anche noi abbiamo questa valle, la nostra valle, in cui lavoriamo per 5 mesi all'anno per fare l'opera di rendere, in fondo, rispetto alla depressione, alla tragedia che ognuno di noi vive in ogni momento della vita, soprattutto io, che sono uno che vive bene d'estate e male d'inverno, capita tanti giorni che io piango nella vita, come capita tanti giorni che ho un entusiasmo sfrenato. E in fondo l'Arena delle Valli diventa una nostra proiezione, un nostro fare proiettivo che cerca di salvare noi stessi sempre e salvare anche gli altri.
3: E io ti ringrazio tanto anche perché ci accomuna questo amore per l'estate, che io ti auguro splendida. Quindi ti abbraccio, ripeto che l'appuntamento a Cotignola dall'8 al 14 luglio 2026 nell'Arena delle Balle di Paglia. Grazie per questa chiacchierata, Mario, e a presto.
4: Grazie a voi, grazie a te. Buona giornata a tutti.

0: Non so se l'ho detto prima, nello stacco tra un brano di conversazione e l'altro abbiamo ascoltato la voce, anzi la musica di Teo Tardo e di Laura Bisceglie, rispettivamente chitarra elettrica ed elettronica e violoncello. Questo è uno degli appuntamenti in musica. primolacotignola.it, ribadisco, primolacotignola.it, uno dei punti dove poter consultare questo esteso programma, seppur in una settimana di appuntamenti. In più Mario ama tantissimo l'estate, in inverno è un po' triste, quindi direi che a questo punto l'alleanza è fatta.
1: L'alleanza, sì, è fortissima, indissolubile.
0: Siamo un po' in ritardo, ma meritava, ci tenevo tantissimo a questo appuntamento. Grazie Morena, grazie Mario, tra pochissimo torniamo in diretta, iniziamo i nostri magazine con William Piana, Sergio Fanti al Breakfast Club di Radio Città Fujiko. A tra poco.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
6: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: 8:10 minuti, un po' in ritardo, ma i magazine anche oggi hanno dei contenuti più che interessanti. Io, per non dare sempre una partenza con la lettura del Corriere della Sera, che ultimamente sta diventando un po' un punto di riferimento, ricordo che lo trovate tutta la settimana in edicola, costa meno di un caffè e ne vale la pena davvero. Ma inizio da Alias, in prima pagina, edizione della domenica. Il primo agente immobiliare a West Point si diplomò ultimo della classe, ma già alla fine della guerra civile era il più giovane generale dell'esercito. Larry McMurtry, scusate il gioco di parole, torna sul generale Custer, un mito ucciso dagli indiani, ritenuto il primo agente immobiliare. Il titolo è un po' fuorviante, perché in realtà il titolo dà approfondimento a una figura che ha avuto luce, ma soprattutto tante, tantissime ombre, in quanto la sua supponenza, fino a pochi minuti dalla sua morte, lui si è trovato nelle condizioni di dire: non c'è problema, vinceremo, conquisteremo, sconfiggeremo i Pelle Rossa. E invece non è andata assolutamente così. I diversi ruoli delle persone vicino a lui, la celebre disfatta che si è tenuta a Little Big Horn, la figura del temerario ma sconsiderato soprattutto ufficiale statunitense, e il suo reggimento che è stato portato verso una delle più celebri disfatte della storia americana. Quindi la supponenza qui viene riflessa in una maniera assolutamente, come giusto che sia, negativa, e in una sconfitta clamorosa tra quelle subite dagli Stati Uniti d'America a colpa di arroganza e quant'altro. Beh, l'approfondimento che troviamo ci porta a un saggio che viene ristampato da Einaudi di Larry McMurtry, che è molto interessante, che sicuramente leggerò e porterò all'attenzione di un Voltiamo Pagina o di un altro magazine. L'apertura con Alias della domenica, per arrivare, come vi ho anticipato, alla lettura del Corriere della Sera, che anche lì trova gli Stati Uniti d'America in un long format, in un'altra ombra importante che è un aspetto di censura, di blocco, di controllo, e chi più ne ha più ne metta, da parte della più grande democrazia, come spesso viene definita. Vedo Sergio però che stai sfogliando Robinson, quindi magari hai trovato qualcosa di ancora più interessante dalle pagine di Robinson.
1: Allora, Robinson di questa settimana è bellissimo, e infatti mi riservo di sviluppare qualcosa per la prossima. Stavo però notando che la lettura è una sorta di anticipatore di quello che fanno altri, nel senso che sto vedendo, coincidenza su Robinson, che c'è un articolo sull'uomo elefante,
0: sì,
1: che trattammo l'altra volta, e mentre sul Sole 24 Ore si parla di quel carteggio tra la Bachmann e Frisch
0: di cui abbiamo parlato.
1: Di cui abbiamo già parlato.
0: Capita, comunque i magazine sono un intreccio continuo di tutto ciò. E sai che soddisfazione che ho quando presento un libro che non è stato ancora presentato dai magazine, ma magari la settimana successiva lo trovo sui magazine, o anticipo una mostra che poi verrà portata sui magazine e dico: guarda un po' il Breakfast Club com'è anticipatore e com'è sul pezzo, come si dice adesso nel gergo, no? È un intreccio continuo tra di loro e anche con il Breakfast Club, ed è una cosa molto bella, secondo me, di comunicazione e di scambio. Io lo so, non so se loro sanno dell'esistenza del Breakfast Club, però hai capito, questo non voglio essere un generale Custer, perché poi fa una brutta fine, e quindi mi riservo di restare nel dubbio, assolutamente, un innocente e modesto dubbio. No, a parte questo, dalla lettura del Corriere della Sera, il long format che parla di censura e maccartismo con dei personaggi come Charlie Chaplin, indubbiamente è un aspetto da consigliare per la vostra lettura, anche settimanale se vogliamo. Sei riuscito a leggere tutte le 6 pagine su questo articolo?
1: No, le ho scorse un po', però è veramente molto interessante, perché sai quando si dice leggere, imparare la storia, leggere la storia per capire il presente e proteggersi da un futuro che potrebbe essere denso di allarmi. In effetti, dove la lettura parte dal cinema, dalle censure,
0: certo,
1: attuali,
0: maccartismo, sì,
1: Sì, e poi mi ha sorpreso questo accadimento su Charlie Chaplin, mi ha veramente sorpreso. Non lo sapevo.
0: No, Chaplin è stato veramente censurato, allontanato dal 52 al 72 dagli Stati Uniti d'America. Gli viene chiesto anche, ma lei che ha tanto impegno, lei per caso Chaplin è ebreo? Lui sai cosa ha risposto? No, non ne ho l'onore. E sulla consegna di un premio che è da ritirare in Unione Sovietica, lui recandosi a Mosca dirà: sono molto grato all'Unione Sovietica per la consegna di questo riconoscimento in ambito del mio lavoro. Verrà subito interrogato, no, dagli Stati Uniti d'America: ma perché lei è grato all'Unione Sovietica, non sarà mica comunista? Fa: no, non sono comunista, mi hanno dato un premio, ho ringraziato. Ma sai, dire sono grato all'Unione Sovietica è come dire qualcosa di assolutamente sovversivo, soprattutto per l'epoca e con una situazione portata avanti da Joseph McCarthy.
1: Probabilmente anche lui avrà fatto una dichiarazione consapevole, cioè invece di dire grazie del premio ha detto sono grato al vostro paese per...
0: L'ha fatto probabilmente
1: consapevole, sì, forse ha voluto anche punzecchiare visto il clima in cui era capitato.
0: Certo, è bello il titolo principale: I neri vedono rosso, il maccartismo processa al cinema.
1: Ho visto.
0: Anti-americani, comunisti a vario titolo, capolavori ostracizzati, opere realizzate da registi, attori, sceneggiatori, colpiti dall'esilio e dalla censura. Tra i nomi più significativi, adesso ci siamo soffermati su Chaplin, però Dalton Trumbo, che vinse un Oscar sotto nome falso, e sempre sotto falso nome, sceneggiò Spartacus. John Garfield, Dorothy Parker, Joseph Losey, insomma, e tanti altri nomi che troviamo, e qui fotografie tratte dalle immagini di questi capolavori. Festival di Locarno, 5-15 agosto, dedica una retrospettiva monumentale a Red and Black, la sinistra hollywoodiana, la lista nera sulla caccia alle streghe scatenata tra la fine degli anni 40 e il 54 da McCartney e dal giovane assistente di brillante prospettiva. E chi era questo giovane assistente? Richard Nixon, ovviamente. In 50 film, una storia di traditi e traditori, ne sono stati scelti 10, ne cito qualcuno dei quelli che ho già citato: L'urlo della folla, Ho amato un fuorilegge, Il prestanome e anche Fronte del porto, e udite udite anche Mezzogiorno di fuoco è tra i film, insomma, che sono passati su questa censura di taglio e ostracizzazione da parte del maccartismo e degli Stati Uniti d'America. È nel dibattito delle idee, un esteso formato che troviamo all'interno della lettura, ma non solo. C'è una nuova censura, i finanziamenti negati al documentario su Giulio Regeni e a quello su Ferdinando Sciano hanno fatto emergere il meccanismo che ostacola diversamente le produzioni cinematografiche, ma esistono temi ancora sensibili. La più piccola storia di una 17enne che esplora la propria omosessualità, premiato a Cannes e vietato ai minori di 14 anni. In Romeria le scene di droga sono ritenute un pericoloso esempio, e continuano appunto le pellicole che al giorno di oggi vengono messe sotto un microscopio di attenzione da parte della censura. Attenti al comunista, Chaplin sorvegliato nel 52, cacciato dagli Stati Uniti d'America e di ritorno solamente nel 1972. Beh, direi uno spazio di approfondimento veramente ampio, con delle citazioni e delle particolarità. Non so se hai trovato altro da aggiungere in questi aspetti che ho sintetizzato velocemente.
1: No, su questi aspetti no, perché ho lasciato fare a te, che hai fatto una bellissima disamina. D'altra parte è una trattazione veramente estesissima, perché mi sembra che prenda addirittura 7-8 pagine.
0: Sì. E non so se prima o dopo, a tale proposito,
1: dopo,
0: c'è un motivo di soluzione, che è una democrazia che viene criticata da un saggista. Mettiamo un po' di musica, poi parliamo di quello, perché è un altro articolo che mi è piaciuto veramente mi ha dato delle suggestioni particolari, delle riflessioni e dei punti da condividere non indifferenti. Come diceva Churchill, la democrazia è il miglior sistema di governo se escludiamo tutti gli altri. Ecco, c'è chi lo mette in dubbio tutto ciò, eh? Ne parliamo tra poco, dai Magazine.

0: È un brano molto bello, porta il titolo di Migration, lui è Nitin Sony, ce lo stiamo ascoltando e lo teniamo anche come base. Attenzione, il dibattito delle idee, sempre sulla lettura, la scienza batte la democrazia, l'impresa si presenta ardua per questo saggista, Jeffrey Delegan Seri. Nuovo libro, tanto originale quanto provocatorio, va superato il nostro modello sociale e politico perché produce scelte sbagliate, non certo per regredire verso sistemi e dittatori, ma per seguire conoscenze verificate. Coloro che sanno devono avere il potere di orientare. Tra verità sperimentale e progressismo esiste un legame, ma la libertà d'opinione ovviamente va tutelata. Sembra un'utopia, lui a quest'utopia serve, come dico sempre, a farci camminare da motivo appunto di percorso. Alla base della sua analisi c'è l'idea di un primato etico e morale del progressismo nei confronti di un aspetto conservatore della destra in generale. In genere responsabili di scelte nefaste per la società. La destra però pensa alla stessa cosa della sinistra. Risposta. Innanzitutto noto che la vittoria di un vero schieramento progressista è quasi un'eccezione in democrazia. In certo. Effetti è vero, questo è un punto da soffermarsi. Mi vengono in mente alcune date. Il Fronte Popolare in Francia nel 39, il Partito Laburista in 45 in Gran Bretagna e poco altro. Al contrario, le vittorie della destra e dell'estrema destra sono molto più frequenti, specie negli ultimi anni, Donald Trump negli Stati Uniti, abbiamo avuto Bolsonaro in Brasile e certamente cito anche Giorgia Meloni in Italia. Insomma, questa democrazia è un po' come la legge uguale per tutti, dipende da chi la scrive.
1: Ma lui sostiene una cosa in effetti molto, molto fondata e molto, come si dice, condivisibile. Cioè lui dice la democrazia mette tutte le opinioni sullo stesso piano. Il difetto della democrazia è il relativismo delle idee.
0: Sì.
1: E lui invece, poi si richiama Bakunin, eccetera, ma dice dovremmo giudicare i progetti politici concreti e che ci consentano di affermare che certe opinioni sono superiori ad altre.
0: Hai capito? Guarda che è una cosa che a me ha dato spunto.
1: Ovviamente
0: di pensare.
1: È un pensiero che io ho spesso, però è la negazione della democrazia, cioè la democrazia si basa su uno uguale uno. Poi, per esempio, secondo me, non ha molto senso che la gente vada a votare senza conoscere.
0: Certo.
1: I programmi senza conoscere una questione referendaria, senza conoscere quello su cui si esprime. L'altro giorno mi è venuto in mente, dico, ma se si facesse un esamino?
0: Certo, anch'io un esame.
1: Un pre-voto.
0: Un'educazione civica di pre-voto.
1: Ecco,
0: tipo, ma educazione civica, ma non è esatto, comunque.
1: Tipo, tu non sei in grado di votare, non votare, perché alla fine vedo che gran parte della gente si lamenta in epoca di elezione, sarà anche tra poco, non so chi votare, nessuno mi rappresenta e ancora la sera prima non sa bene, quindi praticamente vota veramente di pancia.
0: Certo.
1: A seconda,
0: o perché gliel'hanno detto.
1: O perché gliel'hanno detto per tradizione familiare, per non dispiacere il coniuge, per motivi che...
0: Pazzesco, sì.
1: E questa però è la maggioranza.
0: Certo.
1: Ecco allora che questo... come si chiama? De Langasnerie.
0: Sì, ha un nome veramente difficile.
1: Ma di che lo cambi.
0: De Langasnerie e faccia qualcosa, non è democratico.
1: Lui dice sì, su questa cosa qua è veramente il punto debole della democrazia. D'altra parte è anche il punto forte. Quindi come si fa a non scivolare poi in un regime autocratico alias dittatura se viene meno l'uno uguale uno che fa acqua da tutte le parti?
0: E a questo punto io mi rifaccio alla cultura per tutto ciò, al leggere, al conoscere, al seguire, all'imparare, al mettersi sempre al cospetto di contenuti che ci sembrano così elevati ma che servono ad avvicinarci a quell'asticella che dobbiamo indubbiamente conoscere.
1: Sì, volevo dirti...
0: un altro aspetto interessante, dimmi pure.
1: No, aggiungere un'altra cosa, sì, ti sto parlando sopra in maniera... Ti sto sabotando la trasmissione.
0: Ma non dire sciocchezze.
1: Ho spulciato una cosa, lui cita Adorno quando dice che la verità è sempre un concetto antagonista, cioè quando dici la verità sulla scuola vuoi trasformare la scuola, quando dici la verità sulle fabbriche vuoi trasformare le condizioni di lavoro, e così sui carceri e su tante cose,
0: sui migranti, sul clima, perché lui ci tiene molto a queste aspetti.
1: Lui dice, quando c'è uno che metti insieme due cose e dice la verità di una situazione, come si potrebbe migliorare, alla fine appunto è un sabotatore dell'ordine presente
0: prestabilito,
1: quindi certo. È antagonista. Lui è veramente un antagonista, un illuminista, questo tizio, perché praticamente alla fine dice: se lo Stato si sganciasse dalla logica della maggioranza e si vincolasse alla scienza e ai valori che tutelano la vita degli individui, automaticamente anche il complottismo dei social, la disinformazione, il panico morale diffuso, molto bello, certo, questo, perderebbero di importanza. Invece hanno importanza perché appunto c'è questa logica della maggioranza, tant'è vero ci sono delle, anche, non so, anche adesso vediamo, Vannacci forse si allea con Rizzo, cioè ci sono delle cose che sono da fantascienza ma che vengono fatte proprio per costituire numeri.
0: Certo, per avere la pancia sempre più gonfia di questi aspetti, chiaramente.
1: Sì, ma i numeri sono, cioè se io voglio andare in politica debbo
0: avere i numeri.
1: Quanti elettori ho? Ne ho 300.
0: Come li prendo?
1: Allora mi alleo con quell'altro che ne ha 3000. Quell'altro la pensa, cioè ha tutta un'altra storia, non c'entra niente con me, però anche a lui potrebbe far comodo perché io sono in crescita. Cioè c'è una logica numerica sui consensi. Ed è quello a cui questo della Gasneri si vorrebbe ribellare.
0: Distaccare. Certamente. C'è un altro aspetto interessante. Dice, ok, un aspetto dove scienziati, intellettuali hanno questa possibilità, ma c'è anche una diversità di opinione tra di loro. E lui risponde, in questo caso entra in gioco la democrazia. Ed è bellissima anche questa risposta. Se arriviamo in questo caso entra in gioco la democrazia. Ed è veramente un saggio che mi ha l'anima nera della democrazia, manifesto per un altro ideale politico. Non dico che sposo in toto quello che è stato affermato, beh, io ho altri pensieri. Ciò non toglie che è molto interessante la proposta che viene portata, certo, da Jeffrey de la Ganserie. Ti ho sabotato io la trasmissione in questo caso, perché dobbiamo andare in pubblicità. Avevi preparato sul, mi pare, perché piace l'uomo forte.
1: No, no. Avevo preparato ho trovato attinenze,
0: sì,
1: con tra quello che penso e quello che dice Federico Marcon, che fa la storia del termine fascismo, dicendo praticamente lo si usa su tutto e non significa più niente, fascismo, antifascismo e così via. E allora, facendo la storia del termine, si capisce la storia anche dell'abuso del termine.
0: Aiuta molto anche a capire,
1: sì,
0: tutto ciò.
1: Moltissimo.
0: L'etimologia dei nomi è veramente un fondamentale. E se lo teniamo per la prossima puntata?
1: Lo teniamo per la prossima
0: perché
1: puntata.
0: Perché c'è le targhe dell'Officina
1: Roversi. Tanto lo sapevo.
0: Che finivi censurato. Andiamo in pubblicità, poi torniamo tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emilia-romagna-festival.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: regalo ve lo voglio fare. Oggi sono di buon umore. Beh, poi come spesso quando sono al Breakfast Club capita. Allora, abbiamo parlato di questo saggio che esce il 10 luglio e io lo vorrei portare anche alla vostra attenzione. Però abbiamo parlato di maccartismo, di reprimere determinate espressioni. Io arrivo indietro, siamo al 234 avanti Cristo, ha vissuto fino al 149 avanti Cristo e disse: Cartagine est delendam, bisogna distruggere assolutamente Cartagine. È stato un grandissimo della censura, mi dovete dire il suo nome. Qui ci rifacciamo ai classici latini, come adesso addirittura Val di Tara vuole, per cui io mi attengo, hai capito, per ordine.
1: Giusto. Dobbiamo seguire le indicazioni,
0: la direttiva, al 333 180 9494. Chi disse Cartagine delenda est ed è stato definito grandissimo della censura, un classicone, un politico latino, romano. E vi arricchite la biblioteca con un saggio molto molto interessante. 333 180 9494. Chi era il censore per antonomasia, che Cartagine delenda est? Aspetto le vostre risposte. Che io dal Fioravanti possa portare un quiz del genere è abbastanza un aspetto velleitario, però tant'è. Aspetto le vostre
1: risposte. Vorrei tanto partire con dei giochi di parole, ma no, non so.
0: Dopo ti censuro, lo sai. Aspettiamo le vostre risposte. Per voi il premio è L'anima nera della democrazia, manifesto per un altro ideale politico, edizioni Lorma, Jeffrey de Lancer, che è noto, il noto censore per quanto Cartagine delendam est. Però adesso parliamo del tuo approfondimento.
1: Sì.
0: Ti ho già zittito abbastanza.
1: Ma figurati. Il mio approfondimento racconta il secondo anno di Targhe Officina Roversi. Cos'è Targhe Officina Roversi? È una rassegna dedicata alla parola. In pratica non è un concorso, è una vetrina per artisti che si cimentano in poesia, canzone o testi per canzone, perché queste sono le tre sezioni. È una vetrina per farsi vedere da un pubblico e per entrare in contatto con degli addetti ai lavori che sono interessati a questo tipo di proposte, perché in effetti adesso siamo in un periodo in cui c'è un mainstream molto dominante, come non è mai stato a mia memoria, e la musica alternativa fa veramente fatica. Ora, alternativa non significa per forza musica strana.
0: Certo.
1: O qualcuno che dice adesso faccio quella cosa, ma la faccio strana così mi faccio notare. Anzi, paradossalmente, anche la canzone semi-tradizionale di cantautorale è completamente estromessa dai circuiti ufficiali adesso. Tranne poche eccezioni che riescono per circostanze così a emergere.
0: Episodiche a emergere.
1: Allora, perché nasce Targhe Officina Roversi? Proprio per dare spazio a tutte queste voci, che sono tantissime e sono anche in effetti bravissime, perché io ogni tanto quando vado a vedere musica dal vivo nei locali vedo che c'è gente
0: molto preparata e ispirata.
1: Ma pezzi inediti, meravigliosi, di gente che ovviamente campa facendo altri lavori e tratta la musica come un hobby, ma la tratta in un modo che non è un hobby.
0: Certo.
1: È una passione sempre viva.
0: Ascoltiamo la voce, organizzatore, direttore artistico, il dottor Guarino, che appunto, come ho detto, ti ha corretto giustamente anche.
1: Io correggo te perché è il maestro Francesco Guarino, no? Nel senso che è veramente un grandissimo chitarrista, cantautore anche lui, ed è direttore artistico di Targhe Officina Roversi. L'anno scorso abbiamo raccontato e preannunciato la prima edizione di Targhe Officina Roversi, un'iniziativa veramente molto particolare. E direi che il primo anno è andata molto molto bene, e così quest'anno siamo felici di annunciare la seconda edizione. Sentiamo dalla viva voce di Francesco Guarino, che è il direttore artistico, i preparativi. Già dalla prima edizione dello scorso anno, Targhe Officina Roversi si è distinta come una piattaforma di scambio culturale, cioè non è un concorso, non si vincono premi, semplicemente è un'occasione per artisti che non sempre sono riusciti a farsi ascoltare in modo appropriato. È un'occasione appunto di farsi sentire e di confrontarsi non solo col pubblico, non solo con la giuria, ma anche con altri colleghi.
2: L'idea della nostra rassegna nasce proprio dal percepire questo bisogno degli artisti di ritrovare se stessi in una propria strada, non esclusivamente partecipando a un concorso musicale, ma semplicemente per la voglia di farlo, di mettersi in gioco e di poter incontrare, quindi in questa maniera crescere, il pubblico sicuramente, che purtroppo sta avendo sempre meno opportunità di incontrare artisti fuori dal mainstream, e allo stesso tempo, come è successo l'anno scorso, creare una comunità di artisti che si confrontano e dalla partecipazione alla rassegna riescono a far nascere dei progetti anche condivisi, non solo personali. Questo ci sembra molto importante.
1: C'è chi scrive poesie, chi scrive canzoni da tanti anni, ma di fatto le tiene nel cassetto perché si sente inadeguato magari appunto al panorama attuale. E perché proprio questa volta dovrebbe trovare il coraggio di partecipare?
2: Ma io non credo che le tengano nel cassetto perché si sentono inadeguati. Più che altro non riescono a vedere un orizzonte che gli permetta di potersi esprimere nel modo corretto, come è giusto che si riesca a fare per la loro arte. Iscriversi a una rassegna, quindi proporsi, ecco, perché l'iscrizione è una proposta, equivale a riuscire ad avere un'opportunità in più per entrare in contatto con il pubblico e anche con gli addetti ai lavori, che in realtà sono sempre lì pronti con le orecchie tese ad ascoltare che cosa viene fuori. Con questa rassegna c'è uno che

0: Dobbiamo ancora aspettare.
1: Dobbiamo ancora aspettare, almeno noi.
0: Abbiamo fiducia.
1: E nello specifico è emerso che la soddisfazione per la vita diminuisce tra i 9 e i 16 anni, aumenta fino a raggiungere il picco a 70, per poi ridursi nuovamente fino ai 96. Ecco, che è l'età più avanzata registrata in questo studio. E come si spiega questo risultato? Probabilmente col fatto che a 70 anni le persone sono meno preoccupate per la carriera, le questioni materiali, hanno più tempo da dedicare.

0: nodo resta aperto. Staremo ovviamente attente a cosa accadrà da qui in avanti. E per concludere, riporto anche l'intervento della portavoce di Sea-Watch, che è intervenuta sul caso, Giorgia Linardi, che scrive che questa condanna di Al-Masri in Libia non cancella la responsabilità dell'Italia rispetto al rimpatrio che vi ho raccontato prima. La Corte Penale Internazionale, dichiara Linardi, lo ricercava per oltre 10 capi d'accusa tra crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il governo italiano ha di fatto sottratto un criminale internazionale alla giustizia internazionale, quindi l'Italia non lo ha consegnato alla giustizia libica, ma lo ha rimesso in libertà. Quindi l'arresto e la successiva condanna in Libia sono avvenuti dopo e indipendentemente dalla decisione italiana.
1: Grazie Ilaria, sì, l'argomento al tempo fece molto dibattere e ci sono tanti lati oscuri che effettivamente permangono anche questa, diciamo, carcerazione. Però trattandosi di una rassegna stampa, oggi continuiamo con un altro articolo ed è praticamente un articolo della Gazzetta di Modena. Dal titolo Un altro morto al carcere Sant'Anna, tra un mese sarebbe uscito. L'articolo è datato perché, insomma, sapete che noi registriamo con una certa latenza, ma l'argomento è veramente importante perché i suicidi in carcere, soprattutto in questo periodo in cui il caldo imperversa, sono purtroppo molto, molto frequenti. Questo ragazzo, questo uomo di 30 anni, marocchino, era stato a Parma dove aveva già, diciamo, rivelato le intenzioni suicidarie. Poi è stato tradotto al Sant'Anna, dove infine si è tolto la vita. Ci sono state diverse delegazioni che hanno voluto fare luce su questo caso e hanno visitato il carcere, un carcere che soffre di grave sovraffollamento, 517 detenuti, su una capienza regolamentare di 372. Una pressione che si traduce proprio in condizioni materiali molto difficili, oltre a problemi strutturali, infiltrazioni, non hanno neanche un ventilatore per cella. Insomma, immaginate la situazione in questo momento quanto possa essere difficile. E a farne le spese sono ovviamente le persone detenute, ma anche poi alla fine chi ci lavora in questi contesti. Ricordiamo che a Sollicciano, non molto tempo fa, sono stati chiusi 7 reparti, trasferite circa 200 persone che sono andate a sovraffollare altre carceri. La situazione è insostenibile, non lo diciamo noi, lo dice Antigone e lo dicono tutte quelle realtà che si occupano veramente con grande attenzione di carcere. Ne approfitto anche oggi per leggervi una lettera che ci è arrivata, anzi un estratto di una lettera che ci è arrivato da un ragazzo detenuto alla casa circondariale di Bergamo, Giacomo Corradi, che pubblica e scrive moltissimo. Lo ringraziamo per questo perché è un'ottima attività. E vi leggo questo stralcio che abbiamo selezionato. I più grandi cambiamenti arrivano dall'unione di storie difficili e le storie difficili nella maggior parte dei casi non appartengono allo Stato. Sono stanco di scrivere di un sistema fine a se stesso. Posso cambiare qualcosa nelle carceri? No. Al massimo, con tanto seguito, arrivano nuove proposte per migliorarle. Il succo resta quello, sono stufo di combattere battaglie giuste che non posso vincere. Uso questa occasione per chiedervi di leggere il mio ultimo libro, Attrai ciò che serve per essere chi sei sempre stato. Potete scrivere a questo numero cosa pensate del rapporto fra carcere e rieducazione. È interessante perché vi ingaggia, vi chiede di dare un parere su questa tematica e potete farlo al numero che lui ci suggerisce, che è 388-3574-233.
0: Grazie Antonella per averci letto questo estratto e soprattutto grazie a Giacomo per averci condiviso la sua lettera e aver lanciato questo appello che speriamo che qualcuno possa cogliere. Ora passiamo all'intervista di oggi, perché Antonella è stata a Diari di Bordo a Parma per intervistare lo scrittore Garmen Kaplani. Garmen Kaplani ha una storia veramente molto particolare. Lui, dopo la caduta del regime totalitario albanese, perché lui è originario dall'Albania, ha raggiunto la Grecia a piedi insieme ad altri migranti e per sopravvivere ha svolto tutti i lavori tipici del migrante, quindi il manovale e il lavapiatti. Poi però ad Atene si è laureato e ha svolto anche una tesi di dottorato e ha iniziato a insegnare storia e cultura dell'Albania moderna. E è stato poi anche un editorialista di Tanea e nel 2012 è stato fellow del Radcliffe Institute dell'Università di Harvard e ad oggi vive tra l'Europa e gli Stati Uniti. A Diari di Bordo era per presentare il suo libro Il mio nome è Europa, che è stato anche al Salone del Libro di Torino, e ora passiamo quindi la parola a Garmen Kaplani, intervistato da Antonella Cortese.
1: Il mio nome è Europa. Perché hai scelto questo titolo?
2: Ah, perché c'è una storia d'amore con una ragazza che si chiama Europa. Il ragazzo è un immigrato, la ragazza è greca, nativa. Così che è una storia d'amore tra un rifugiato e una nativa di Europa che si chiama Europa. E per questo. E poi ha anche un valore un po' allegorico, metaforico, perché in questo libro volevo parlare di Europa. Che cos'è l'Europa? E per chi? Da dove lo vediamo l'Europa? Dal centro? Dalle margini? Chi parla di l'Europa? Parlano i mercanti, i banchieri, i migranti? È così che io ho voluto fare un libro e parlare l'Europa, osservando l'Europa dal punto di vista dei margini, dei Balcani, che sono un parte d'Europa, anche se noi la chiamiamo l'altra Europa, e dei viaggiatori, dei migranti d'Europa, di quelli che hanno lasciato l'Europa per altri luoghi, e sono tanti, e degli altri migranti che dai altri luoghi vengono qui da noi perché ci percepiscono come un continente di democrazia e un continente di civiltà.
1: Quanto Kaplani tradizionale c'è in questo libro?
2: Guarda, io non scrivo la mia autobiografia, ma uso elementi della mia vita. Un po' seguo il mio itinerario geografico, ma mettendo in scena altri personaggi. Non è la mia vita, perché mi sembra che sia più interessante immaginare questo itinerario tra gli occhi degli altri. È questo che fa la letteratura, trasforma l'esperienza personale in qualcosa che va oltre l'esperienza personale.
1: Questo incrocio di sguardi intercetta anche purtroppo il carcere attraverso la storia di qualcuno che ci è passato dentro?
2: Ci sono più di uno che sono passati dentro il carcere e sono storie veramente fortissime, ma dall'altro lato il personaggio viene da un carcere aperto, perché il sistema totalitario è un carcere aperto. Basta pensare alla Corea del Nord, per esempio, dove la gente vive in un grande carcere, ma ci sono anche più piccoli carceri, così che il tema dell'isolamento, dell'immaginare che cosa c'è oltre le mura e di cosa si ricorda e che cosa si fa con questo periodo di isolamento è uno dei temi del libro.
1: Il linguaggio che si arricchisce, che cambia, che si trova in spazi diversi, quanto è importante nel cammino, nel percorso migratorio?
2: Ricominci tutto dal capo. Devi apprendere, insegnare i nomi delle strade, dov'è la farmacia, dov'è la libreria, tutto, tutto, come essere rinato. E devi anche imparare una lingua nuova. Ci sono due persone che hanno un bisogno disperato della lingua. Il primo è lo scrittore e l'altro è l'immigrante, perché tutti e due senza la lingua sono persi. È così che io ho messo in questo libro lo scrittore e il migrante insieme, a parlare di questa esperienza di una vita nuova e com'è, con le sue sfide ma anche con piena di curiosità, perché è anche un viaggio di rinascita l'immigrazione, perché noi lo vediamo, e quando dico noi, per esempio gli italiani la vedono l'immigrazione loro verso altri luoghi con un sguardo di disperazione, di nostalgia oppure di lamento, ma c'è anche una dimensione luminosa della migrazione, e ho voluto accentuare questa dimensione luminosa. Ma la migrazione è anche un'avventura integrale dell'essere umano. Non possiamo nemmeno concepire le nostre civiltà senza l'immigrazione. Pensa all'Italia, per esempio, che è stato sempre un crocevia di migrazione. Si può concepire l'Italia senza le storie dell'immigrazione degli italiani verso l'estero e dell'immigrazione degli altri dall'antichità fino ad ora?
1: Grazie, ti chiedo solo l'ultima cosa. Puoi rivolgerti direttamente alle persone detenute nelle case circondariali dell'Emilia Romagna che guarderanno questo servizio e probabilmente leggeranno il tuo libro. Che cosa vorresti dire loro?
2: Che mi sentirei molto onorato, molto toccato se leggessero il mio libro, e voglio dirgli anche che quando vivevo in Grecia avevo assunto un'iniziativa per parlare di libri con i detenuti, così che visitavo i detenuti, i maschi e le femmine, e parlavamo di libri, e avevamo anche pensato di creare un book club, un club che leggevamo i libri. Devo dire che è una delle esperienze più toccanti e sconvolgenti che ho avuto, e vorrei tanto, quando la penso, di ripeterla da qualche luogo. Chissà, forse un giorno vengo anche a Emilia Romagna e lo faccio questo a Parma.
1: Volentieri, grazie mille. Ringraziamo sicuramente Carmen Caplani, e adesso è il momento della rubrica di Ignazio De Francesco con il suo Sponda Sud. Ascoltiamolo.
3: Eccoci con il nostro appuntamento con l'Africa vista in modo diverso, non attraverso i soliti drammi di cui bisogna sapere, dobbiamo informarci: rifugiati, l'oppressione economica, lo sfruttamento dei materiali, delle risorse, ma anche c'è un'Africa che vive di tanti aspetti che vanno conosciuti. Noi l'accostiamo attraverso la rivista Africa, che è uno strumento straordinario, cui faccio sempre pubblicità, che è la nostra fonte per questa rubrica. Allora, il primo argomento che vi propongo è questo. Il titolo dell'articolo di Teoboho Haho si intitola così: il popolo a cavallo, l'anima dei Lesotho corre al galoppo. Nell'altopiano africano, che vive a cavallo del cielo, le corse ippiche non sono un passatempo, ma un rito collettivo. Dai pony alle sfide di Semkong, ogni gara è festa, orgoglio e memoria. Tra mantelli tradizionali, scommesse popolari e canti attorno ai fuochi, il popolo Soto celebra la propria storia al ritmo degli zoccoli. Il primo sabato dopo il compleanno di Re Letsi III, a Semkong, l'aria di montagna vibra di un'attesa speciale. A 2200 metri di altitudine, tra vallate brulle il fragore delle cascate, la quiete dell'altopiano lascia spazio a un fremito che percorre ogni sentiero, ogni cortile, ogni stalla. È il giorno della corsa di cavalli, appuntamento che da decenni accende l'orgoglio e la passione del popolo soto. E dice ancora il nostro giornalista che il legame tra i Bassotho e i cavalli ha radici profonde. In gran parte dell'Africa gli equini hanno trovato terreno ostile, frenati dai climi umidi e parassiti come la mosca tsetse. Non così in Lesotho, regno montagnoso incastonato nel Sudafrica, interamente al di sopra dei 1000 metri di altitudine. Un altopiano aspro e bellissimo, dove i pendii si alternano a vallate brulle. Non a caso lo stemma nazionale del Lesotho mostra uno scudo soto sorretto da due destrieri, emblema della centralità del cavallo nella storia di questo regno. E poi racconta, va avanti il giornalista raccontando questo evento che è sportivo ma culturale e di civiltà. Dice: all'alba della gara le strade di Semonkong si riempiono, donne avvolte in coperte variopinti, bambini eccitati, venditori ambulanti che offrono arachidi e stuzzichini. Dalle campagne arrivano cavalieri che hanno percorso chilometri per misurarsi o semplicemente assistere. L'aria è satura di odori e di attesa. La corsa di Semonkong non è solo un evento sportivo, è un rito comunitario che rinsalda legami e ricorda il ruolo centrale del cavallo nella cultura Bassotho. In un paese senza sbocchi sul mare, con territori montuosi e spesso inaccessibile, il cavallo è stato per secoli il principale metodo di trasporto e ancora oggi resta indispensabile nelle aree rurali. Secondo stime, pensate, del Ministero dell'Agricoltura, in Lesotho vivono circa 100.000 cavalli, distribuiti in gran parte nelle zone montane. La corsa, organizzata in onore del re, rappresenta dunque anche un tributo alla resilienza del paese. La pista è poco più di un rettilineo polveroso segnato da pietre e spettatori. E allora uno può dire: bene, l'Africa, cosa bellissima, cosa, però rimaniamo in un mondo arretrato, ecco, non c'è nient'altro, ecco, che cavalli, muli e poi ecore. Allora vediamo un altro articolo, sempre da Rivista Africa, stavolta Enrico Nicosia, che ci parla, il titolo è questo: l'isola del Mozambico diventata laboratorio per gli scienziati africani. Sull'isola di Inhaka, a largo di Maputo, scienziati e comunità locali collaborano nella protezione delle foreste di mangrovia, che è tra gli ecosistemi più ricchi di biodiversità e catturatori di carbonio del pianeta. Qui formano i nuovi ricercatori africani e si sperimentano soluzioni sostenibili per affrontare le sfide ambientali. Quindi, come al solito, lo sporco che noi produciamo, l'inquinamento che noi produciamo, e lo scarichiamo in Africa, dall'Africa però ci vengono anche degli enormi spazi, come sappiamo, di vita, di ossigeno per il pianeta, e anche centri di scienza avanzata come questo dell'isola di Inhaka. E dice l'autore dell'articolo: camminare in una foresta, riportando le parole di Karine Bourgois, che è biologa del programma internazionale del servizio forestale degli Stati Uniti, che è sul posto da anni e studia queste cose, dice: camminare in una foresta di mangrovie è come entrare in un altro mondo, dove la marea sommerge le radici e i pesci iniziano a nuotare tra gli alberi. Studiare le mangrovie significa addentrarsi nella biologia marina, ma anche nella botanica, nella geologia, nell'ecologia e nell'analisi degli effetti dei cambiamenti ambientali. Sono veri e propri laboratori a cielo aperto. E ancora ci parla di questo microcosmo di biodiversità, una sottile lingua di terra coperta di foreste e attraversata da piste di sabbia che racchiude alcuni degli ecosistemi più preziosi del Mozambico: dune, lagune, spiagge, coste rocciose, mangrovie e barriere coralline. Spiega un'altra ecologa, Celia Macamo, dell'Università Eduardo Mondlane, dice che è un mosaico ecologico straordinario, un concentrato di biodiversità in uno spazio sorprendentemente ridotto. Quindi con questo abbiamo fatto un salto dai cavalli, dal mondo dei cavalli, Sudafrica fino al Mozambico, questo straordinario laboratorio di natura per il bene di tutti. E concludiamo con un altro argomento, passiamo ai fumetti. L'articolo di Andrea Spinelli Barrile, il titolo è questo: dall'Etiopia arriva Zufan, eroina fumetti afrofuturista e anticolonialista. Se la terra viene invasa dagli alieni, a salvare l'umanità è l'Africa. Con questa saga fantascientifica la casa editrice Ethan Comics consacra l'African Futurism e riscrive la storia coloniale, regalando alle nuove generazioni personaggi fieri delle proprie radici. E la storia raccontata da Zufan, che in amarico vuol dire trono, l'ultimo fumetto della casa editrice Ethan Comics, fondata da un ingegnere aerospaziale etiope, Beserat Debebe, e con sede a Houston in Texas. Zufan è un prodotto pensato per offrire alle nuove generazioni di africani e della diaspora simboli di giustizia, uguaglianza e speranza in cui potersi immedesimare, sfidando la narrativa classica occidentale dei suoi supereroi con un progetto originale e autentico, nonostante affondi le radici negli Stati Uniti. Il coinvolgimento, scrive ancora l'autore dell'articolo, Andrea Spinelli Barrile, il coinvolgimento di soli artisti e creativi del continente africano vuole portare alla creazione di storie fantasy radicate nella storia, nella mitologia e nelle culture africane ambientate in città contemporanee. Zufan è il primo numero di questa nuova saga cartacea, una narrazione e un riadattamento in chiave African Futurism e fantascientifica della storica invasione italiana dell'Etiopia del XIX secolo. Pensate, saltiamo fuori anche noi italiani, nostri scheletri dell'armadio, in particolare della battaglia di Adwa e delle tensioni dell'epoca. De Bebe è nato ad Addis Abeba ed è sempre un appassionato di supereroi. E da lì, con questa passione per i supereroi, ha creato questa saga tutta africana. Mi devo fermare qui, il tempo è finito, ma chissà, forse meriterebbe comprarlo questo Zufan e portarlo magari anche in carcere. Grazie e alla prossima puntata.
1: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un particolare saluto a chi è intervenuto in trasmissione o comunque a chi ci ha trasmesso i propri pensieri, quindi a Giacomo Corradi, a Ignazio De Francesco e ovviamente a Carmen Caplani. E un ringraziamento a tutti voi che ci state seguendo, nonostante il caldo, nonostante l'arsura, continuate a farlo, perché ci vediamo domani. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, da Ilaria Cecchinato. Ciao!
4: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydivefly gang.com. Guarda il mondo dall'alto. passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
8: Questo programma è offerto da
9: 16 Bologna, 10 Osteria De Cosa.

0: fai parte dell'alleanza, rispetti gli impegni sugli USA, ottimi reali rapporti. Quindi certo, c'è un problema, ma neanche. Ma neanche. Allora, vabbè, allora dico, sicuramente sarà il Secolo d'Italia, che è l'house organ della Meloni. No, invece anche lui non parla di questa cosa in prima pagina. Ora sbarcano i turisti. Boom di visitatori in Italia, migranti in ulteriore calo, il cambio di rotta è nei numeri. Quindi finalmente sbarcano le supernavi da crociere e non quei barconi disperati che tra l'altro sudano, puzzano, hanno freddo, mentre i signori sono tutti deodoranti.
1: Si presentano, cioè, certo.
0: Ma torniamo ad Ankara. NATO, ed è il Corriere nella pagina apposita, il summit su spese ed armi. Crosetti, gli impegni si rispettano. Questo ad Ankara, anche il bilaterale Trump-Zelensky. Però su Trump-Zelensky la pagina appresso del Corriere ci dice che Trump chiama Putin, poi Putin chiama Trump comunque. Il Cremlino esulta, Washington non sarà con Zelensky. Colloquio di 90 minuti, lo zar ribadisce i suoi paletti. Comunque vedremo cosa si diranno in quel di Ankara. Quindi per dire come il barometro del mondo verso un polo che è tutt'altro che democratico, la notazione del Corriere vogliamo segnalarla. Da socio scomodo a partner militare strategico, la rivincita di Erdogan. La Turchia, che era quella impresentabile, adesso invece è il perno degli incontri, delle mediazioni, del riarmo. Insomma, il leader turco si ritrova centrale, ma con l'Unione Europea gli ostacoli restano. Sì, sono quegli ostacoli che sì, conosciamo, che con slurp riusciamo
1: si
0: a superare.
1: Si mettono a posto.
0: Però parliamo appunto di questo slurp. Roma si presenta col 2,8% con aumenti previsti solo nel medio periodo. C'è chi fa peggio e ha l'ok.
1: Vedi.
0: Anche questo è un argomento forte, non chi sia giusto o non giusto, c'è chi fa peggio, un po' come i bambini, insomma.
1: Lui ha fatto peggio di me, eppure tutto a posto.
0: Sì, e questo è quanto. E poi andiamo allora all'Indipendente, che c'è chi fa peggio, ma c'è chi anche chi può far meglio. Dal 2023 l'Italia ha acquistato armi dagli USA per 4,4 miliardi di euro. Gli Stati Uniti sono il primo fornitore di armi in Italia. Soltanto nel 2023 Roma, dice l'Indipendente, ha avviato 9 programmi di acquisizione del valore di circa 2 miliardi di euro. Questo non è, come dice Crosetto, l'alleanza siamo costretti, questo è proprio è sudditanza super sudditanza, prevedendo un onere complessivo di 4,4 miliardi. Lo rivela l'ultima analisi dell'osservatorio MIEX, che dettaglia anche i tipi di arma ordinati. Figurano ad esempio lanciamissili HIMARS, droni tra cui Predator armati, mezzi per forze speciali, bombe e missili destinate agli F-38. Non mi sembrano armi di difesa.
1: No.
0: Comunque abbiamo questo triste primato.
1: E per quanto riguarda l'apertura di Alfredo, aggiungo che la nostra emittente è presente per questo 25esimo con un podcast che si intitola Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile, che sarà distribuito in anteprima su OpenDB, piattaforma di streaming di distribuzioni dal basso, dal 13 luglio. Dal 20 al 26 invece andrà in onda proprio su Radio Città Fujiko dal lunedì alla domenica alle ore 17, Radio Onda d'Urto dal lunedì al venerdì alle 12, sabato e domenica

0: assolutamente di attenzione contro la minaccia, sapete di chi? Dei comunisti. Donald Trump ha avuto modo di portare come linee generali l'attacco che arriva dai comunisti. Sarebbe interessante sapere cosa intende lui con la parola comunisti. Comunque io un'idea ce l'ho, tutti quelli che non la pensano come lui, per cui insomma l'approfondimento per questa ricorrenza lo potete trovare all'interno del Resto del Carlino. Al che, beh, va da sé, nuovo attacco a Meloni è un po' il titolo principale che troviamo su tutte le testate, con un ordine restrittivo. Il meme, che non sopporto la parola, trovato a pagina 2 del quotidiano Felsinio, tra conflitti e diplomazia, è appunto una Giorgia Meloni che guarda in maniera di adorazione il tycoon. Meloni e Trump nella stessa stanza come Evian, ma con spazi più dispersivi. Attenzione, e Crosetto, non c'è alcuna alternativa, dobbiamo far parte dell'alleanza, punto fine del discorso. Aziende italiane in Turchia, i big della difesa e startup. Beh, certo che si parlerà ovviamente di questo, sicuramente non si parla di attenzione per i poveretti, per chi lavora, per i giovani, per un avanzamento culturale, per le problematiche dovute alla mancanza di un servizio sanitario adeguato, per la crisi economica, per le risorse energetiche, per il clima e per l'ambiente. Quello penso proprio che siano argomentazioni, forse qualcuno li citerà, ma non credo neanche. Questo è dal Resto del Carlino, invece, a pagina 2.
1: E allora cantiamo con Donovan il soldato universale. Tante le divise, tante le battaglie, tante gli inni, le propagande patriottiche, ma sono ragazzi dai 14 ai 25 anni che muoiono, e questo è il soldato universale di Donovan.

regime senza volto. Mohitaba ancora non c'è. Molti guardano il fatto che Mohitaba non si vede. Devo dire che nel suo discorso del 4 luglio, tra le altre cose che ha detto Trump, ha parlato di questi funerali, ha detto là c'è tantissima gente, sono tutti lì, potevo ucciderli tutti ma non l'ho fatto, bontà sua. Questo è comunque il solito garbo diplomatico del tycoon. Sì. E spuntano gli altri tre figli di Khamenei, vendetta contro gli USA. Sì, ci sono bandiere rosse della vendetta e ci sono cori generalizzati, morte all'America, morte a Trump. La famiglia Khomeini, i parenti del fondatore lasciano la cerimonia perché derisi davanti alla bara. Questo è il Corriere della Sera. Ma andiamo il Teheran, allora dice il giornale, i cori della piazza pro Khamenei, morte a Trump e Bibi. La Toyla Shirazi, puniremo chi l'ha ucciso, la guerra continua, dice, lacrime ai tre figli, ma anche qui si segnala che Mohitaba non c'è. E devo dire che andiamo in Medio Oriente, mi sposto in Egitto. Perché mi sposto in Egitto? Perché c'è l'ottagono del generale Faraone. C'è Sisi, al-Sisi, il dittatore.

0: un aspetto giuridico poi di una detenzione alla pagina 8 invece del Domani, dove attenzione qui però è Israele, le cose cambiano, Netanyahu contro la Corte Suprema, il governo israeliano del premier Benjamin Netanyahu ha approvato all'unanimità una dichiarazione in cui afferma che non rispetterà una decisione della Corte Suprema. I giudici avevano fissato una serie di paletti al funzionamento dell'autorità che regola il settore televisivo. In una dichiarazione ufficiale il governo ha affermato che la Corte non ha l'autorità di scavalcare la legge. Oddio, una sentenza che contraddice la legge, direi una sentenza che contraddice tutto ciò, e le decisioni prese in base ad essa sono nulle. L'ho deciso io, l'ha deciso Netanyahu. Questo ennesimo scontro tra governo e istituzioni, in particolare la magistratura, rischia di far piombare il paese in una crisi costituzionale senza precedenti, a proposito sempre della più grande democrazia del Medio Oriente.
1: E vengo invece all'altra guerra. Sale a 10 le vittime il bilancio attacco sferrato dalla Russia all'Ucraina durante la notte con missili balistici, questo confermato dalle autorità locali. Quindi è un bilancio di questa mattina, di quello che succede appunto la notte, che non compare sui giornali. A Kiev almeno 9 morti e 46 feriti, ha riferito Trachenko, capo dell'amministrazione militare dell'Oblast. Un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto. Anche nel distretto di Buchka una persona è morta e almeno 10 sono i feriti. Il presidente Zelensky ha avvertito di un altro possibile attacco contro Kiev. Mentre c'è

0: d'espressione e di pensiero.
1: E andiamo anche oltre, intanto leggo il titolo a tema, pagina 2, sul conflitto Ucraina-Russia. Mosca minaccia la Polonia se fornisce droni è a rischio, Putin apre alla Casa Bianca. Questi sono i contenuti del superatlantista La Repubblica. In vista del summit in Turchia che si apre domani, lo zar sente il tycoon e Zelensky si prepara a incontrarlo. Il leader ucraino denuncia, pronti nuovi raid russi. Peskov, l'Occidente aiuta Kiev, ha in corso una vera guerra. Purtroppo la situazione è questa, viene rapidamente sbrigata in questo caso da Repubblica, che aggiunge però a pagina 3 le spese militari, la fedeltà e il pressing USA sulla NATO. E dateci la Groenlandia per quanto riguarda un aspetto così. E tenga il resto, va là. E per questo che si diceva di controllo e di potere, a pagina 6, più controlli su chi vota, Donald svela il piano per non perdere il potere. A proposito del discorso più solenne dell'Independence Day, trasformato in un comizio, approvando il Save America Act, vinceremo le elezioni per i prossimi 100 anni. Alla marcia, alla parata, marciano anche i suprematisti, volti mascherati e simboli fascisti. Questi sono per proteggersi dall'attacco dei comunisti, no? Il Patriot Front ha sfilato di fronte alla polizia. Nessuna legge è stata violata. Quindi qui con dei simboli ben precisi, con modalità Ku Klux Klan, tanto cara a Donald Trump. E comunque quello che vediamo per quanto riguarda tutti questi aspetti, così si rispolvera la retorica, come dicevo prima, della guerra fredda, ma Donald Trump non ha altri argomenti a tale proposito. Comunque gli argomenti non l'abbiamo citato prima, parlando di cifre, il governo come placa Trump con 17 miliardi, il pressing di Crosetto su Meloni per il riarmo, eccolo qua in prima pagina sul Domani, e magari avremo modo di parlarne.
0: Dio è con noi, mica tanto, a leggere Viviana Mazza dal Corriere. Questo è il grande festeggiamento del 4 luglio in America, che Trump ne aveva fatto una piramide per se stesso. Però in coda al sole, 40 gradi, poi in fuga sotto i fulmini, l'Odissea del Popolo, maga in festa, annullato il concerto, la parata, c'era anche poca gente.
1: Dio non è tanto contento.
0: E c'era anche poca gente al suo discorso finale. Il meteo sconvolge la gente, il tycoon sul palco alle 23, finale tre canzoni e fuochi d'artificio.

di riserva del Front National per le prossime elezioni all'Eliseo, non solo la destra francese, anche quella nazista inglese, altri guai per Mr. Brexit, a Farage, i fondi non dichiarati da un condannato per frode. Lib Dem

0: immagine.
1: Sì, perché è brutto vedere gente che mangia
2: un panino in spiaggia, con la frittata,
1: o magari che apre anche, come l'Italia del neorealismo, apre il frigo e c'ha le lasagne e la nonna un po' grassa la dà ai nipotini. No, ma che immagine è dell'Italia? Ma scherziamo,
2: la parmigiana di melanzane di solito per quanto riguarda tutto ciò. Vediamo se troviamo.
1: No, c'ho anche scusa un attimo, c'ho anche il foglio. Oh. Che scrive oggi con caratteri cubitali: non sparate sui condizionatori. Io francamente non sparo sui condizionatori, comunque vabbè.
2: Ma tu non spari e basta.
1: Creano qualche problema, ma ne risolvono molti di più e più gravi, perché non si tratta solo di consumo energetico, si tratta soprattutto di adattamento climatico, salute pubblica, equità sociale e produttività. Un po' di storie e pregiudizi, Europa e Italia, buone ragioni per non demonizzare l'aria condizionata, dice Carlo Stagnaro. Ora, nessuno demonizza l'aria condizionata, che tra l'altro è molto utile. Pensiamo agli ospedali, chi abita in sottotetti, certo, roventi, per persone anziane, eccetera, eccetera. Il problema è che non è un rimedio al cambiamento climatico, no. Perché per alcuni, primo perché non si può vivere sotto una cappa di condizionatori nel mondo, e perché i condizionatori raffreddano le case ma scaldano fuori, consumano con dei blackout tremendi energetici, e poi perché il clima, se magari si combatte, come diceva l'università milanese della statale, facendo tanti piccoli boschi, tanti piccoli parchi certo, nelle città. Ecco, più alberi piuttosto. Forse questo invece è su uno sparaccio condizionatori, ma non tagliate gli alberi, per favore.
2: E per quanto riguarda i consumi, perché poi c'è una relazione molto vicina tra questi aspetti, diesel oltre i 2 euro in autostrada, sconti finiti, bella la pacchia, che già erano cari di per sé, pensiamo che i sconti quando tornano poi come intendono è una bella salassata. I prezzi rimbalzano, il greggio scende, ma dopo la fine del taglio delle accise i carburanti tornano a salire. Il Codacons, stangata prevista da 1,4 miliardi. La replica di Fratelli d'Italia: i dati sono smentiti dai fatti, sì, infatti aumenta. E poi Murano, il presidente di UNEM, Gianni Murano: ma i listini giù di diversi centesimi con lo stop ai conflitti. La frase più violenta degli attacchi sembra passata, però la situazione internazionale delle raffinerie è tutt'altro che normale, te lo credo. Agli automobilisti dico di cercare le stazioni dove le quotazioni sono più favorevoli, le differenze toccano anche i 12 centesimi. Ok, c'è un aspetto che io voglio dire da automobilista, e poi mi sposto perché ne pago le conseguenze sia di consumo ma anche di altre cose che sfuggono magari. Quando andiamo a fare il pieno, con tutto il rispetto, dove costa meno, è chiaro che non è che costa meno perché si fa beneficenza o perché è green o perché c'è un giro particolare. Beh, costa meno perché è di una qualità più scadente, quindi state attenti al filtro, state attenti a tutto quello che ne consegue nell'avere del gasolio.

0: E invece per altri aspetti legati ai diritti e sempre relativi a sport e Stati Uniti d'America, la Corte Suprema contro le atlete trans, rumore sulla donna, silenzio sull'uomo, una stretta progressiva presentata anche dal Comitato Olimpico con una difesa dell'equità nello sport femminile. In realtà si proteggono le donne per controllarne corpi e identità, ignorando i dati, violenze e disuguaglianze reali. Il paradosso: gli uomini trans gareggiano, ma nessuno si agita e protesta contro di loro. Insomma, anche questa contraddittoria situazione è veramente preoccupante per quanto riguarda l'aspetto di diritto, anche in un ambito che dovrebbe essere non solo super partes, ma esempio di aggregazione nell'agonismo, assolutamente, di società paritaria. Eppure, no, diceva uno che ammiravo molto come De Coubertin, l'importante è partecipare. Si vede, no, anche con quello che ha riportato Trump nella situazione di sostituzione di un arbitro somalo perché non andava bene, l'hanno fermato subito all'aeroporto unicamente perché è somalo, e poi con la questione del riabilitare un'espulsione diretta con cartellino rosso per un atleta importante degli Stati Uniti d'America. Ecco, questa è un po' l'equità di cui si parla. Per quanto riguarda invece la politica, posso trovare dal Domani un articolo molto interessante che purtroppo ci riporta indietro nel tempo, perché è così, eh? Costruttori, petrolieri e colossi USA, Bannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega. Futuro Nazionale accumula finanziamenti mentre cresce nei sondaggi. Allora, i grandi latifondisti hanno preso dei picchiatori infarcendoli di idee violente, picchiatori, quindi a questo punto sapete bene il famoso ventennio come è nato e chi l'ha fatto nascere. Lo schermo dell'associazione all'Europarlamento, l'ex generale ha incontrato diversi mediatori di autocrazie e grandi aziende militari. Gli ingredienti ci sono: la rete di finanziatori e di sostenitori che gravitano intorno al nuovo partito, che continuano a dare luci. Dai pur, tanto ormai il mostro l'ha slegato e a questo punto se ne pagano delle gravissime oltre conseguenze. Il partito dal volto dell'estrema destra cresce, accumula finanziamenti, che chiaramente sono quelli finanziamenti padronali. Lo schermo dell'associazione, ora sovranista al Parlamento europeo, ha incontrato diversi, tra virgolette, mediatori di autocrazie e grandi aziende militari. Questa è a pagina 7 dal Domani.
1: E per quanto riguarda il Delenda Conte, oggi il tempo del Daniele Capezzone, frigna solo Giuseppi. È un'immagine di Giuseppe che piange come un lattante. E

fa strillare i giornali della destra. La verità, il Gambiana coltellatore appena esco lo rifaccio. Non solo i gesti ignobili di questa persona, giù di testa evidentemente, ma anche la rivendicazione felice, in modo che vedrai così gli si libra primo, oltretutto. Certo.

0: Val di Greto si aprono degli scenari che non sono particolarmente rassicuranti.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
6: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
7: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
8: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
9: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
10: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: un buongiorno a tutti, lunedì 6 luglio, nuova puntata di Caffè Paglia nella versione estiva. Inizio subito a presentare quella che oggi sarà la superstar della trasmissione, Simone Maloni. Voi non lo potete vedere, ha una bellissima maglia dei Seattle Supersonics.
1: Me la faccio immaginare, giorno a tutti.
0: Con numero Sean 40, Camp. Con numero 40, Sean Kemp, che fece anche un'esperienza in Italia brutta, era
1: a Pesaro, non mi sa, nelle Marche, poi
0: mi sbaglio, o Fabriano,
1: no, Montegranaro probabile,
0: non mi ricordo,
1: qualche paese piccolo comunque, sì. Di vicino a me, bella raga, buongiorno,
0: un'esperienza che sarà simile a quella di Ronaldinho più o meno,
1: no, allora spieghiamola sta cosa di Ronaldinho e Eroina, non è fake ma non è neanche come è stata descritta, effettivamente Ronaldinho parteciperà, diciamo così, a delle situazioni per il Ravenna, disputerà tipo un paio di partite così. Lui dovrebbe essere entrato acquistando tipo, non ho capito, una specie di sponsorizzazione diretta, indiretta, tramite un aggancio dei nuovi proprietari del Ravenna. Insomma, non tornerà a giocare, non dire, sarebbe davvero esageratamente romantico, ma non succederà.
0: Tra l'altro, tu che sei un appassionato di maglie, mi dicono che vendono la maglia in edizione speciale del Ravenna con una R, Ronaldinho R Ravenna, logo del Ravenna in rilievo, allora, solo 130 euro.
1: Ho visto le immagini, praticamente una maglia bianca con fregi dorati, template e design che si ritanto, lo ricordi il periodo di gioco a Bonito quando sì. Ronaldinho, appunto, era Ronaldinho, è quella maglia lì praticamente, rifatta, ridisegnata, perché è un'operazione commerciale
0: assolutamente
1: dichiarata. Ti dirò, io ogni volta che vedo Ronaldinho sto bene, quindi va bene,
0: te lo concedo,
1: anche perché nel nostro girone, se non mi sbaglio,
0: Ravenna,
1: metti mai dovesse venire Ronaldinho a Riviera, potrebbe essere una bella
0: a giocare figura. Anche 10 minuti, una roba così.
1: Ma no, proprio farsi una passeggiata, lo tocchi, sì. In spiaggia lo portiamo, tanto lui gli piace giocare in spiaggia.
0: Allora, ieri sera, serata memorabile, una delle serate più emozionanti della storia di questo mondiale.
1: Ci comincia a fare sul serio.
0: Veramente, io direi di iniziare a parlare della partita che più o meno abbiamo visto tutti, cioè Brasile-Norvegia.
1: Facciamo proprio dall'ABC, che ormai siamo abituati, per chi ci sta ascoltando, e dopo ridaremo anche il numero telefonico.
0: No, lo diamo subito, 333-180-94-94 per i vostri messaggi, WhatsApp, insomma, fateci sapere come la pensate.
1: Ragazzi, divertiamo, facciamo due chiacchiere, anche perché
0: potete anche insultarci, se
1: ma soprattutto, anche perché oggi siamo soltanto noi due. Mancano gli altri due star che salutiamo.
0: Mingo non sappiamo che fine ha fatto.
1: Era in Messico,
0: però non riusciamo più a contattarlo. Adesso
1: sarà rimasto coinvolto in qualche zuffa contro qualche hooligan inglese.
0: Stavo scherzando. Guardate che non gli sia successo nulla.
1: È uno degli uomini più buoni che io conosca. Quindi
0: assolutamente. Fio invece per impegni
1: molto più importanti.
0: Per impegni familiari.
1: Molto più importanti.
0: Oggi non può essere con noi, rientrerà lunedì prossimo.
1: Disgraziati, se ci ascoltate, telefonate. Fatevi sentire, parlo a Mingo e Fio, ma anche a tutti gli altri disgraziati.
0: Vabbè, Mingo è in Messico, adesso sono le 2 di notte.
1: È un po' difficile.
0: Magari Fio lo sentiremo nel corso della trasmissione. Brasile-Norvegia, Erling Haaland.
1: Le basi.
0: Parliamo dalle basi.
1: Dovessi saperlo, quali sono? Due belle divise. Entrano in campo due belle, niente di eccezionale. Oddio, forse la Norvegia ha dei picchi di bellezza un po' più alto rispetto al tempo.
0: Molto bella.
1: Quella del Brasile non è male. Ha il design comune a tutta la linea Nike di questa.
0: Tra l'altro, piccolo aneddoto inutile: ho avuto la possibilità di vedere la maglia della Norvegia ieri sera live. Perché ieri su via Saragozza,
1: ma eri in America?
0: No, ieri passo per via Saragozza, c'era un gruppo di norvegesi,
1: certo,
0: turisti,
1: certo.
0: Tutti con la maglietta, è probabilmente
1: molto bella.
0: Molto bella.
1: Questa bandiera ingigantita, no? Di lato, rovinata un po' dalla pace che commemorava la partita, però vabbè.
0: È una maglia, maglia che sai, insomma,
1: una bella,
0: ruba l'occhio.
1: Due belle divise.
0: Assolutamente.
1: E questo già è una cosa che me quando mi comincio, diciamo, mi siedo, mi sistemo tutti per vedere una partita, già una cosa che mi riposa gli occhi, ok? Poi che ci dice il campo? Che cosa ci dice il campo? Quello che da un po' andiamo predicando qua. Cioè, le vecchie scuole calcio, giganti, gloriose, piene di trofei, sono un po' in difficoltà in questo mondiale, perché avanzano invece quelle nuove. Facciamo un esempio rapidissimo. Tra Brasile, Germania e Italia si contano 13 mondiali, più svariati europei e svariate Coppa America, e sono tutte a casa. Se a questi ci aggiungi pure l'Olanda, che magari c'è solo un europeo, ma ha rivoluzionato il calcio, lo sanno tutti.
0: Ha fatto tre finali mondiali.
1: Calcio, l'hanno reinventato negli anni 70, cioè parliamo di una delle squadre.
0: Il grande Ajax.
1: Una delle scuole calcio più importanti di sempre. Sono tutte in difficoltà e a casa soprattutto. avanzano in modo prepotente quelli che già da un ventennio a questa parte hanno cominciato un percorso, quindi Francia e Spagna ormai sono all'apice del loro movimento calcistico. La Francia sembra addirittura non avere fine, sembra un serbatoio del tutto infinito. La Spagna quasi, in modo diverso magari, però anche loro sono lì. E avanza il calcio africano, che ormai almeno in due o tre delle sue rappresentanti è allo status quo giusto.
0: Perché penso al Marocco,
1: ma anche il Senegal è uscito, è un'ottima squadra. C'è l'Egitto, guarda che l'Argentina se la deve sudare. Il Marocco, cioè, siamo lì. Il calcio nordamericano, a parte la porcata di Balogun, che dopo ne parliamo, però anche loro sono arrivati più o meno. Adesso non sono magari ancora in grado di vincere, ma sono lì. La delusione grande è ancora il calcio asiatico, soprattutto per i numeri che hanno a disposizione. C'è poi tutto il blocco sul calcio sovietico, quello è un altro discorso delicatissimo che un giorno potremmo fare, ma lo rimandiamo. Però il calcio, il campo ci dice questo. Ieri la Norvegia, che aveva già devastato l'Italia tra andate e ritorno sia lì che da noi,
0: soprattutto a Milano,
1: ha fatto a pezzi pure il Brasile dopo aver dominato quasi il girone di qualificazione.
0: E, cioè, a pezzi secondo me no.
1: Beh, oddio.
0: Ha colto oddio le occasioni. Beh, Brasile ha avuto almeno 4 palle gol.
1: Vero, Nyland gioca una grandissima partita in 35.
0: Il tuo idolo, il tuo giovane idolo Hendrik,
1: se l'è mangiato uno grosso.
0: Se l'è mangiato uno appena grosso.
1: Ma
0: però sì, è un'ottima squadra la Norvegia.
1: Voglio dire, la Norvegia è uno di quei rappresentanti del nuovo calcio che avanza. Ma perché? Allora, è il trionfo di chi ha programmato 15-20 anni fa. Beh, è netta la cosa. Cioè, se tu ci lavori adesso in Norvegia, vi faccio un altro esempio che magari c'entra poco, ma è tutto collegato quando un paese lavora seriamente. E credo sia la prima nazione al mondo, potrei confondermela con un altro paese scandinavo, ma dovrebbe essere lei. Credo che sia il primo paese al mondo dove praticamente i ragazzi non fumano
0: sigarette.
1: Il discorso è là, esatto, e il discorso è molto magro. Cioè, se tu cominci ad avere a disposizione delle generazioni di ragazzi così invogliati a essere attenzionati alla salute, a fare lo sport, all'atletismo, a stare bene con se stessi, a tenersi in forma, è chiaro che parti già da, no? Cioè, parti da un vassoio di
0: praticamente stai affermando che i giovani italiani sono
1: non sto affermando questo, non puoi ribaltare, cioè non puoi dire l'esatto contrario di quello che sto dicendo. Sto dicendo un'altra cosa, che quando tu progetti così a fondo, così nel terreno, quando tu cominci a preparare, è come quando cucini, se tu ti organizzi bene la linea, e dopo è più facile lavorare, dopo il servizio viene veloce.
0: Sono d'accordo con te al 100%, aggiungo anche la fortuna tra virgolette,
1: non va da nessuna parte,
0: oggi a disposizione di avere un giocatore pazzesco come Haaland, vabbè, ormai abbiamo imparato a conoscerlo, e che comunque ti tiene su anche un movimento, ma fa anche da fonte di ispirazione. Haaland, che è nato in Inghilterra, tra l'altro,
1: Haaland è nato in Inghilterra
0: perché lui era figlio
1: del giocatore di Alfie Allen,
0: giocatore ex Manchester City, anche lui
1: ex nazionale norvegese, anche lui
0: assolutamente. Comunque, come dici tu, è un movimento che ha fatto passi da gigante, ha lavorato impressionante,
1: ha riorganizzato il settore calcio, ha riorganizzato tutto quanto, e ti dico, Haaland è chiaramente la punta dell'iceberg, ma tutta la squadra,
0: diciamo che l'iceberg e tutto il resto della squadra è la
1: caspita
0: punta,
1: ragazzi,
0: forse.
1: Tutta la squadra, parliamo di gente come Odegaard, come Sorloth, come Nusa, come Berg, come Bob, come Sheldrup, Sorloth che ha sacrificato la sua
0: il
1: fascia.
0: Portiere
1: Milan, che addirittura è svincolato, 35 anni,
0: non,
1: sì.
0: Non gioca più nel Siviglia,
1: credo che mi sa che si è svincolato, 35, che sta indovinando un mondiale clamoroso.
0: C'era partita pazzesca, la partita della vita,
1: ma allora ragazzi, cioè, questi tutti i giocatori che sono entrati nel loro prime. Odegaard addirittura è diventato una cosa diversa rispetto a quello che sembrava inizio carriera, che era tutto dinamismo verticale nella Real Sociedad. Dopo 4-5 anni con Arteta è molto più posizionale, molto più indietro come raggio d'azione, però effettivamente è diventato un centrocampista pieno, non è più il trequartista d'assalto, è diventato un centrocampista pieno. Addirittura sbagliano completamente nel primo tempo, ogni volta che guardavo la partita vedevo che affogavano, che collassavano l'azione ogni volta che finivano sul lato di Sorloth. Ora Sorloth è un magnifico centravanti, se però lo vogliamo giudicare per come fa l'ala destra, è chiaro che non è colpa sua. E il primo tempo continuava a chiedere, ma perché la natura della Norvegia continua ad affogare così, a strozzarsi da solo in questa maniera? Anche perché Nusa è fortissimo, ma come make indecision, insomma, perché ne indovina la metà, sì, di quelle che pensa, o perlomeno ieri ne ha indovinate la metà di quello che pensava.
0: Il non sempre lucidissimo,
1: giocatore fortissimo, molto, non si discute, è molto giovane. Nel secondo tempo, se tu Norvegia hai deciso di attaccare con le ali, tu è sulle ali che devi andare, però non ci puoi mettere Sorloth lì,
0: che non è il suo ruolo.
1: No, collassava, non riusciva mai a connettersi né con Odegaard né con Berg né con Alan, nemmeno riusciva a liberare il cross per Alan. Nel secondo tempo infatti sono usciti tutti e due, uscito sia Sorloth che Nusa, sono entrati Bob, che è un altro bel furetto, e scena truppe di là, e la partita te la svoltare. Tant'è che il gol di Alan, che è veramente da centravanti,
0: pazzesco.
1: Il primo è proprio da bombere,
0: ma anche il secondo, sì, la freddezza dove non ci ha pensato un secondo.
1: La stilettata, il popolo abbigliato, ma il primo è proprio la bomba, sai, con la big maiuscola, proprio da bomber, che ti riempie la bocca a dirlo, proprio boh.
0: Ha travolto ancora Gabriel, che è uno dei più forti difensori del mondo.
1: Assolutamente sì, in coppia con Saliba nell'Arsenal.
0: Reduce una stagione memorabile con l'Arsenal.
1: E quando tu organizzi, se finalmente, cioè, se tu riesci a creare un tessuto del genere, una squadra del genere, e poi ti ritrovi effettivamente un sacramento come centravanti, una bestia, un animale come centravanti, è chiaro che tu ritrovi ai quarti di finale dopo aver passeggiato nel girone e fatto fuori il Brasile. Cioè, funziona così. Ma anche l'altra partita, Messico-Inghilterra, anche lì l'Inghilterra
0: io non l'ho vista per motivi di orario,
1: guarda, tardi anche per me, ho visto un po' le immagini prolungate, magari se vuoi ne parliamo dopo, se vuoi finiamo il discorso Brasile-Norvegia.
0: Vai con Brasile-Norvegia,
1: finiamo Brasile-Norvegia. Abbiamo parlato della Norvegia, tutto bello, tutto bellissimo, però ripeto, sembra una squadra che a volte aspetta troppo l'evolversi della partita come vuole lei, perché anche ieri se tu non la sistemi, poi Vinicius tipo sempre inventa il gol della Madonna,
0: ricordiamo che il Brasile ha sbagliato un rigore,
1: Brasile che sbaglia un
0: pesante,
1: rigore
0: pesante, ragazzi,
1: rigore che sbaglia, il Brasile che
0: e
1: sbaglia
0: se va
1: rigore
0: in vantaggio, lo sai anche te,
1: certo, diventa un'altra partita, però anche lì rigore tirato un po' così. Bruno Guimarães è un giocatore che io adoro, ma il rigore prende tirato male a mezza altezza, a un metro dal portiere, il rigore perfetto per separato.
0: Secondo te ha delle colpe Ancelotti, allora, per quanto riguarda l'eliminazione del Brasile? Secondo me non più di tanto.
1: Da questi microfoni con Carretto non sei stato mai gentile, e purtroppo te lo devo confermare. E non è manco colpa mia, però forse non è nemmeno colpa sua. Ma ogni volta che si è trattato di dover allenare una squadra appena cioè, non dico normale, però non i fenomeni a cui era abituato lui, non ha mai fatto la grande stagione.

0: me lo ricordo bene, sei in vantaggio 2-0 con lo United in casa e semifinale e riesci a farti eliminare. Cioè è un allenatore che quando ha a che fare con un materiale Real Madrid di Ronaldo Prime, allora ok. Quando c'ha a che fare con qualcosa di un po' più basso, allora non è mai ok. Non è stato mai ok. Ti faccio un esempio. Mourinho. Mourinho è un allenatore che ha vinto 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppa UEFA.
1: Con chi le ha vinte?
0: E la Conference. E l'ha vinte col Porto.
1: Bravo.
0: Che vince la Coppa ogni 40 anni, la vince con l'Inter, che vince una Coppa ogni 40 anni anche loro.
1: Purtroppo sì.
0: Ha fatto vincere per la prima volta nella sua storia un trofeo internazionale alla Roma, dove è difficilissimo vincere pure una Coppa Italia. E ha portato a vincere la Coppa UEFA addirittura al peggior Manchester United degli ultimi 100 anni. Allora, quando si va a contare il numero di trofei, si pesano questi trofei. Questi, i trionfi di Mourinho sono giganteschi rispetto alle 5 Coppe dei Campioni di Carletto Ancelotti, sono enormi, cioè, se tu li pesi davvero sono qualcosa di gigante per davvero.
1: Tra l'altro molta gente è scandalizzata dal fatto che Mourinho è stato ingaggiato dal Real Madrid, invece secondo me non è una scelta.
0: Io non l'avrei fatto mai, perché il Real si conferma l'unica squadra al mondo dove nello spogliatoio conta più giocatori rispetto alle decisioni dell'allenatore.
1: Però lui, che è un furbacchione, ai tempi del primo Real Madrid si era portato i tifosi dalla sua parte.
0: No, ma lui lo sappiamo, ma probabilmente è per quello che è diventato Mourinho.
1: E quindi questo ritorno è anche ben visto da parecchi tifosi.
0: Assolutamente, ma ci mancherebbe. Però di Ancelotti, ripeto, non ce l'ho con lui, però ogni volta che non ha la mega, non ha gli Avenger, se non c'ha gli X-Men, è ogni volta toppa.
1: Nulla così toglie al valore dell'allenatore.
0: Allora, ripeto, non si tratta di antipatia o chissà che.
1: Ricordati anche, Simone, che chi è andato dopo a Real Madrid o prima di lui, con lo stesso materiale umano,
0: hanno vinto pure le coppe dopo, le hanno vinte prima, le rivinceranno dopo, cioè era a Madrid, lo conosciamo com'è.
1: Però Ancelotti è l'allenatore perfetto per quell'ambiente lì.
0: Ho capito, però dopo però fai questo, tu mi dirai, è vero che il Brasile non produce più i mega fenomeni che aveva prodotto fino a 20 anni fa?
1: Non è un grande Brasile, okay.
0: Non è un grandissimo Brasile, quello che vuoi, però Neymar è che mi serviva.
1: Beh, l'ha chiamato anche un po'
0: per far star zitti i tifosi. È una paraculata di un coach che si muove più da suo punto di vista a livello emotivo più che pratico.
1: Giocatore di esperienza, fine carriera, tenerlo in panchina può far comodo. Ieri, vabbè, ha fatto anche gol ieri su rigore. Sì, però non penso che adesso chi ha lasciato a casa.
0: No, adesso non saprei, nel meccanismo non
1: è proprio un periodo storico in cui la nazionale brasiliana non è granché.
0: Non è top, insomma, non siamo più ai livelli.
1: Ma per farti un esempio, una delle mie nazionali preferite, uno dei miei Brasile preferiti, fu quello dell'82 eliminato dall'Italia, che era un Brasile spettacolare, che però non curava la fase difensiva. Ha trovato la prima squadra fra il catenaccio vero, contropiede vero, e la presa 3 è andata a casa. Però rimane un Brasile a livello come talento leggendario. Questo qua non ha, a parte Vinicius e altri 2 o 3, poca roba. È il Brasile meno Brasile che mi ricordo io.
0: Poca roba, effettivamente. Ah, oddio, io ricordo anche un Brasile ottimo, ma non stellare, che vince i mondiali del 94. Era un Brasile molto molto buono, ottimo, non certo paragonabile per dirti al mondiale al Brasile del 2002, che infatti poi il mondiale lo vince anche loro. Anche ora il 2006, magari un po' alla fine del ciclo, ma erano buoni. Però Ancelotti porta a casa sta sconfitta, ma tanto aveva rinnovato già prima di che iniziassero i mondiali. Io non mi affiderei mai ad allenatori così. Cioè, se tu sei in una situazione del genere, devi ricostruire, devi ripartire, non puoi prendere un gestore. Cioè, ti serve qualcuno che appunto sappia costruire.
1: Anche a me quando ho letto Ancelotti sulla panchina del Brasile mi faceva molto
0: devi
1: strano.
0: Ricostruire, a proposito, in tutto questo facciamoci due risate.
1: Tra l'altro lui si è imparato anche l'inno nazionale a memoria.
0: Ah no, ma quello è giusto, è un professionista, è giusto. A proposito, per farci due risate, qui c'è la Germania che appena eliminata ha contato fino a 2 e ha già il nuovo allenatore praticamente.
1: Perché Nagelsmann ha fatto un disastro. Nagelsmann è quello che si per intenderci.
0: No, io lo adoro Nagelsmann, cioè uno
1: si
0: dei miei
1: porta
0: preferiti.
1: Fa entrare la moglie, che è un giornalista lena.
0: Faceva
1: così anche nel Bayern Monaco, infatti anche al Bayern dopo un po' gli è andato dell'altro.
0: Sì.
1: E in più ho letto che non parlava con determinati giocatori come Voltemade, Ungaf, che sono giocatori che segnano, insomma ha fatto un po' un casino lui obiettivamente, secondo me non è
0: una giocata molto male,
1: non è una grande Germania, ma non è neanche una Germania che deve uscire contro il Paraguay.
0: Esatto, hai capito? Penso, è un allenatore che io adoro, soprattutto all'inizio carriera, e sei un po' imbappinato in questo. Allora,
1: o forse si è montato un po' la testa.
0: No, perché fino a 2 anni fa, ricordiamo, la Germania all'europeo viene derubata, perché in quella partita la Germania la pesta la Spagna, mi viene derubata in una maniera clamorosa, perché se no parliamo di altro, se no parliamo probabilmente di un europeo portato a casa, molto. Ricordiamo che Bayern Monaco lo licenzia per appunto il motivo della fidanzata, quando ha letteralmente pestato tutti durante tutto il cammino Champions, e in campionato era comunque primo, non dominando, ma era comunque
1: no, stava andando molto,
0: cioè,
1: bene.
0: Si è giocato molto male in mondiale, e effettivamente sembra un po', anche fisicamente sembra un po' più flush, non so che cosa gli stia succedendo, magari non è un gran periodo, però non era quello il focus. Il focus era che la Germania ha contato fino a 2 e ha tolto il dente, operato a volo, Klopp probabilmente al 90% nuovo allenatore. Noi qua in Italia, ormai
1: non abbiamo ancora il ciclo.
0: No, ma con calma, noi facciamo con calma.
1: Ti lancio una provocazione, se arrivasse proprio Ancelotti?
0: Dove?
1: A allenare l'Italia.
0: Ha rinnovato adesso con
1: Brasile. Ma però sai, dopo un mondiale così, usciti dalla Norvegia, allora, poi i contratti si possono rivedere.
0: Allora, per come siamo fatti noi, per quanto machiavellici siamo, per come siamo così attaccati a quel desiderio sempre di antico, di vecchio, di abbraccio, di nonni, di restaurazione, addirittura potrebbe essere quasi probabile che Malagò gli faccia una telefonata.
1: Beh, considerando il curriculum secondo me a molti tifosi andrebbe bene Ancelotti, no? C'è gente che vuole Allegri, c'è gente che vuole Conte, Ancelotti.
0: Noi finché non capiamo che siamo in una posizione in cui dobbiamo ripartire dal zero, e non puoi puntare su allenatori del genere, perché non ti costruiscono. Non costruisco.
1: Io però non vedo tante alternative a questo.
0: Io di alternative ne vedevo, continuo a vederle. Innanzitutto ci sono degli ottimi allenatori federali su cui tu è ora che ricominci a puntare. Perché se devi ricostruire, ricostruisci con i ragazzi che arrivano. Con i ragazzi che arrivano lo devi mettere in mano. Della Fuente, nella Spagna. Li conosce da quando hanno 6 anni i giocatori della Spagna. Se li ha portati tutti, se li ha cresciuti tutti, attraverso tutto il percorso giovanile. E la Spagna mi pare che insomma. Deschamps allena la squadra da 20 anni, se li cresce, se li vede tira su, si costruisce adesso come
1: lo un serbatoio quasi infinito adesso.
0: Però se dobbiamo ripartire, e ripartiremo al 90% tipo da Mancini, per dire, che anche
1: uno,
0: qui
1: l'unico che non ho nominato
0: anche sì. Qui un minestrone riscaldato non è mai buono, cioè ci può mettere le patate, la rende, ci può mettere un mocco di peperoncino, allunghi con mocco di brodo, quello che cazzo vuoi, cioè,
1: però Simone
0: ma
1: non è facile
0: buono.
1: Oggi convincere secondo me un allenatore ad allenare una
0: nazionale, no, ma tu devi chiamare i
1: di federali. Prestigio che salta 3 mondiali consecutivi,
0: no, tu devi ricominciare da centro federale, perché con i giovani ci sappiamo lavorare. Tu devi prendere Stefano Viscidi, tu devi prendere Carmine Enunziata, tu devi prendere Giuliano Giannichetta dalla rappresentativa nazionale dilettanti e portarlo immediatamente nei ranghi federali della federazione e dargli a meno l'Under 21.
1: Tanto Massimo ci scrive, ma perché la nazionale non tiene Baldini?
0: Perché la nazionale non tiene Baldini? Anche qui, Baldini che,
1: ciao Massimo,
0: che è molto romantico come immagine, lui si è creato il suo personaggio che parla pane a vino, fa un po' il ribelle quella, però è anche vero che alla fine il figlio di Baldini è anche l'unico ammesso a un determinato coach dell'allenatore a Coverciano su delega extra. Parliamo di quello che a microfoni dichiarava che il calcio rimane alle stofanti perché non andava bene. Cioè, allora anche qui siamo sempre al cane che si morde la coda. Non ce l'ho con Baldini, non ce l'ho con nessuno in realtà, però vedo che un problema serissimo come questo del movimento calcistico italiano è ancora affrontato in maniera scellerata. Noi non siamo seri, non riusciamo ad affrontare. Malagò presidente. Ora, ditemi voi, Malagò presidente, quale tipo di prospettiva futura ti può dare, se non la stessa identica che ci hai avuto fino adesso?
1: Sembra che si vada avanti, in realtà si è sempre...
0: Ma no. Il Gattopardo, il film, sto parlando proprio del film, capolavoro assoluto, a parte il livello estetico e i costumi, i premi Oscar, quello che vuoi, ma è proprio un capolavoro di film perché ti fa capire tutto. Deve cambiare tutto, purché cazzo non cambi mai niente. Funziona, ed è esattamente così. Tu dovevi fare una mossa sola, dovevi prendere Carmine Enunziata e metto l'allenatore della prima squadra e prendere Giannichetta da LND e portarlo in Under 21 e fare uno step a tutti gli allenatori della federazione, chi sta nell'Under 17 va nell'Under 19 e così a salire. perché sono gli unici che conoscono i ragazzi.
1: Oggi è una panchina molto pesante, quindi deve andare anche un allenatore che nel caso le cose vadano male riesca a reggere la pressione, non è facile. Mancini invece secondo me ce la fa.
0: Cosa credi di ottenere da un altro elemento di quel vecchio cazzo di ingra...
1: Allora, ragazzi, sai qual è il problema dell'Italia, del calcio italiano? Sono i tifosi. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ci ascoltiamo una canzone e rientriamo in diretta.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
8: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
10: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Entriamo in diretta, seconda parte di Caffè Paglia Estate, speciale mondiali, perché siamo proprio nel momento clou dei mondiali 2026. Tra l'altro nel weekend abbiamo perso due delle tre nazioni ospitanti, cioè il Messico, è uscito stanotte contro l'Inghilterra e il Canada.
1: Che ne ha prese tante dal Marocco.
0: Marocco, proprio rullo compressore. Sono stati un po' in partita, dopo poi il Marocco ha messo a posto un po' le cose, giocatori molto fisici dentro.
1: Attenzione,
0: tu dici, lo dici da sempre. Del resto, anche quattro anni fa hanno fatto un signor mondiale.
1: Caspita, un gigantesco.
0: Vincitore della Coppa d'Africa, insomma il calcio marocchino veramente sta salendo ad altissimi livelli. Parliamo un attimino appunto di Messico Inghilterra, partita che io non ammetto non ho visto, causa orario.
1: È difficilissimo, abbiamo visto le immagini stamattina. C'è da dire una cosa, la più lampante che mi è venuta adesso su due piedi, senza aver approfondito troppo. Leggevo un tweet stamattina, adesso non riesco a citare la persona perché non ho niente sotto mano e mi dispiace, però non è un mio pensiero, ok? L'ho letto stamattina su un social. Un pensiero, un racconto che mi trovo molto d'accordo, e cioè quando Bellingham fa l'attaccante aggiunto, cioè arriva da dietro, va a prendersi lo spazio che si è creato, è un giocatore fantastico. Se Bellingham invece viene utilizzato un po' più a tutto campo, da numero 10 più classico, perde un po' di incisività. Ma se Bellingham è questo qui e c'è già Kane, è chiaro che l'Inghilterra è un argomento. Anche qui l'abbiamo già anticipato, è un argomento molto molto molto serio l'Inghilterra, perché a differenza degli altri anni sembra che riesca a trovare soluzioni anche a partita in corso. Non segue uno spartito solo, è una squadra che ha tante tante armi, e soprattutto è una squadra che anche loro c'ha Lou Bomber.
0: Considerando che solitamente la nazionale inglese fa flop, quest'anno c'è
1: due europei, sì, due finali europee, perse, però c'è.
0: Però sì, comunque 60 anni che non vincono.
1: Ah, no, beh.
0: C'è un po' di, diciamo, insomma, la snobbiamo un po' la nazionale inglese, invece secondo me quest'anno possono fare strada. Poi adesso arrivano le partite veramente dure,
1: Dunque dovrebbe essere Inghilterra-Norvegia, se non mi sbaglio.
0: Inghilterra-Norvegia,
1: insomma, comincia a essere, d'altronde è un quarto di finale di un mondiale, non ci sono più
0: però si ritrovano contro il capocannoniere della Premier League, sarà dura anche oggi, considerando anche la partita. Io non ho visto l'Inghilterra stanotte, però direi 50-50 come pronostico,
1: assolutamente,
0: come passaggio,
1: sì,
0: del turno.
1: Contro la Norvegia, sì, forse secondo me un filo più l'Inghilterra, però siamo tipo 52-48.
0: Per una questione di profondità di rosa, sì, forse quello.
1: Sì,
0: però
1: sì, anche
0: 52-48.
1: Perché se la Norvegia si ritrova una nazionale che è il cume di un lavoro cominciato qualche anno fa, l'Inghilterra invece è un po' che c'ha già quel nucleo di giocatori che ha già assaggiato l'odore di due finali, sa come arrivarci.
0: C'è da aggiungere una cosa però, Simone, che la Norvegia non ha pressione, perché sta andando oltre le più rosee previsioni.
1: Ai quarti di finale la Norvegia ce l'avevamo tutti.
0: Intanto ha cacciato fuori il Brasile.
1: Sì, però bene o male ci immaginavamo una Norvegia che potesse essere in grado di arrivare ai quarti.
0: Però
1: insomma,
0: se ieri uscivano, nessuno si scandalizzava. Potevi parlare di flop.
1: Brasile,
0: mentre
1: no.
0: Ti si parla di flop invece del Brasile. Sono due trattamenti diversi. Secondo me non ha pressione, come non ha pressione l'Argentina, che è campione in carica. Chiaro che proverà a vincere.
1: Allora, l'Argentina, ti dico come la penso.
0: A differenza della Francia o della stessa Inghilterra?
1: Ti dico come la penso l'Argentina? Se, ed è un sei gigante, riesce a vincere contro l'Egitto, ed è un sei gigante già il suo, e secondo me non passa contro la Colombia. Se dovesse essere la Colombia a passare contro la Svizzera, che anche questo è un sei molto interessante. È un mondiale, a me piace molto perché è livellato il mondiale. Cioè, un po' sono cresciute le squadre minori, molto sono scese quelle maggiori, però appunto si è trovato un punto di livello. La Colombia, che nominiamo poco, in realtà è una bella rogna. Cioè, è una rogna abbastanza. Non so se l'Argentina, se per questo non so neanche se la Colombia, che è una rogna, riesca a battere la Svizzera, che è una rognissima anche lei.
0: Sono tutte rognose.
1: È davvero un bel mondiale, è molto bello. Però ti ripeto, l'Argentina, se sopravvive a sto turno, non credo che sopravviva al prossimo. Poi è chiaro, e se finché tu c'hai quello lì, Continua a fare insomma quello che vuole lui, allora è un altro paio di maniche. Però
0: è veramente un giocatore incredibile, perché
1: di che parliamo, cioè.
0: Dosa anche la sua corsa, perché comunque parliamo
1: cammina
0: di
1: per il campo,
0: cammina però per ha campo. Quelle si accende e lì veramente non ce l'è per nessuno. Ma il gol che ha fatto l'altro giorno, lo stop, no, parliamo. Io sono maradoniano, ma probabilmente è il più grande giocatore di sempre. È Lionel Messi.
1: Guarda, ti dico la verità, a me m'ha pure un po' rotto le balle.
0: Lo so, però.
1: Posso dire anche la verità? Un po', sinceramente, un po'.
0: Anche quell'altro, anche il suo rivale.
1: No, guarda, tutti e due. Cioè, però... rotto le balle nel senso affettuoso, in che senso? Che sono 20 anni che vi diciamo quanto so forte, quanto so forte, ma basta.
0: Però Messi non finisce mai di stupire, perché.
1: Voi dite così, io vedo il gol di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, il primo che fa, no? Cioè praticamente è dietro al difensore, gli taglia letteralmente davanti, la spara di destro sul primo palo. So i gol che faceva quando c'aveva 24-25 anni, solo che ce n'ha 41. Parliamo di un giocatore che ha 41 anni e chiama 3 gol in 5 partite ai mondiali.
0: Apro una piccola parentesi.
1: Di che cazzo parliamo?
0: Visto che parliamo di Argentina, volevo aprire una piccola parentesi, un tuo commento sul mondiale di Capoverde, che erano delle squadre sconosciute. Io adesso sfido chiunque a pronosticare 2 gol di Capoverde contro l'Uruguay, 2 gol di Capoverde contro l'Argentina, un pareggio con la Spagna.
1: Allora, Capoverde per le statistiche era al debutto in un mondiale,
0: la vera sorpresa del mondiale,
1: debutto in un mondiale, e che chiude, l'ha imbattuto, perché nei 90 non l'ha perso contro
0: nessuno.
1: E che ti devo dire, Capoverde?
0: E poi è uscito con l'Argentina 3-2, non è che ne ha presi 4.
1: Ha preso una sbella, gliel'ha ridata, ha preso la seconda sbella e gliel'ha ridata di nuovo, ha preso la terza e quasi riesce a ridare anche la terza.
0: Che gol, il secondo gol di Capoverde.
1: Bello, incrocio. Sono quelle squadre, so quelle situazioni che a noi il calcio ci piace, quindi non ci abbiamo questo problema. Ma chi non lo dovesse piacergli, so quelle storie che ti convincono a far piacere, perché è uno di quegli sport in cui queste cose succedono. È raro che succeda negli altri sport, ma in questo qui succede.
0: Ricordiamo che Capoverde fa 500.000 abitanti.
1: Ah, di che parliamo? Cioè, Capoverde è nascosta laggiù, tipo di Salotto, ce ne sono calcoli, eppure ha fatto un mondiale strepitoso, proponendo anche un'idea a calcio. Ho sentito, a proposito di questo, il parallelismo sul modo di giocare, sul modo di affrontare una avversaria più forte utilizzato da Capoverde rispetto a quello che ha utilizzato Paraguay. Paraguay accusato di essere un branco di cicco, di putas e picchiatori, tutto quello che vuoi tu.
0: Galarza è un discreto cane.
1: Ti dico una
0: a
1: cosa.
0: Me non sta simpatica la Francia, però l'altra sera.
1: Allora, io Galarza, dall'ultima partita con la Francia, ho cominciato a pregare perché lo bramo con la maglia della Samba. Cioè, questo è nato per fare la Serie C.
0: Gioca nell'Atlanta.
1: Questo
0: United,
1: qui è nato per fare la Serie C e fare ammazzate in tutti i campi. Io lo voglio nella Samba. Non voglio sapere un cazzo, lo voglio nella Samba Tese. Perché i giocatori così, ripeto, le critiche che ho sentito forse hanno esagerato un po', però ditemi voi come doveva fare il Paraguay per affrontare la Francia, se non buttarla in cacciara. Tu dici Capoverde poteva farlo pure loro e non l'hanno fatto, benissimo.
0: Ma come approccio tattico ci può anche stare, la roba scandalosa sono stati le 0 ammonizioni a Paraguay.
1: Non è mica colpa del Paraguay, però venite a dire che i poteri forti hanno voluto aiutare Paraguay, perché non ci credo, ma sarà che è un po' troppo.
0: Zlatan Ibrahimovic,
1: che è un coglione,
0: ne approfitto
1: che è un coglione, per perché pregarlo, quando apre bocca
0: per pregarlo
1: è un coglione
0: di rimanere al Milan più tempo possibile. Però ha detto se c'ero io in campo prendevo 4 rossi, perché comunque l'hanno messa molto
1: ma certo
0: molto diciamo alla sudamericana,
1: alla Paraguay, non alla sudamericana, perché è il Paraguay che fa così, le altre squadre più o meno se la gioca, è molto sudamericana come cosa, però
0: parla sulla rissa,
1: hanno esagerato. Anche qui ho letto un bel intervento in cui veniva sottolineato come in realtà probabilmente il piano gara del Paraguay fosse arrivare intorno all'80esimo sullo 0-0 e poi provasse a giocare qualcosa con una ripartenza, una
0: modello Grecia 2004.
1: Modello Grecia 2004, esattamente. Non ha funzionato perché nel frattempo ha perso inciso. Cioè, anche lì è molto probabile che il piano gara, certo, loro forse un po' se ne sono passati, perché veramente falli, gomitate, trash talking, tutto quello che vuoi tu. Forse hanno esagerato un po', però io non riesco a parlare male di una squadra che decide di giocarsela con la propria tattica. Anche se quella tattica non mi piace, anche se è brutta a vedersi, anche se è gomitata a destra e a sinistra, quello che vuoi, non riesco a parlarne. Ognuno se lo gioca con le carte che ha. Certo, il Paraguay è un po' esagerato, un pochettino sì, però alla fine non riesco a parlare. Ha deciso di giocare così. Capo Verde invece ha deciso, ma probabilmente pure Capo Verde c'ha giocatori con sensibilità nei piedi più alta, eh. Cioè, è molto probabile pure che sia andato così, però alla fine il calcio è bello per quello.
0: Arrivano un po' di messaggi, ci chiedono del mercato del Bologna, magari ne parleremo più tardi. Non c'è Fio a parlare del Bologna, nemmeno Mingo, quindi però ne parleremo dopo. Poi un amico cileno che si sfoga alla sudamericana, non solo Paraguay, caro Simone, siamo tutti degli staccani, cioè staccani quello della Lazio. Le squadre europee vanno sempre menate. Questo è un amico cileno che ci scrive.
1: Ma guarda che dice una verità, guarda che dice una verità, che sì, dice una verità. Mi trova d'accordo, ripeto, non riesco a parlare male di chi decide per questo. Lo so, non è la parte bella del calcio, ma è una situazione che fa parte del calcio, quindi va accettata, insomma, alla fine va inglobata.
0: E rimane comunque scandaloso il fatto che l'arbitro non è estratto.
1: Ah, sì, ma infatti alla fine non è neanche colpa del Paraguay.
0: Perché poi si inizia a monire, quando devi ammonire poi anche i paraguayani ci
1: pensano.
0: Sì,
1: sì, danno un'altra. Una calmata.
0: Hai capito?
1: Esatto,
0: perché non siamo più negli anni 80 o negli anni 70, studiante.
1: Una cosa... addirittura che cazzo ha ricacciato amore, studiando sì no ma la ricordo i fatti, certo.
0: Sulla rissa, certo. Quella volta lì finì male, la famosa partita tra
1: sì, ma
0: chi è che fu menato? Sormani,
1: chiunque fu menato, più gente che tornava insanguinata,
0: roba degli anni 70, andatevela a cercare
1: sulla Francia. Cioè, al volo una sensazione, allora è ovvio che parliamo della sua favorita, perché ti faccio un esempio: se nel Brasile si rompeva Vini, il Brasile era finito. Se a Messi viene il raffreddore, per l'Argentina non c'è speranza. Se invece nella Francia non c'è Mbappé, ci sta tutti gli altri.
0: Se viene lo Squarauso a Barcolano, capito, non è un problema. Cioè, Mbappé è già un po' più difficile da rimpiazzare, però.
1: Beh, per dire, è talmente forte, è talmente forte. È in tutti i cazzo di reparti. Però
0: il più scarso è il nostro, Marcus. Di quelli lì che hanno tra l'altro
1: che è fortissimo,
0: che si è sposta, sì,
1: che è fortissimo pure lui.
0: Di quella batteria lì
1: che è fortissimo,
0: tra virgolette, il più scarso.
1: Tutti non li poteva convocare, ma è fortissimo pure lui. Quelli che non ha convocato la Francia potrebbero vincere il mondiale, quelli che non ha convocato. Però ti dico una cosa: la Francia fino ad adesso, è vero che studi l'avversario, è vero i virus, tutto quello che vuoi tu, però dopo in campo ci devi andare, e arriverà ad affrontare ai quarti di finale una squadra che però al momento non ha ancora affrontato mai, e non c'è nemmeno andato vicino, perché ha eliminato Svezia e Paraguay.
0: Il Marocco.
1: Adesso affronti una squadra che c'ha qualcosa di mistico. Adesso vai a affrontare una squadra
0: mistico, ho detto proprio bene alla marchigiana, mistico.
1: Sì. E è una squadra che è addirittura migliorata rispetto al mondiale di 4 anni fa, dove era già sembrata una squadra fantastica. Ma 4 anni fa loro ti affrontavano con un 4-1-4-1 molto diverso da come giocano adesso. 4-1-4-1 che poi Giacomo Motta utilizza lo spesso qui a Bologna, cioè utilizzandolo spesso come programma base sul partito su cui poi ha costruito quella stagione fantastica. Vedi come un'idea tattica si sposta dal Marocco, arriva viene osservato dall'Europa, un allenatore di una squadra italiana emergente lo copia, si costruisce su una stagione fantastica. È per quello che il calcio è una cosa globale. Ora, 4 anni fa appunto c'era Amrabat, era quell'uno di quel 4-1-4-1, era l'uno dietro al centrocampo che governava un po' tutta la situazione d'andare a difesa,
0: faceva anche da tampone.
1: Esattamente, quest'anno è un po' diverso, non più sparpagliato, utilizziamo questo termine qui, è più un 4-2-3-1, 4-3-2-1 rispetto.
0: Hanno più soluzioni, sì,
1: più soluzioni, e soprattutto il livello tecnico dei giocatori del Marocco è violento per la Francia, perché fino adesso affronta le squadre che giocano al contrario di come gioca il Marocco, cioè chiuse, basso, blocco basso, devi sfondare due linee, una da 5, una da 4, e non è mai facile. Il Marocco invece, a livello di palleggio tecnico in velocità, a livello di palleggio tecnico, possesso tecnico in transizione, se la gioca con la Francia, cioè non è che c'ha tanto di meno della Francia,
0: no, non c'è sto gap,
1: capito? Cioè, quindi tu se la vuoi buttare con le tue armi è male, perché il Marocco te le ridà uguali. Però tu, il Marocco ha già affrontato tipo i Paesi Bassi, ha già affrontato il Brasile, un minimo di scorsa in più in questo mondiale ce l'ha già. Tu Francia adesso, fino adesso hai passeggiato, poi ti ripeto, è talmente forte, è talmente preparata, ha talmente tante soluzioni, che
0: anche l'altra sera
1: col Paraguay se due non si inventa il super rigore, mega dribbling,
0: esatto.
1: Non so se sfonda durante i 90 minuti. Attenzione, si è parlato
0: dopo ai supplementari, il tempo passa,
1: sì, e poi ai supplementari
0: anche cacciato fuori.
1: Ai supplementari, se Galazza indomina il tiro da 80 metri vai a casa. cioè ti voglio dire, questo qui, la Francia non la vedo molto bene contro il Marocco, anche se ripeto è la più forte di tutte, perché gli altri arrivano diversi da te. Tu Francia sei arrivata forse poco allenata a qualcuno di pari, non so se mi spiego bene. Poi ripeto, cioè, sono fortissimi, cioè,
0: l'altro giorno Mbappé ha detto siamo una grande squadra, ma quando c'è da rimescolare le mani nella merda lo facciamo tranquillamente.
1: Allora col Paraguay
0: è un po' un messaggio che ha dato, insomma, non abbiamo giocato bene, però
1: è vero. Allora sul Paraguay voglio sottolineare questa cosa che credo sia un po' sfuggita e invece secondo me è importante, perché si è parlato molto appunto di quando sono stati scorretti e cattivi i paraguayani, Galarza cattivo, bla bla, quello che vuoi tu, senza però sottolineare una cosa che invece cioè, dovrebbe far preoccupare un pochettino, e cioè il fatto che Mbappé contro Cáceres non l'ha toccata mai, nemmeno Lisei l'ha toccata mai, cioè andiamoli a vedere. Una volta che abbiamo tolto dalla superficie tutta la cattiveria, l'antisportività dei paraguayani, andiamo pure a vedere come hanno giocato, perché la Francia davanti non ha toccato il pallone, a parte qualche iniziativa appunto due o qualcun altro che fa il mega dribbling, ma a livello tattico di come erano disposti non sono mai riusciti a vederla.
0: Il primo tempo è stato anche abbastanza noiosone.
1: Mai. E quindi sono sicuro che il Marocco avrà guardato la partita. È chiaro, no? Cioè, già qualificati, è chiaro che mi metto a guardare la partita che mi interessa. Non lo so, cioè, io vedo Francia e Argentina, le due finaliste di 4 anni fa, anche se giocano contro due squadre africane le prossime partite che affronteranno, li vedo che, sa, non so se è così scontata la qualificazione, anzi mi sa di no. Poi probabilmente arriveranno in finale perché sono più forti tutte e due, ma a me non sembrano due squadre che possono arrivare appunto in finale passeggiando, perché non, cioè, sul Marocco anche sul Marocco secondo me è 50-50.
0: Dici, non vedi favorita la Francia tu?
1: No, perché ti ripeto, non c'è qualcosa nel Marocco di difficilmente leggibile, di difficilmente marcabile, perché anche loro, cioè, a ogni partita scopre un giocatore fortissimo.
0: Sono tutti forti.
1: Spiego che ti voglio dire. Cioè, a un certo punto ti esce fuori il ragazzino francese Jassim Yasmin, anche lui fenomeno. E poi è la Yanoui che con la Roma sembrava normale e sta a fare un mondiale in cui è gigantesco. E Saibari che non c'entra avanti che non si è visto mai. E Bouadi, il portiere della Madonna sottovalutatissimo, perché Bono è il portiere della Madonna.
0: Come avevamo detto, sai anche te che il mondiale è una bolla, ci sono queste circostanze in cui le squadre danno tutto, una squadra costruita molto molto molto bene e non ha punti deboli fondamentalmente.
1: E giocano in velocità,
0: e non è tanto impensabile il fatto che possa portarlo a casa sto mondiale, secondo me.
1: No, assolutamente, anzi, abbiamo invitato pure qualcuno, se qualcuno ci voleva scommettere, ha fatto bene. Perché questa è una squadra organizzata, perché è una squadra piena di talento, anche lei non gioca con la pressione di dover vincerlo per forza come invece deve fare la Francia. E sai che ti dico che io non lo so se la Francia ce la fa col Marocco, anzi.
0: Tra l'altro, cioè, come dicevi tu l'altra volta, la Francia ha una fase della partita dove comunque ha un minimo di calo fisico.
1: Sono vulnerabili.
0: E il Marocco può creare parecchi grattacapi. Cosa ne pensi del mondiale che sta facendo Coné della Roma, centrocampista della Roma?
1: Di sostanza. No, l'ho visto anche provare un paio di volte la sassata da fuori.
0: Contro il Paraguay c'era il centrocampo composto da Rabiot, Milan, Coné, Roma, quindi la Serie A centrocampo. Sta facendo un ottimo mondiale.
1: A proposito di Milan, perché qui non è una questione di antipatie personali, però è una squadra che porta 9-10 giocatori ai quarti di finale, ottavi di finale. È una buona squadra.
0: Sì,
1: è una squadra che si dovrebbe qualificare per la Champions League, ma no, non è andata, vabbè, poi parleremo bene della Serie A. Noi questo mondiale mi piace, anche perché abbiamo parlato poco fino adesso dell'altro ottavo che è Stati Uniti-Belgio.
0: Parliamo della squalifica revocata a Balogan. Adesso sta uscendo fuori la notizia che, insomma, sembra che Trump abbia chiamato Infantino, abbia fatto togliere la squalifica. Scandaloso.
1: Abbiamo visto un momento di televisione altissima sulla Rai. Ad un certo punto Marco Tardelli dice testualmente che, insomma, queste cose, insomma, parla male della situazione, e lui dice vabbè, ma tanto l'importante sono cose che succedono, finché c'è qualcuno disposto a prendere ordini queste cose succederanno. Paola Ferrari, la conduttrice, che subito gliela rimbalza: sono cose di cui tu ti prendi la responsabilità per averle dette, e comunque secondo te chi farebbe pressione per fare una cosa del genere? E Tardelli che gli risponde: ah, non lo so, non ho fatto nomi, te lo giuro. Passano 7 secondi netti e Paola Ferrari trionfante. Guardate, adesso pubblichiamo subito, guardate il tweet del presidente degli USA, 10 secondi dopo il tweet di Trump in cui ringraziava la FIFA per aver tolto un'ingiusta squalifica. È un momento di TV talmente alta che nemmeno la puoi raccontare proprio.
0: No vabbè, lasciamo stare la Rai che secondo me sta facendo un servizio pessimo, anzi quando vedo Paolo Ferrari mi arrabbio e penso a Renzi e penso al fatto che paghiamo il canone in bolletta.
1: Grazie a lui. Vabbè,
0: però no, adesso obiettivamente dai, servizio veramente scarso quello della Rai. Ancora Paola Ferrari, Tardelli è spicca per intelligenza,
1: Parliamo di Tardelli.
0: Falcao è bravo, è uno che ne sa, è un giocatore fenomenale, però sulla strada di rincoglionimento.
1: Rimaniamo sui Stati Uniti.
0: Rimaniamo sui Stati Uniti Belgio. Come la vedi questa partita?
1: Stati Uniti
0: strafavorita?
1: No, strafavorita no, perché il Belgio pure sembrava morto contro il Senegal, invece alla fine l'ha ribaltata bene. C'è un'immagine di Garcia che un po' mi perseguita, perché mi ricordo netta proprio a fine primo tempo contro il Senegal, sul 2-0 per il Senegal, sono tutti rientrando negli spogliatoi e invece la telecamera si sofferma su Garcia che era seduto ancora in banchina, molto impegnato a scrivere qualcosa su qualcuno, ma con un'espressione decisa, capito? Con un'espressione tipo, ah sì? Beh, mo ti faccio vedere io, ok? Così, anche quando rientrava nei spogliatoi, era lì che parlava col suo assistente in modo molto deciso, molto propositivo. Poi sono andato a dormire, mi sono alzato con la vittoria del Belgio, insomma, 3-2. Quindi evidentemente sanno lavorare, sanno fargli i lavori in corso. È sempre una generazione dei De Bruyne, dei Lukaku, dei Ketelare, dei adesso si sono aggiunti pure Dogu sopra. È una squadra con cui non si scherza, però gli Stati Uniti sono forti, sono giovani, sono veloci, hanno un buon allenatore in banchina e soprattutto hanno il vantaggio di essere tutte le, allora non ci scandalizzo, io non mi scandalizzo.
0: Sono i più forti, parliamo di calcio ovviamente, Stati Uniti della storia questi?
1: Sì, ma sono meno forti di quelli che devono venire, però, perché okay, quelli che arrivano tra 4 anni sono probabilmente, cioè, li conosco quasi tutti già i ragazzini che devono arrivare, secondo me sono più forti, sono ancora meglio. E poi c'è il fatto che è la squadra di casa, ecco perché non mi ha nemmeno scandalizzato così
0: il fatto anche che c'è Trump come presidente degli
1: allora
0: Stati Uniti.
1: Cioè, abbiamo visto tante volte le squadre di casa delle organizzatrici dei mondiali
0: andare avanti,
1: ne abbiamo viste tante di porcate, no? Cioè, tale, è successo tutto. Soltanto noi siamo stati capaci di perdere un mondiale in casa.
0: Beh, la revoca della squalifica è una bella porcata.
1: Sì, no, è gigante come porcata, però rispetto a quello che abbiamo visto in Corea,
0: vabbè,
1: o rispetto a come l'Argentina vince i mondiali nel 78, o rispetto a tante altre situazioni, anche in Coppa Campioni, durante gli europei. Insomma, sì, questa è grossa. Sarà che mi sono abituato al match, che ti devo dire.
0: Andiamo in pubblicità.
1: Yes.
2: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
3: Ma cosa fai in calesse?
4: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
3: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
4: Non ci sono i cowboy?
3: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il calesse.
5: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Rientriamo in diretta, terza parte di Caffè Paglia Estate. Dovremmo avere anche al telefono la stella della trasmissione. Vediamo però se arrivato. Vediamo, aspetta, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Pronto, Fio? Ci senti? Non ci sente.
1: Non ci sente.
0: Allora, niente, volevi parlare di Serie B? Vediamo.
1: No, Serie B, vogliamo chiudere in prime mondiali? Vuoi che mi faccia un aggancio? Facciamo come volete. Chiudiamo un attimino la questione mondiali, perché stasera c'è il derby iberico, c'è il derby della penisola iberica. Ok.
0: Fio, ci sei?
2: Pronti?
0: Sì, ecco.
1: Oh, eccolo.
0: Eccolo.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi, un bacio con lo schiocco per le meraviglie del nostro ascoltatrice, un 5 altissimo con gli sportivoni dei nostri ascoltatori. Come state?
0: Stiamo bene, abbiamo appena parlato stiamo parlando ovviamente di mondiali e stavamo introducendo alla partita di stasera tra Spagna e Portogallo.
2: Partitella, niente male. Ci aspettiamo da questa partita, non so voi, mi aspetto soprattutto moltissimi primi piani di faccette di Cristiano Ronaldo.
1: Allora, cominciamo così. Allora, io invece, Fio, a parte il fatto che ti ricordo che due delle tre che ti abbiamo indicato sono tra le prime otto già qualificate, ok? Adesso, per concludere, la terza sarebbe proprio il Portogallo, quindi a me occorre che Cristiano ci regali una delle sue ultime serate magiche e che magari è una doppietta stasera.
0: Così calcia fuori la Spagna.
1: Sì, mi piacerebbe tanto.
2: Allora, al di là del quello che qui del New Jersey, io sono in New Jersey in questo momento.
0: Sono in New Jersey? Sono in vacanza.
2: A Newark. Sono rimasto a Newark nel New Jersey perché in realtà avevo anche delle bazze, sarei dovuto andare al marquee locale, quello decima New York, dove c'era l'after game ufficiale di Brasile-Norvegia con Ronaldinho che metteva i dischi. Poi si decide di non andare.
1: Ma non era Ravenna questo. Ma guarda che sta lì di Ravenna quello lì.
2: No, dopo la
0: Marina
2: di Ravenna
0: vedi i pavoni. Ieri sera carrellata di VIP, Norvegia-Brasile, c'era di tutto, c'era Jalen Brunson, Woody Harrelson, sì. Chris Rock.
1: Oh, Jalen Brunson, posso dire, mi fa impazzire, sempre con quel chewing gum in bocca, ma che sbiastica.
0: Beh, la New York del basket sta vivendo un periodo irripetibile, anche perché non era assolutamente tra le favorite. Dimmi.
2: Questo all'insaputa di molto commento tecnico Rai, che ogni volta che veniva inquadrato un giocatore NBA gli dava del rapper.
0: Sì, la roba interessante.
1: È vero.
0: veramente no, abbiamo insultato un po' prima la Rai, mi ero dimenticato questo passaggio, hanno scambiato Jalen Brunson per un rapper, ma una roba.
2: Infatti io ero qui nel Jersey insieme alla comunità italo discendente, come si dice adesso.
1: Ok,
2: non fate battute su Tony Soprano perché siamo esattamente nel Jersey. E tra l'altro anche qui, visto che ne parlavate prima, vi ho sentito dall'app di Radio Città Fuggito, che funziona anche in USA, quando avete parlato della squalifica revocata a Balogun, il commento della balotta italo-discendente con cui mi accompagno è "It's a Jersey thing", che letteralmente significa "è una cosa del Jersey", ma non, vi invito ancora una volta a non pensare a Tony Soprano.
1: Quanto ci manca pensare a Tony Soprano. Ma no, ma è stata clamorosa l'immagine in live, in diretta, in cui appunto il messaggio su X, tra l'altro, il messaggio X del presidente Trump è arrivato 10 secondi dopo che Paolo Ferrari prendeva le distanze. Più, non so
2: fantastico,
1: se hai visto il momento. Non so se hai visto il momento in diretta, però è stato davvero un momento di alta televisione. Che ci dici di Stati Uniti?
0: Una roba da tirare giù il televisore e giù dalla finestra.
2: Allora, invece, parlando di Spagna-Portogallo, al di là di quello che qui nel jazz si chiamano wishful thinking, cioè sperare che una cosa si avveri, cioè quello che sta facendo il nostro Simone Maloni, io direi di stare attenti alla Spagna, perché ha trovato nell'ultima partita uno Yarzabal che fa forse il lavoro più del Novecento tra tutti gli interpreti del gioco della Spagna.
1: Tutto giusto, Fio, però trovato non è la parola giusta, perché Yarzabal fa questo da un po',
2: Ma ha trovato una sua collocazione in una squadra che invece ha tutti quegli elementi, diciamo, di catalanità del calcio contemporaneo, cioè non dare punti di riferimento in particolare offensivi. Lui sta facendo di fatto la punta.
3: Fa centravanti, fa proprio centravanti.
2: Dopo aver visto ieri a un certo punto Hendrik giocare falso 9, cioè in un mondiale che vede nel ruolo del centravanti, come siamo abituati a conoscerlo, uno dei grandi assenti finora, possiamo dirlo.
3: Cioè, di chi stiamo parlando? Chi sarebbe il grande assente, Fio?
2: No, che manca l'attaccante.
3: Beh, oddio, c'è Haaland, appunto, c'è Haaland, che c'è Kane, ci sono Kane, Haaland, c'è anche Saibari, anche se Saibari già è diverso. Già Saibari si muove in maniera diversa.
2: Saibari si muove in maniera diversa e poi comunque il suo infortunio nell'ultima partita, che lo ha fatto giocare solo una parte del primo tempo, ci ha lasciato qualche dubbio sulla sua disponibilità per la prossima.
3: Non diciamo cazzato, non lo dire neanche per scherzo, per l'amore che si facesse di steroidi, che tanto in America sono legali, utilizzasse qualche sostanza brutta ma giocasse.
2: Tornando ad Haaland, al volo velocemente, nella comunità di italo-discendenti con cui ho visto la partita ieri, commentando il gol che chiude di fatto la partita con la Costa d'Avorio, bellissima partita con Diallo, quasi italiano, ricordiamolo, perché lui è di Reggio Emilia, tra una cosa e l'altra. Sì. Quello per me è il gol più bello del mondiale momentaneamente, ma il gol che chiude la contesa, quello di Haaland alla fine, è stato commentato dal mio vicino di posto a Newark nel New Jersey con una frase tipica del Jersey: manco gli annava.
3: Per come è risultato dopo, in effetti sì.
2: E anche per come si è mosso nel mettere in porta quel pallone.
3: Sì, con nonchalance, quasi da fermo. Però io ti dico una cosa: il gol davvero bomber da centravanti invece è il primo.
2: Sì.
3: Perché proprio sì. Andarti a cercare, andare a tagliare la palla di fronte a uno dei migliori difensori centrali di questa generazione qui, è proprio un gol di prepotenza pura, cioè gli passa proprio solo, proprio il bomber con la biciccia, non so se mi spiego, non so se riesco a rendere bene, proprio bomber. Raga, questo passa a 7 gol, insieme a Messi, sì, e chi è callato? Mbappé, ci sono loro, loro tre.
2: Tra l'altro ci scordiamo spesso che è il suo primo campionato del mondo.
3: Vero, esatto, è al debutto in effetti. Erlich Braut Haaland, si pronuncia così mi sembra, è al debutto nel suo mondiale, sta facendo un grande mondiale, una grande Norvegia. E Fio, dimmi la verità, tu l'Argentina, nel caso ce la facesse con l'Egitto, e non è sicuro, come la vedi eventualmente contro la Colombia, nel caso ce la facesse contro la Svizzera, come la vedi sta cosa?
2: Allora, l'Argentina ci ha insegnato negli ultimi anni a vedere questo gioco associativo relazionale con Messi come l'unico modo in cui siamo abituati a vederlo giocare. Questa cosa fin qua è bastata, ma non è detto che basti sempre.
3: Esatto, cioè
2: io starei molto attento. A me sembra che nessuno debba stare troppo comodo nel bracket, nel tabellone che abbiamo sott'occhio fino adesso.
3: È un bel mondiale, Fio, proprio per questo, sei d'accordo o no? O cioè, magari allora, un po' più sfavorito o meno, però è un bel mondiale.
2: È un bel mondiale perché ci interessa il giusto. Se fossimo strettamente coinvolti in questa cosa, forse, cioè dal punto di vista emotivo, diciamo, forse saremmo un po' più avvelenati e un po' meno sereni.
3: Ah, ma certo, indubbiamente. Anche perché se tutto fosse andato per il verso giusto, noi avremmo affrontato il Marocco agli ottavi.
2: Lo dico assolutamente senza paura di essere frainteso.
3: Adesso vi do una news.
0: Abbiamo preso la sveglia poi dalla Bosnia. Tra l'altro Fio, lui è a Newark, New Jersey.
3: Sì,
0: sono le 5:45 del mattino lì.
3: È un tipo vivace.
2: Sì, qui siamo
3: a città che non dorme mai.
2: Questo è il suburbs che non dorme mai.
3: Ok.
2: Infatti vi assicuro che stanno trasportando dei copertoni usati a pochi metri da me in questo momento, proprio perché È un po' tipo la bolognina di New York.
3: Goditi ancora New York, perché mi hanno detto, di potenti mezzi di Radio Città Fucigo, che sarà il nostro inviato speciale, ve lo dico a tutti in anteprima, il nostro Fio sarà inviato a Parigi per Francia-Marocco. Te la sei? Te la sei?
0: Comodo,
3: una partita comoda in cui è sicuro che non succederà nulla, comunque finisca la partita, non sono previsti disordini oppure Parigi grassa al suolo o la Tour Eiffel in fiamme, quindi Fio, te la senti, accetti
2: sì,
3: la missione?
2: Sì, sì. Guarda, non ci crederete, ma ho la mia balotta di italo discendenti
3: anche a Parigi.
0: Prima di salutare Fio, prima è arrivato un messaggio, Fio, che ci chiedeva del mercato del Bologna. Io non ho seguito molto, cosa sta facendo il Bologna sul mercato?
2: Allora, il Bologna in questo momento ha i due centrali titolari ai quarti di una competizione mondiale.
3: Che cazzo è vero?
2: Questa è una cosa che dobbiamo ricordare.
0: Lukumi e Eggen, ricordiamo.
3: Aspetta, Eggen, ma ieri partita gigantesca.
2: Partita gigantesca. La difesa norvegese va a tratti in difficoltà, ma lui no.
3: Lui no, lui ha giocato da Dio. E attenzione, che Lukumi, se dovesse far fuori, come secondo me farà sia Svizzera che Argentina, te lo ritrovi in semifinale. E a quanto lo vende la Juventus? A 85 milioni di euro.
0: La Juventus
3: minimo,
0: ha già detto
3: minimo,
0: che la Juventus che non fa le coppe, ha già detto che più di tanto non si può arrivare. Non fa la Champions.
2: No, infatti arriverà un'offerta da Juventus di 85 milioni in 40 esercizi. Dice che hanno questa formula qui a mano loro.
3: Questo è facile pure che l'accettate, perché lo sappiamo che voi fate queste cose. Però no, adesso di Bologna, a proposito di calciomercato di Bologna, io continuo a leggere sta faccenda di Coop Miners, ma è vera?
0: Beh, il fratello,
2: allora, in realtà per Coop Miners, non Teun.
3: Ah, infatti, che non era male nemmeno sì. Lui, perché no,
0: era uscita fuori una notiziola che era interessante anche Teun, però
3: vabbè.
0: Una roba da bar.
3: Piuttosto ho letto che è probabile, ma non era ufficiale come notizia, quindi è solo una trattativa, che il capitano del Bologna Primavera, che quest'anno ha sferato qualcosa di veramente gigante, tale Luca Lai, centrocampista, potrebbe finire a vestirsi di un altro rossoblu ma sulla East Coast per farsi le ossa. Quindi Fio, è probabile che dovremo parlare molto spesso
0: alla Civitanovese,
3: alla Samba, non rompere il cazzo, ok? Non rompere il cazzo.
2: Pensavo anche io, pensavo al campo basso.
3: Tutte e due,
0: va bene, Fio.
2: Comunque domani i ragazzi vanno a Valles, io non potrò accompagnarli al pullman perché sapete, nel Jersey siamo nel Jersey. Però domani il Bologna parte per il ritiro estivo.
3: Cazzo, già domani, siccome è ormai luglio, sì, ormai domani. Ci siamo, sì.
0: Oggi partono Atalanta, Udinese, Monza.
3: Ok.
0: Il Monza di Juric.
2: E il ritiro si fa un po' a ranghi ristretti, perché per chi è via i mondiali e gli innesti di mercato che non ci sono al momento, non saranno in tantissimi in questa prima fase di preparazione estiva.
3: Ho capito, bene, vabbè, come ho detto, finché siamo in mondiali siamo tutti un po' distratti, adesso vediamo.
0: Va bene Fio, noi ti salutiamo, ti auguriamo una buona giornata, lì sono le 5:48 del mattino, penso che adesso andrai in giro, andrai a fare colazione.
3: Va a correre a Central Park.
0: Ti ringraziamo perché sei dovuto svegliare.
2: Dico, i giornali titolano Heat Wave come in Summer of Sam.
0: Grande del
2: maestro.
0: Grande film. Va bene, Fio, sarai dei nostri lunedì prossimo. Torni dal Jersey.
2: Torno dal Jersey. Faccio in tempo a tornare dal Jersey.
3: Devi andare a Parigi, mi raccomando. Fermati a Parigi, che c'è Francia Marocco.
0: Non ne voglia mezza di andare a Parigi.
2: facciamo tutto.
0: Allora, Fio, buona permanenza negli Stati Uniti. Ci vediamo lunedì prossimo, live.
3: Dai.
0: Allora, salutiamo la nostra Stella. Volevi parlare di Serie B.
3: Volevo soltanto dire una cosa al volo di Serie B. A parte che non ho capito cosa è successo a Catanzaro, perché questi avevano preso Turati come allenatore, ex allenatore del Siracusa, e invece a quanto pare Turati si è rimangiato la parola, anzi si è rimangiato le firme, perché c'erano delle firme, per accasarsi allo Spezia, e Catanzaro che ripiega immediatamente su Gorgone, e quindi non si è capito bene se ci saranno delle conseguenze legali o meno. Però quello che voglio sottolineare è che il Sul Tirol del nuovo DS Lovisa, che è un fenomeno di DS, ha messo Possanzini sotto contratto.
0: Davide
3: Possanzini come coach, l'allenatore di quel meraviglioso Mantova. Quindi secondo me questa è una squadra, è un progetto che per l'anno prossimo può essere la, come si dice,
1: la cosa di cui parlare, ok? L'argomento più interessante. E ti dico un'altra cosa. Salciamo un attimino dal Catanzaro al Como, perché abbiamo scherzato e riso tanto sul Como, ok? Ci serviva più qua e non a New York, però ok. E questi hanno annunciato ufficialmente Kaiki, il difensore del Cruzeiro, hanno preso Yon Couto e pare che abbiano preso ufficialmente anche Liberali. Non lo so, a me Como secondo me non è più nella situazione in cui si parla di progetto futuristico per,
0: secondo no, già
1: me,
0: il presente.
1: Secondo me questi vanno per lo scudo quest'anno.
0: Scudo non lo so,
1: secondo
0: però...
1: me vanno dritti per lo scudo quest'anno.

0: avrebbe difficilmente avrebbe trovato spazio, lo spazio che gli serve poi per evolversi come giocatore. Allora, un paio di notizie fresche dai mondiali. Ovviamente il Belgio ha presentato il ricorso contro l'annullamento della revoca della squalifica a Balogun, che è un ottimo giocatore, tra l'altro.
1: Un gran bomber da centravanti. Un
0: grandissimo bomber, trattato dall'Inter un paio di anni fa, l'anno in cui è arrivato Arnautovic, l'Inter non aveva la possibilità di portarlo a Milano e in fondo alla lista degli attaccanti trattati poi si arrivò a Marco Arnautovic. Poi si è dimesso Aguirre, il City del Messico, che ha perso questa notte, eliminato dall'Inghilterra, al suo posto Rafa Márquez.
2: Leggenda del Barcellona,
0: del calcio messicano, non ai livelli di Hugo Sanchez come leggenda.
1: No, però come status e trofei forse come... ha vinto tanto Rafa Márquez, era in quel Barcellona, era forte, era un bel difensore, tirava anche bene le punizioni, un giocatore fantastico.
0: Voglia. Portogallo-Spagna, hai altro da aggiungere?
1: Allora, è chiaro che la Spagna è più forte, ma nemmeno così di tanto, perché il Portogallo, se ti vai a prendere 1-1, qualitativamente parlando è squadra seria. È ovvio che è una squadra che gira ancora intorno alla forza di gravità esercitata dal pianeta Cristiano su tutto il resto, però non è neanche colpa sua se è uno che continua a segnare. È vero che lui infastidisce con quell'atteggiamento sempre da prima donna isterica, comincia da, anche perché a 41 te lo potevo concedere fino a che eri vicino ai 30 anni, a 41 potresti pure cominciare un attimino, no? A capire che non sei l'unico essere umano sulla faccia della terra, che però continua a segnare, a fare gol. È squadra bella, squadra tatticamente da crescere ancora, ma che tecnicamente non invidia niente a nessuno, solo che quella è la Spagna. Se anche Yamal entra al regime, sono più forti, hanno più risorse. Poi ripeto, è il derby della penisola iberica, magari c'è qualcuno che può sputare un po' di più l'anima rispetto all'altro, non lo so.
0: Spero che a partita secca può succedere di tutto. Io vedo favorita la Spagna, però non mi stupirebbe se passa.
1: No, infatti no, perché le qualità ce le ha tutto il Portogallo per fare lo scherzo.
0: Intanto il Fatto Quotidiano riporta quello che hai detto tu prima, cioè dal gelo e tensioni in Rai tra Tardelli e la Ferrari. Te ne assumi le responsabilità,
1: ma dai, come se avesse detto chissà che
0: dai,
1: cosa,
0: ma smetti, adesso capisco se è la moglie di Confaloniere, però dai, insomma, cosa abbiamo,
1: c'è un limite, insomma,
0: cosa abbiamo fatto. No, dicevamo che oggi riparte ufficialmente la Serie A,
1: sì,
0: perché ci sono tre squadre rinnovate a parte l'Udinese: Atalanta, Udinese e Monza. L'Atalanta con Maurizio Sarri, e iniziano il loro ritiro. 7 squadre si allenano praticamente in casa, 5 squadre invece andranno a fare ritiro in Trentino Alto Adige: il Bologna, Valles, avevamo detto, il Genoa, Napoli, il Parma, il Torino. Napoli in realtà ha 2 ritiri, il primo in Trentino e l'altro, se non sbaglio, a Castel di Sangro.
1: Non ho capito Napoli perché ha fatto quella scelta tecnica.
0: Fa sempre così loro, non si sa.
1: No, parlo della guida tecnica.
0: Ah, parlo della guida di Allegri?
1: Sì, è una cosa difficile da capire.
0: Qui si potrebbe aprire, cioè ci vorrebbe una puntata, perché un allenatore che esce da una stagione molto sotto le aspettative, perché obiettivamente il Milan fuori dalle 4 non ce l'aspettava nessuno, però trova subito una panchina,
1: trova una panchina della Madonna,
0: la seconda classifica, insomma, perché comunque Allegri evidentemente garantisce un certo rendimento. Adesso non so cosa è successo,
1: ma non è vero, cioè, ci sono i numeri a smentire,
0: però secondo me cioè, Milan-Cagliari alla fine del primo tempo il Milan era in Champions League, e adesso non so cosa è successo. Non può essere ridotta a 45 minuti la stagione di Allegri al Milan, fallimentare, perché Milan fuori dalla Champions all'ultimo per fare andare il Como e la Roma, insomma è una stagione fallimentare, però evidentemente ancora garantisce garanzie.
1: Ma no, ma non è vero, cioè, secondo me non è così per il semplice fatto che Allegri non ti garantisce nessun risultato tecnico, tattico, emotivo ormai da tanti anni. Cioè non è che lo dico io, è così. Allora,
0: odio il calcio di Allegri, lo trovo obsoleto.
1: Ma non è più nemmeno quello il problema, Dado. Il problema non è più manco quello, il problema è tutto il circo che si porta dietro lui. Cioè la mentalità che ti installa nella squadra, non serve più un cazzo, ed è pure una brutta persona.
0: Non è che l'hanno preso come gestore?
1: Ma perché vuoi gestire? Che devi gestire? Non sei mica lo spogliatoio del Real Madrid, sei il Napoli, adesso con tutto il dovuto rispetto, ma non sei mica il Real Madrid, non sei nemmeno il Bayern Monaco. Cioè, che cazzo devi gestire?
0: O forse considerando anche quello che è successo alla Juventus, cioè dopo Conte arriva Allegri, forse De Laurentiis ha pensato che Allegri sarebbe stata la scelta migliore.
1: Ma 12 anni fa era quella era una Juventus che affasassi.
0: Però scusa, se tu pensi che in Serie A hanno trovato posto Gattuso e Juric, ci può stare anche Allegri, sì, che trova subito la panchina.
1: Ma infatti è più grave ancora il fatto che Gattuso trovi un'altra panchina molto buona, anche se non è un gran periodo per allenare la Lazio, parliamoci chiaro, non è proprio il periodo storico migliore, però questo Gattuso pure è un altro, cioè a me, cioè, che cosa c'ha per averci un curriculum del genere?
0: No, perché almeno Allegri comunque ha un palmarès di tutto,
1: qualcosa ha riportato a casa, una squadra fantastica, però qualcosa ha portato a casa. Tu Gattuso invece che tipo di escursus, che tipo di curriculum?
0: No, no, sinceramente non riesco a capire. Tu avrei provato più, sarei buttato più su un allenatore giovane in rampa di lancio.
1: Aquilani l'avete fatto andare a Sassuolo. Ora, cioè, va bene tutto.
0: Aquilani ex Roma.
1: Aquilani ex Roma. Abate è andato a Torino e già.
0: Cioè, non so come l'avrebbero accettato. Adesso a Roma con la Lazio.
1: Ma no, no, ma
0: sponda laziale.
1: Ma non li, no. Non
0: è una polveriera.
1: Ma no, ma l'avrebbero bruciato al primo pareggio, avrebbero cominciato a cagare cazzo, come se i tifosi della Lazio fossero abituati a vincere scudetto ogni anno. O anche quelli della Roma, come se la Roma c'ha tre scudetti. Adesso io non voglio offendere nessuno, ma queste piazze qua ci vuole che cominciano ad essere un po' più umili, perché i tifosi di Napoli e Roma, che sommati insieme hanno sette scudetti, datevi una cazzo di calmata. Cioè, datevi una, cioè avete sette scudetti in più sommate della Quaivana, che è una squadra che gioca in seconda categoria Marche, il mio paesino, ok? Acquaia Picena, la squadra di Acquaia Picena c'ha sette scudetti in meno di Roma e Napoli messi insieme.
0: No, più che altro
1: solo sette.
0: Le due romane non cioè, hanno meno scudetti del Bol, messe insieme non meno scudetti del Bol.
1: Vi dovete dare la cassa di regolare, cioè che subito si fa, pensa, la pressione, chissà che vuoi premere, che vuoi fare, non hai vinto un cazzo in vita, tu devi stare calmo.
0: Vediamo quest'anno, la Roma adesso in questo momento mi sembra squadra con ottime basi.
1: La Roma l'anno prossimo, è un argomento serissimo, anche perché se prendono Favasuli, come avevo letto che fossero una delle squadre che se lo stanno su Favasuli, proprio a voi cercavo, e per voi intendo l'Inter, cercavate palestra, è andato come è andata, vabbè, perché Favasuli non rientra nemmeno nei vostri discorsi?
0: Non lo so, anche me lo chiedevo anch'io. Adesso stanno andando a prendere l'israeliano,
1: quello dell'Union Saint-Gilloise, che è un buon giocatore.
0: Però io Favasuli, un giovane, adesso non costa neanche tanto, credo.
1: 6 milioni di clausola, fai una trattativa, 10-7-8 milioni, è tanto perché viene dalla Serie B. Ma il ragazzo è forte.
0: Il fondo proprietario dell'Inter ha fatto capire che quest'anno comunque si spenderà il giusto. Noi dobbiamo poi.
1: Vabbè, ah, se neanche i bicampioni in casa. Esatto. Cioè, non è che
0: però
1: mi serve
0: l'anno scorso siamo usciti presto dalla Champions, quindi sai, mancati incassi, non credo che faranno follia. Già mi sembrava strano un palestra a 60 milioni, a 50 milioni.
1: Ma infatti la domanda che uno si deve fare è questa: come fa all'improvviso il Milan a muoversi come se fosse il Bayern Monaco in Bundesliga? Cioè, questi in 48 ore, 75 milioni per Ramos, pronti. Gira, quanto vuoi andare a Napoli per 3 milioni? Te ne diamo 5 all'anno. C'è così. Ora intendiamoci: Gonzalo Ramos è davanti e Mario.
0: Il Milan
1: ha
0: un bilancio
1: dietro,
0: abbastanza in ordine, evidentemente.
1: Sì, però non pensavo ci avesse di.
0: Evidentemente, Cardinale ha deciso di aprire il portafoglio per provare ad andare in Champions League.
1: Allora,
0: ragazzi,
1: intendiamoci: sia Ramos davanti che Gila dietro sono due giocatori che ti svolgono il reparto. Perlomeno in questa Serie A te lo svolgono sicuro. Sono due aggiunte pesissime per il Milan, sia davanti che dietro.
0: Sono più sicuro su Gila che su Gonzalo Ramos, che
1: forte.
0: Però è un buon giocatore.
1: È forte. Il gol che fa di testa, che qualifica il Portogallo, anche quello è proprio da centrale. Rimane sospeso in area, va su che è una delizia. È forte.
0: Quanti gol farà? Più di 15?
1: Secondo me sì, è un bel giocatore. A me piace, poi perlomeno a me piace. Credo sia davvero un gran bel giocatore.
0: Ci fermiamo per la pubblicità. Yeah.
3: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ciao, sono Patrizio.
7: E io sono Domizia.
6: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
7: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
6: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
7: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
6: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
10: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
11: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
12: State ascoltando Radio Città Fujiko.
13: Radio Città Fujiko 103.

0: Rientriamo in diretta per l'ultima paglia, l'ultima parte di che è l'ultima paglia, sì, dopo la facciamo, ultima parte di Caffè Paglia Estate. Sto prendendo il posto di Mingo, non sono bravo come lui, lui ormai è un esperto, io sono un suo umile servitore. E no, ovviamente si sta allargando la polemica per quanto riguarda quello che è successo.
1: Beh,
0: per la revoca dell'espulsione a Balogano, stanno Balogun, insomma, come lo volete chiamare, stanno intervenendo un po' tutti, anche Malagò.
1: Addirittura.
0: Decisione assurda, però ha detto che a breve l'Italia avrà il CT, quindi
1: grazie. Facciamo con calma,
0: massimo una decina di
1: giorni. Siamo con calma, tanto siamo in una posizione in cui possiamo fare con calma.
0: Addirittura Blatter attacca la FIFA. Le espulsioni non si sospendono con le telefonate.
1: Ma scusa, ma quanti anni c'ha Blatter?
0: Non lo so.
1: Ma che cazzo dici? Ma è vivo ancora Blatter?
0: Beh, comunque,
1: Gesù, ragazzi,
0: a volte ritornano, insomma, tutti contro questa decisione. A Federcalcio belga arrabbiatissima,
1: era una porcata veramente.
0: Andiamo avanti. Adesso ci dovrebbe essere lo spazio dedicato alla Formula 1. Però il nostro esperto è a Bratislava.
1: Sono tutti in ferie. Sono tutti allegramente a Bratislava.
0: Poi dicono che c'è la crisi
1: a Bratislava.
0: E quindi non.
1: Però
0: non
1: parliamo un attimo di anche di meccanica, perché ti voglio parlare di una cosa che mi ha molto incuriosito.
0: Stupiscimi.
1: Allora, sarebbe servito fio come il pane in questo momento, perché proprio andiamo a parlare di meccanica applicata alle automobili.
0: Se vuoi lo richiamiamo, sono le 6:10 là.
1: Guarda, se tenevate richiamarlo si potrebbe fare, ok? Vi parlo di una cosa che mi ha molto incuriosito, e cioè la presentazione delle. Di un modello speciale della Ferrari. La Ferrari 12 cilindri è già un modello esistente, una delle auto più belle mai disegnata dal centro stile Ferrari, diretto da nuorese Flavio Manzoni. Allora, hanno presentato la versione denominata Ferrari 12 cilindri manuale, perché come tutti sappiamo le Ferrari, come quasi tutte le supercar e le automobili in generale oggi, sono guidate, sono pilotate da dei sistemi automatici, ok, a livello di trasmissione, a livello del cambio. E invece, sotto la spinta della domanda di alcuni dei più appassionati clienti Ferrari, hanno riproposto una Ferrari 12 cilindri col cambio manuale. Sta presente il selettore, la griglia storica della Ferrari per mettere le maci, pedali, frizione e ora lo hanno.
0: L'ultima l'ho venduta su subito.
1: Ok. L'hanno rimontato, quindi c'è questa versione speciale di questa 12 cilindri in tipo 200 esemplari, che può essere dotata di cambio manuale con tanto di selettore. Attenzione però, dov'è il particolare tecnico? Che è un cambio manuale, tu lo utilizzi con la frizione, punta attacco, selettore, prima, seconda, terza, avanti, indietro, come esattamente un cambio manuale, e però non lo è. Non lo è.
0: E dove sta la.
1: Dove sta? Che è comunque un cambio automatico, cioè sotto. È sempre lo stesso cambio di prima, il DCT.
0: Però vi fanno credere che è manuale.
1: Attenzione, hanno brevettato un sistema, hanno ultra ingegnerizzato un sistema che ti permette a te pilota di utilizzarlo come a tutti gli effetti un cambio manuale. Cioè, se non premi bene la frizione, il motore stalla e si spegne, ok? Se sbagli marcia, il motore ti fa incazzare. Cioè, c'ha tutte le caratteristiche di un cambio manuale, solo che non lo è per il semplice fatto che non il cambio, la leva, gli ingranaggi non sono collegati in nessun modo meccanico alla trasmissione, ma sono collegati a un software, a un messaggio elettrico elettronico che poi torna ad essere l'originale, cioè l'automatico che fa tutto lui. In poche parole, continua a essere il DCT automatico di prima, solo che tu lo utilizzi invece che con le palette dietro al volante, quindi premendo il pulsantino senza il pedale della frizione, lo usi con la fisicità, con l'attrezzatura di un cambio manuale. Quindi ti ridà quella piacere di guida della scalata, il movimento punta attacco per i puristi del 12 cilindri, della potenza scaricata in un certo modo, solo che funziona esattamente come prima, come il cambio automatico modernissimo. Ed è questa che è una cosa che secondo me è fighissima. Anche perché, andando nei dettagli, l'oggetto fisico in sé è ricavato in pieno dall'alluminio satinato ed è un oggetto già solo di design stupendo. Ma è proprio il sistema che hanno brevettato di leve collegate ad alcune molle che devono offrire totta resistenza ad ogni scalata o aumento di marcia che fai, proprio per ridarti tutto il piacere della guida fisica. Però è esattamente il cambio automatico che c'era fino all'altro ieri. Ed è, non è neanche una novità, perché un sistema del genere l'aveva già presentato Koenigsegg, la casa svedese, con la sua CC85 se non mi sbaglio, ma lì era più sofisticato il sistema, perché quello è un cambio che è tutto e due insieme, sia automatico che manuale. Tu lo puoi utilizzare o manuale o automatico, da 6 e 9 marce. Quest'altro invece è un'altra cosa, cioè ti dà, lo guidi come un manuale, però funziona come un automatico, non è quello o quell'altro. è un po' più semplice, ma riunisce meglio le due concezioni insieme. Ed è una cosa che a me è piaciuta tanto, anche perché poi il 12 cilindri in questione,
0: cioè, tra l'altro ci hai fatto un pensierino sull'acquisto.
1: Sì, 500.000 euro, quindi appena li metto via
0: rateizzabili.
1: Poi l'auto viene presentata in un rosso speciale, elegante, con alcuni dettagli sempre in alluminio satinato, diciamo, è una macchina fantastica. Questa idea qua, che ha ricevuto anche qualche critica, perché la critica più veloce è stata questa: tutto sto casino per far, tutti questi soldi spesi per far sembrare un cambio automatico quello manuale, non era più facile mettere un cambio manuale vero, originale, direttamente? E
0: no,
1: ma il motivo è molto semplice, perché i cambi manuali oggi, con i motori che ci sono oggi, le potenze che ci sono
0: non
1: oggi,
0: non sarebbero utilizzati.
1: Diciamo, mettila così, non andrebbero a offrirti, non ti permetterebbero di scaricare a terra tutta la forza di cui il motore e la tecnologia Ferrari, e vale per tutte le altre automobili, sono disponibili oggi. Cioè non legano tanto i cambi manuali come li intendiamo noi, con i motori e la tecnologia di oggi. Quindi Ferrari cosa ha fatto, esattamente come Koenigsegg? Ha unito le due cose insieme. Cioè il piacere di guida ti rimane, però l'auto deve comunque prestazionare con le tecnologie di oggi, con i motori di oggi. E secondo me sono queste le cose che fanno bene all'automobilismo, come le varie diavolerie che inventano in Formula 1 per far andare più forte. Sono queste le cose che fanno grandi.
0: E prendita sta macchina, Simone, si vive una volta sola, lo dico io alla tua compagna. E di Leclerc, che ha vinto il Gran Premio a Silverstone.
1: Ricolleghiamoci a Ferrari, perché finalmente quest'anno sembra essere il classico anno in cui la macchina è buona. Ok, Ferrari può dire che quest'anno la macchina finalmente è buona. È buona tanto, si adatta bene, è veloce quasi sempre. E duello, grande duello con Mercedes, anche sul filo del regolamento, anche a livello di scambio di parole tra Toto Wolff e Vasseur, il duello si sta alzando un pochettino di 2-3 decibel, ed era ora, perché a me quelli che fanno finta di litigare non mi sono mai piaciuti. Molto più rispettoso, molto più bello di avere due che litigano sul serio, prepotentemente, anche in modo cattivo, perché questa è la Formula 1. Ed è questa la battaglia tra i colossi. Ci sono Ferrari e Mercedes in vantaggio su tutti. Attenzione, Lewis Hamilton, che l'anno scorso ad un certo punto della stagione se ne uscì con testuali parole: forse non sono il pilota adatto a questa scuderia. E le parole dette da un certo
0: punto, dopo
1: aver firmato in pieno anno disastroso l'anno scorso, e invece te lo ritrovi quest'anno che affila, ormai penso sia quarto, quinto podio consecutivo, sempre vittoria, secondo posto, vittoria sfiorata. Si parte sempre bene. Ieri arriva terzo Lewis, non ho potuto seguire la gara, ma ho letto come al solito un errore strategico in box. Ma il fatto è questo: in questo momento Lewis Hamilton è in piena bagarre mondiale, è a tipo 27 punti da Antonelli, una vittoria vale 25 punti, cioè siamo lì. C'è pure Russell che si sta a giocare al mondiale, ma Russell non sa neanche lui come ci sia, perché a livello di prestazioni un po' più basso.
0: Ma sono più vicini ad Antonelli.
1: Cioè Lewis Hamilton in questo momento è in piena bagarre mondiale, felice, sorridente, bello, ed era impensabile fino ad un annetto fa. Molto contento per Ferrari.
2: Molto,
1: molto, molto contento. Era se serviva che tornasse. Non mi piace vedere Ferrari buttata laggiù, che prende gli schiaffi a destra e a sinistra. Deve. È un marchio importante per noi.
0: Carico Leclerc che dichiara: ho spazzato via tante negatività.
1: Sì, ultimo. L'ultima gara non era andato male, ma sempre qualcosa di storto gli era successo, quindi il Monegasco, seppure sposato nel frattempo, tutto quello che vuoi, gli serviva una botta di adrenalina così, anche perché ti conferma il fatto che è la macchina forte, non è Hamilton che sta prestazionando più di Leclerc, è la macchina che è buona, è molto buona. E ripeto, vedere la Ferrari lassù che se la gioca bene è sempre una buona situazione. È sempre molto molto molto una buona situazione. Poi ci sarebbero anche i motori a due ruote, non ho purtroppo ieri giornata piena, anche lì non riesco a seguire bene. So di Bagnaia che ha fatto un gesto che si è auto retrocesso in grid, non ho capito bene per quale motivo. Modo mondiale pure un mondo abbastanza caotico, però ripeto, a livello di motori la notizia della settimana era questa qui, del cambio del DCT nuovo di Ferrari, anche perché Ferrari usciva da un paio di settimane dopo aver presentato l'elettrica, invece la Ferrari Luce già presentata tipo 2-3 settimane fa, in cui non era uscito benissimo. Non c'erano delle belle chiacchiere, mi è sembrato un bel colpo di riassestamento da parte di Ferrari, sia con l'evoluzione dell'auto della Formula 1 che è tornata ad essere un'auto competitiva, sia con la presentazione del progetto Ferrari 12 cilindri manuale. Devono presentare anche la Ferrari 296 speciale, probabilmente anche lei ci avrà un cambio del genere, tipo, è uno di quelle auto che compra Max Verstappen per farsi le sue corse, ok? quel tipo di situazione lì. Mi piace rivedere uno dei nostri marchi più influenti, più moderni, più proiettati verso il futuro, che torna a fare quello che ha sempre dovuto fare, cioè innovare, avanzare, presentare qualcosa di bello, di magari anche inutile, perché ripeto, tutti i prodotti che costano da 500.000 euro in su non sono discorsi per tutti, però è importante che questo tipo di azienda faccia questo tipo di lavoro qui, cioè perlomeno a me piace tantissimo. Poi, se vogliamo passare 10 minuti a parlare di Serie C,
0: certo, sono guarda, sì, quanto tempo abbiamo? 5-6 minuti, poi dobbiamo lasciare lo spazio all'informazione di Radio Popolare Network. Parliamo di Serie C.
1: Parliamo di Serie C. Quando parliamo di Serie C, noi di che parliamo di solito?
2: Della Samb.
0: Benedettese.
1: Della Samb. Allora, c'è un po' di polemica ultimamente sul nome di, indovina chi? No. L'amico tuo,
0: Giuseppe.
1: Sul nome di Giuseppe, che pare essere stato invitato letteralmente a cercarsi un'altra squadra.
0: Strano, perché è così forte.
1: Allora, è un discorso molto lungo e mi fa incazzare, perché
0: lui non è neanche capitano.
1: Sì, mi fa incazzare perché questo è un problema che sono 2 anni che vado predicando che sarebbe successo. Sono 2 anni anche da questi microfoni, ma avete sempre sentito parlare non proprio benissimo.
0: Tu non l'hai mai amato?
1: No, perché lo so che gli stronzi li so riconoscere al volo. Ora voi mi dovete spiegare com'è possibile che questo è passato ad essere l'idolo incontrastato della curva dello spogliatoio, o perlomeno come ce la raccontavano, a essere invitato a cercarsi un'altra squadra. Vuol dire una cosa molto semplice: l'anno scorso rinnovò il contratto per rimanere in Serie C insieme a Candellori solo dopo che avevano comunicato che invece se ne sarebbero andati. Quindi questo mi fa presupporre che tu hai fatto sta mossa per cercare un contratto serio, ricco, te l'hanno dato alla fine perché poi hai rinnovato insieme a Candellori, solo che Candellori quel contratto se l'è meritato, perché poi ha fatto una stagione gigantesca, l'unico di tutta la squadra a fare una stagione gigante, ma nel tuo esempio è stato esattamente lo primo di quelli che ha fatto cagare, perché poi non mi venite a raccontare che 9 gol su un campionato di 45 partite, non so quante ne so, sono un bottino che io devo rispettare, di cui 9 gol, di cui 3 rigori, perché non è così. Ora mi viene da pensare che se tu, Samba, alla fine di questo campionato, dopo che l'ha rinnovato, gli dici che invece si deve cercare un'altra squadra, forse qualcosa ha scazzato. Cioè, vuoi dire, no, è abbastanza, ci si arriva a livello di logica, non devi neanche sapere le notizie, ci arrivi semplicemente seguendo la cronistoria dei fatti. Ora io non so benissimo com'è andato, non so come si scriveva la situazione, so solo che è una situazione che avevamo previsto, di cui abbiamo sempre parlato, perché certi giocatori quando parlano sempre troppo di loro davanti al nome della squadra nelle interviste, tu di quei giocatori non ti devi fidare mai, mai. Al di là del fatto che, Dario, tu sarai d'accordo con me, la prima regola,
0: a prescindere,
1: la prima regola sacra nella storia del calcio per un tifoso, la prima regola per chiunque ci sia sentito, vale anche adesso, valeva 100 anni fa e vale per i prossimi 100 anni, si tifa per lo stemma che sta davanti e mai per il nome che sta dietro la maglietta.
0: Assolutamente, si tifa per questa la maglia.
1: Questa è una... ma invece bisogna ogni tanto sottolinearlo, perché invece sembra che ogni tanto qualcuno ancora ci casca. Okay?
0: Per me i calciatori, anche quelli della mia squadra,
1: no, vanno odiati.
0: È gente a libro paga.
1: È gente a libro paga. Quando una persona a libro paga comincia a fare troppo il ruffiano, tu di quello non ti devi fidare mai. Mai. Gli unici casi in cui, al mondo in cui ti sei potuto fidare sono Totti, Maldini a Milano, Del Piero a Torino. Finito.
0: Zanetti
1: Gianno Paraculetto Boruto l'hanno fatto diventare più grande di quello, perché non era un giocatore enorme come lo volete raccontare voi, eh? No, non è
0: avercene,
1: no.
0: Diciamo
1: non lo è, dai, sulla fascia Dumfries è più forte di lui, non diciamo cazzate,
0: gli ultimi anni forse
1: dai non diciamo cazzate, no, ma è per dire, comunque sì, si parlava della serietà della persona.
0: Lui Javiena arrivò come terzino, dopo è diventato tutta fascia.
1: Quando arrivò Zanetti mi ricordo che arrivò insieme a Rambert, e quello forte era Rambert,
0: consideravano Rambert quello forte,
1: me lo ricordo benissimo, però non era tanto il livello del giocatore quando l'affetto del giocatore. Allora, sono questi gli unici 3-4 nomi che sono rimasti per davvero 20-25 anni nella stessa squadra. Quando Totti
0: diceva... noi abbiamo avuto anche lo zio Bergomi, 18 stagioni,
1: però vedi andiamo tanto indietro,
0: adesso
1: e poi tra l'altro non è neanche detto che sia giusto che un giocatore rimanga tutta la vita in una squadra, quindi ognuno vede come si pare. Però il discorso era un altro: se la paraculata d'amore la raccontava Totti, tu a Totti ci credevi, perché era palese, era evidente che era innamorato della sua squadra. Quando te la comincia a raccontare Eusebi, alla fine di una carriera ventennale ha giocato in 35 squadre.
0: Era innamorato, però secondo me se glielo chiedi lui un'esperienza fuori da Roma se la sarebbe fatta volentieri.
1: Ma guarda,
0: perché adesso sento Yamal che si lamenta e non posso andare a fare niente perché c'ho sempre i tifosi dietro. Dovevi essere al posto di Totti a Roma, che secondo me era molto peggio.
1: Quel caro
0: Yamal, che tra l'altro giochi da 2 anni e sei già lì che ti lamenti.
1: A quei livelli, quando diventi,
0: lasciamo stare.
1: Quando diventi famoso, vabbè, se no divaghiamo, il discorso era un altro. Cioè, no, non mi è mai piaciuta quella persona lì. Che adesso sia fuori dai piani della Samba, ti dico la verità, non mi dispiace.
0: Giuseppe, stiamo
1: parlando. Sì, torniamo a Giuseppe. È una cosa che non mi dispiace, perché i paraculi a me non mi sono mai piaciuti tanto. Tant'è che alla fine qua Salvezzi li fa Leonardo. Alla fine qua della Salvezzi li fa Leonardo. Che è già tornato all'Atalanta, via Pessi, la Samba che... siamo lì, il presidente è stato chiarissimo, i soldi sono quelli, cioè sono pochissimi, il budget è poco, bisogna lavorare bene di astuzia, appunto abbiamo contattato il Bologna per il prestito di Luca Lai, il capitano del Bologna Primavera, che quest'anno è andato fortissimo, è andato molto molto forte, e abbiamo già preso Mattias e Margherita.

0: fortissimissimo, quindi dai, oh, bravi loro, non so come abbiano fatto a tirare su una squadra del genere, ma bravi loro.
1: Va bene, caro Simone, siamo arrivati quasi al termine, anzi siamo arrivati al termine, ricordiamo stasera
0: dai,

0: 12:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo con una notizia dell'ultima ora, andiamo nella striscia di Gaza perché poco fa Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni. Che cosa significa e cosa succederà adesso? In studio c'è Sara Milanese.
1: Sì, buongiorno Alessandra. Ecco, la notizia era stata anticipata da dichiarazioni nelle ultime ore, è stata ufficializzata però solo poco fa. Hamas ha quindi sciolto l'organo che ha governato la striscia negli ultimi due decenni, cioè da quando i suoi combattenti avevano preso il controllo dal movimento palestinese rivale Fatah nel 2007. Si tratta di una svolta importante, lo dicevamo, i vertici del movimento hanno apertamente dichiarato che si tratta di una decisione fatta per facilitare la transizione verso il Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, l'organo che è stato creato dal Board of Peace di Trump e che dovrebbe aiutare ad attuare un governo civile. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza lo scorso ottobre tra Hamas e Israele, Hamas aveva ripetutamente detto di essere pronto a farsi da parte nella gestione quotidiana della striscia. Resta però la spinosa questione del suo disarmo ancora da risolvere. Hamas ha annunciato per oggi un'importante conferenza stampa, non ci sono però dettagli né sull'orario né sui contenuti di questa conferenza stampa. Ci sono state diverse riunioni, diversi colloqui, soprattutto tra Hamas e altre fazioni palestinesi al Cairo per cercare di risolvere le divergenze sul post guerra a Gaza, in particolare sull'avvio di questa seconda fase del cessate il fuoco che è bloccato da mesi. La questione della governance resta comunque uno dei principali punti critici nei negoziati sull'attuazione di questa seconda fase. Per ora Israele ha respinto qualsiasi ritorno al potere di Hamas. Nel frattempo continuano anche i bombardamenti sulla striscia, almeno 4 i palestinesi rimasti uccisi solo nella mattinata di oggi.
0: Grazie Sara. E Giorgia Meloni non ha ancora risposto all'ultimo nuovo attacco frontale di Donald Trump. Nonostante lo sconcerto, a Palazzo Chigi per ora sembra prevalere la linea dichiarata già in occasione dei primi attacchi, cioè quella di non reagire alle provocazioni del presidente statunitense. E questa volta si è preso gioco di Meloni con un meme che allude alla richiesta di un selfie che Trump sostiene che la Presidente del Consiglio gli abbia chiesto. Serve un ordine restrittivo, riporta la foto pubblicata da Trump che lo ritrae insieme a Meloni, come a chiederle distanza alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si rivedranno. Da Roma, Anna Bredice.
2: Il compito ora appare abbastanza arduo: separare Trump dall'America, essere indifferenti al nuovo attacco su cui non c'è rischio di fraintendimento, vista la chiarezza. Serve un ordine restrittivo riferito a Giorgia Meloni, far finta di niente e andare avanti. Il meme partito ieri quasi di notte, ora italiana, dai social di Trump è chiaro. Si vede Trump di spalle e Meloni che lo guarda e la scritta serve un ordine restrittivo. Il tono e la base della nuova offesa è la stessa di un paio di settimane fa, quando il tycoon americano disse che Meloni gli faceva pena, ma questo nuovo attacco arriva a poche ore da una delicata riunione della NATO dove si dovrà decidere il contributo di ogni paese europeo alle spese di difesa della NATO. Per questo da Palazzo Chigi arriva l'ordine di non rispondere. Meloni non parla, Tajani e Crosetto si sforzano di fare dichiarazioni con cui sottolineano che gli accordi, il rapporto con gli Stati Uniti sono solidi e che questo conta, e dall'altra parte c'è Trump, del cui equilibrio comincia anche nelle dichiarazioni della maggioranza a filtrare qualche dubbio. In questo modo Meloni è sempre più spinta a coalizzarsi con quei paesi europei. Obiettivo in questi anni degli attacchi di Trump, Francia, Germania, Inghilterra, diventa sempre più difficile, se non impossibile, tornare nell'orbita del presidente americano visto questi attacchi. Dall'opposizione si ripetono le stesse posizioni del precedente scontro. Per Elly Schlein le parole di Trump sono inaccettabili. Non si possono accettare attacchi da presidenti stranieri, dice Schlein, che però ricorda la linea di Meloni in questi anni, criticandola. I 5 Stelle più duri, Meloni da fan numero uno a Pungible di Trump. Linea allo studio.
0: Non sono dunque bastati i tentativi di ricucire di Meloni, l'ultimo lo scorso 4 luglio in occasione dei festeggiamenti per la nascita degli Stati Uniti d'America, organizzati dall'ambasciata americana a Roma, dove la Presidente del Consiglio aveva mandato mezzo governo. Perché Trump continua a provocare Meloni? Ascoltiamo il commento di Raffaella Baritono, che insegna storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
3: Ci sono due motivi. Uno è il dato vendicativo della personalità di Donald Trump, in questa sua logica amico-nemico: chi non si allinea perfettamente alla sua linea diventa naturalmente il nemico numero uno, e quindi lui non può sopportare l'idea che ci siano deviazioni rispetto alla linea di fedeltà. Poi naturalmente rientra anche nella sua lotta contro l'Unione Europea, contro la NATO, l'indebolimento dell'Europa come un elemento chiave delle sue strategie di politica estera e anche della sua visione geopolitica. Meloni ovviamente ha l'esigenza di dimostrare che ha una statura e che non può essere ritenuta completamente asservita a Trump, anche per ragioni interne, per ragioni, come dire, di equilibrio politico, per ragioni elettorali, perché naturalmente tutto poi è virato sulle scadenze elettorali, quindi lei deve dimostrare di essere una statista e deve dimostrare di avere il senso del patriottismo.
0: Alla vigilia del vertice NATO in Ucraina, in Turchia, lo sentivate, la Russia è tornata a colpire l'Ucraina per la seconda volta in 4 giorni. Missili e raid si sono concentrati soprattutto su Kiev, dove si contano 11 morti e una cinquantina di feriti, altre 2 vittime anche a Kherson. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato la carenza di missili di difesa e chiesto agli alleati di prendere decisioni forti. Gli attacchi russi arrivano dopo il riavvicinamento tra Washington e Mosca. Sabato Donald Trump ha sentito l'omologo russo Putin. Il colloquio telefonico è durato 90 minuti e si è concentrato proprio sul conflitto ucraino. E ora torniamo in Italia. In Toscana è emergenza sovraffollamento nelle carceri. Manca il posto per far dormire i detenuti e l'invito ai penitenziari è di sfruttare tutto lo spazio possibile, anche con brande o materassi a terra. E a quanto riporta una direttiva del DAP regionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è stata subito denunciata dai sindacati della polizia. Una misura questa da applicare in via estrema e assolutamente provvisoria, dice la circolare, che è scattata dopo la chiusura di alcune sezioni del carcere di Sollicciano, messe sotto sequestro perché inadeguate. Il trasferimento dei detenuti dei reparti chiusi ha messo sotto pressione le sezioni rimaste di Sollicciano, ma anche gli altri istituti di pena della regione. Ed è stata una mattinata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte sono iniziati i lavori sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione di treni fino al 10 luglio. Ma alle cancellazioni e ritardi già previsti si sono aggiunti almeno 2 guasti alla linea: il primo lungo la Tirrenica, la linea alternativa sulla quale era stato dirottato parte del transito dei convogli Roma-Milano e Roma-Torino, con ritardi fino a 80 minuti. Un secondo guasto c'è stato alla stazione di Milano Centrale, ha causato invece ritardi fino a 1 ora e la cancellazione di diverse corse. Sulla natura di questi lavori ascoltiamo Dario Balotta, responsabile dei trasporti di Europa Verde.
4: I lavori sono quelli del PNNR. Ferrovie dello Stato sta spendendo 25 miliardi per nuove opere e velocizzazione, e poi ci sono i lavori di manutenzione programmati. Entrambi vanno a finire sui 16.800 chilometri di rete della ferrovia italiana. Sono un cantiere ogni 15 chilometri. Nessuno avrebbe mai fatto un così consistente programma di lavori. Diciamo che la rana sta bevendo troppa acqua, più di quella che riesce a bere. Il tutto perché bisogna spendere questi soldi dei PNNR. E questo è una logica sbagliata, perché per spendere quei soldi lì sono stati tirati fuori dal cassetto vecchi progetti che dormivano da 30 anni e l'obiettivo era spendere i soldi e non invece modernizzare le ferrovie.
0: La Francia si prepara ad una nuova ondata di caldo, la terza da maggio. Mentre dalle pagine del quotidiano Le Monde, oggi oltre 90 tra scienziati, medici, ricercatori, intellettuali firmano un appello per chiedere l'adozione di una legge di emergenza climatica, nel sud del paese si lavora per spegnere incendi e si attendono di nuovo temperature fino a 40 gradi. Il servizio.
5: Questa mattina la Francia contava ancora più di 20 incendi attivi tra il centro e il sud del paese. Il più importante nei Pirenei orientali, ha già bruciato quasi 5.000 ettari di vegetazione, provocato l'evacuazione di 10.000 persone, incenerito o danneggiato oltre una cinquantina di immobili, principalmente agricoli, e causato il ricovero di 5 persone, tra cui 4 pompieri intossicati o ustionati, uno dei quali gravemente ferito. La terza tappa del Tour de France, prevista oggi nella regione, è mantenuta ma senza accesso al pubblico e senza carovana pubblicitaria per limitare limitare i rischi. Gli oltre 10.000 pompieri mobilitati in tutto il paese affrontano condizioni particolarmente propizie al propagarsi delle fiamme e temperature in aumento, con una nuova ondata di gran caldo che si abbatte sul sud del paese. La terza in meno di due mesi, già 37 gradi a Perpignan, il capoluogo dei Pirenei orientali, dei venti superiori a 50 km all'ora e appunto una vegetazione resa particolarmente infiammabile dall'assenza di precipitazioni e dal susseguirsi di canicole violente a ritmo serrato. Un vero e proprio circolo vizioso causato da un clima che non dà letteralmente tregua e da cui la Francia fatica a estirparsi, che potrebbe ripetersi tutta l'estate, con appunto già una nuova canicola che comincia in particolare nel sud del paese con temperature tra i 35 e i 40 gradi, mentre nel nord si supereranno i 30 gradi come oggi pomeriggio nella capitale. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Negli Stati Uniti si sono concluse ieri le celebrazioni per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump ha sfruttato l'anniversario per autocelebrarsi e per lanciare una campagna contro i democratici più progressisti, che il presidente ha definito il cancro comunista da estirpare. Proprio a Washington, qualche ora prima dell'atteso intervento presidenziale, un gruppo di neofascisti ha organizzato una marcia. Roberto Festa.
6: Non ha ottenuto la visibilità mediatica di discorsi e parate, ma sabato, il giorno in cui l'America ha celebrato la dichiarazione di indipendenza, centinaia di uomini mascherati hanno marciato attraverso Washington DC. Molti portavano bandiere confederate ed erano guidati da Thomas Rousseau, fondatore dell'organizzazione neofascista e suprematista bianca Patriot Front. Hanno percorso il centro della capitale, dalla Union Station verso il Congresso, urlando slogan come vita, libertà, vittoria e riprendiamoci l'America. La polizia di Washington e il ministro degli interni Doug Burgum giustificano la marcia sulla base del free speech e del libero discorso riconosciuto dal primo emendamento. Ma il Patriot Front è uno dei gruppi d'odio più radicali degli Stati Uniti e vedere i suoi membri marciare per la capitale, arrivando a prendere la metropolitana nel giorno che celebrava la dichiarazione di indipendenza, ha stupito e spaventato molti tra gli stessi residenti di Washington, che si sono rivolti alla polizia. L'episodio è comunque significativo. Nei giorni in cui Donald Trump pronunciava discorsi segnati da un'aggressiva e datata retorica anticomunista, da un nazionalismo etnico e identitario, centinaia di fascisti giravano indisturbati per la capitale, in una plateale dimostrazione di come le politiche dell'amministrazione Trump abbiano dato visibilità, abbiano normalizzato le frange più violente della società americana. Da New York, Lina Lo Studio.
0: In chiusura, ai mondiali di calcio maschili crescono le polemiche sul caso Balogun. La federazione calcistica belga ha scritto alla FIFA contestando la decisione di sospendere il cartellino rosso all'attaccante statunitense espulso durante la partita contro la Bosnia. La FIFA avrebbe interpretato la lettera come una richiesta di ricorso e ha incaricato un membro della sua commissione d'appello di prendere una nuova decisione con urgenza. Belgio e Stati Uniti si affronteranno stanotte negli ottavi di finale. Dietro la decisione di sospendere l'espulsione di Balogun c'è la diretta richiesta di Donald Trump al presidente della FIFA Infantino. Luca Pisapia è scrittore e giornalista sportivo.
7: Una cosa del genere, che all'interno della competizione venga tolto un cartellino rosso, non è mai successo nella storia. Il calcio e lo sport vanno avanti per ricordi, per aneddoti, per pietre miliari, quindi è una macchia, diciamo così, indelebile nella storia dello sport e che sarà sempre ricordata. Da un lato una cosa così, diciamo, sfacciata e ridicola ed evidente può avere degli effetti controproducenti, nel senso che rende ovvio e rende palese di come lo sport sia in mano alla politica, sia uno strumento politico esso stesso. Dall'altro segna un precedente, un monito che rimane lì nella storia dello sport.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, in redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray. setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate e l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
5: Killer.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.

0: La disputa felice, proposta da Bruno Mastroianni nel suo libro omonimo uscito qualche anno fa per Franco Cesati Editore.
1: Bruno Mastroianni, cosa ha ispirato il suo lavoro e il suo libro La disputa felice?
2: Allora, anzitutto l'idea di riuscire nelle discussioni a fare un po' meglio. Quindi innanzitutto l'esperienza personale, no? Fin da giovane spesso entravo in discussione con gli altri e spesso ne uscivo scontento. Allora ho cercato di dire, mi devo mettere a studiare questo tema per capire come riuscire meglio quando c'è una differenza di opinioni, a confrontarla ma anche uscirne più felici.
1: Qual è la frase importante che possiamo tenere in mente per arrivare alla disputa felice?
2: C'è una frase che scrivo nel libro che è: guardati da chi ti compiace, prendi sul serio chi ti contraddice. Che non è facile, però è chiaro, perché a noi piacciono gli applausi. A noi piace quando ci dicono sono d'accordo con te, però quando incontriamo qualcuno o qualcuna che ci contraddice un po', che ci resiste, quella può diventare un'occasione per capirsi meglio. Ovviamente deve essere una contraddizione e non semplicemente, come dire, un litigio o dell'odio, no? Il litigio o l'odio non ci servono. Però invece le critiche, il non essere d'accordo, il dissenso, anche se ci danno un po' fastidio, possono diventare delle opportunità. Ecco, questa è un po' l'idea della disputa felice.
1: Nella sua vita riesce sempre a discutere in maniera felice, pacata o no?
2: No, non sempre, perché poi ogni discussione è nuova, no? Non sono ripetitive le discussioni. Ogni volta che nasce una piccola questione è come se si ricominciasse da capo, no? Come quando si fa un quadro, un'opera d'arte, bisogna ricominciare da zero e vedere se viene fuori il capolavoro. Allora no, non riesco sempre, però devo dire che con il tempo quello che riesco a fare è che se anche le cose vanno un po' storte sono meno infelice, diciamo, se sono meno scontento, perché poi mi dico, vabbè, la prossima volta farò meglio. Cioè una cosa utile della disputa felice è anche vedere gli errori con indulgenza, con pazienza, per trasformarli nella prossima occasione. Siccome ho sbagliato qui, non mi scoraggio, la prossima volta cercherò di non sbagliare qui.
0: Cosa avrebbe fatto se non avesse fatto il filosofo?
2: Io avrei fatto l'ingegnere informatico. In realtà io volevo fare l'ingegnere informatico, poi a un certo punto, mentre facevo il liceo, ho incontrato un professore di lettere che mi ha ispirato, di lettere e filosofia ovviamente, e quindi mi ha fatto appassionare la filosofia, e lì ho lasciato l'idea di fare l'ingegnere informatico, mi sono dato la filosofia, che però poi ho applicato al digitale, ai computer, ai social, a tutto quello che ci porta la tecnologia. Quindi insomma, sono passato alla filosofia ma poi sono rientrato sulla tecnologia.
0: Ha visto applicata in TV qualche personaggio o personaggio già il suo metodo di disputa felice?
2: Poco, purtroppo, perché in TV sappiamo che va per la maggiore il litigio, lo scontro, la polemica, la polarizzazione. Però non lo so, per esempio un tempo c'era Gianni Morandi, più che altro perché in TV Gianni Morandi lo faceva sui social, no? Che lo prendevano in giro e lui rispondeva in maniera scherzosa. Ecco, quello era un modo interessante di fare. E poi non riesco a dire un personaggio in particolare, però si vede che ogni tanto si tende ad andare allo scontro, però ogni tanto quando c'è proprio vera disputa, quando si rimane sul tema, tutti diventano più interessanti, no? Allora io ormai li guardo un po' tutti che tendono ad andare così alla provocazione pura, tanto per fare spettacolo, però poi ogni tanto quando argomenta non lo escono fuori dei temi. Penso che questo riguardi tutti, non c'è chi è più bravo e chi è meno bravo, siamo tutti un po' presi, e anche i personaggi pubblici sono tutti un po' sempre nella tentazione di fare lo scontro o fare una vera disputa in cui ci capiamo. Purtroppo spesso tendono allo scontro, però ogni tanto qualche disputa esce, dai.
0: Come si può gestire la rabbia quando non si è d'accordo?
2: Allora, intanto non si deve pensare di poterla far sparire o comprimere, perché la rabbia è fatta in modo che se uno cerca di arrestarla peggiora, no? Così come da fuori, se qualcuno gli dice stai calmo è peggio. Nessuno si è mai calmato dicendo stai calmo, no? La rabbia ha bisogno, le emozioni forti bisogna un po' accoglierle, capirle, sentirle, dare loro un nome e provare a quel punto a gestirle, cioè a dire ok, io ho la rabbia, la sento, ma non gli voglio dare del tutto seguito. E poi il passo successivo, quello più difficile, trasformarle in energie costruttive, cioè dire i primi secondi sarà molto forte e ci spingerà a reazioni estreme. Lasciando passare qualche secondo, la rabbia può diventare collera, la chiamerei così, cioè motivazione ed energia per rispondere bene, per impegnarmi a rispondere bene. Non è facile, il punto è che bisogna fare un po' di esercizio. Cioè, un tema fondamentale della disputa felice è che non viene subito. Bisogna un po' allenarsi, come la scuola delle virtù di Aristotele, no? La ripetizione degli atti porta alla virtù. La virtù non si acquisisce così per consapevolezza. Bisogna un po' applicarsi, ripetere, ogni tanto sbagliare, tornare a farlo e piano piano acquisire quel comportamento.
0: Infine, c'è qualche consiglio che può darci per affrontare una discussione online?
2: Sì. ci vuole soprattutto la virtù dell'autoironia, che non è solo saper ridere di se stessi. Ridere di se stessi è uno degli effetti dell'autoironia. L'autoironia è una cosa filosofica molto importante, è sapersi guardare da fuori, mettiamola così, no? Cioè, mentre stiamo per rispondere a quel commento, ma anche mentre lo leggiamo, provare un po' a guardarsi da fuori e vedere che faccia stiamo facendo, che persona stiamo diventando. Allora, questo sguardo da fuori autoironico ci può far avere un po' di pazienza con noi stessi, ma anche dirci da fuori, dai, calmati, che in fondo in questo scambio non finirà il mondo, diciamo così, e quindi non c'è bisogno di farsi prendere così tanto. Un po' di distacco aiuta forse anche a trovare la risposta migliore e anche un po' a volte a lasciar correre e non raccogliere proprio tutte le provocazioni che ci sono, perché il problema del digitale è che ogni notifica può sembrare, come dire, un appello a rispondere. Invece no, bisogna scegliere, bisogna capire, bisogna pensare, bisogna usare le nostre facoltà un po' più lente rispetto alle emozioni. Le emozioni ci saranno, ma facciamoci entrare anche un po' di ragione insieme a quelle.
0: Grazie per aver risposto alle nostre domande.
2: Grazie a voi.

0: anche un po' limitare, perché per esempio se uno ti fa una cosa, te magari la fai più grande, poi l'altro lo fa più grande, insomma diventa sempre più grande la discussione, l'odio, e perciò non si risolve.
1: Quello è il meccanismo dell'escalation della violenza.
2: La disputa felice è difficile da applicare, ma bisogna provarci e anche provare a trasmettere agli altri, mantenendo la calma, cercando di ascoltare quello che ti dice l'altra persona, dire quello che pensi tu, ma in modo pacifico, senza attaccare.
3: La disputa felice va applicata anche dando il primo esempio e appunto ascoltando gli altri, magari anche dandogli ragione ogni tanto, se si pensa, al posto di pensare di avere sempre ragione, a ragionare anche su quello che pensano gli altri e capire il loro punto di vista.
4: Come diceva anche Mastro Ianni, che bisogna anche non prenderla troppo seriamente, e se è una provoca magari sul web, di non prenderla troppo seriamente, non attaccare subito, però pensarci, cercare di calmarsi.
5: Per me è importante applicare la disputa felice, però comunque non sempre ci riesco perché è difficile anche un po' mantenere la calma quando sei provocato. Un po' nella vita reale, un po' anche nel web, tipo su WhatsApp.
6: Riuscire a mantenere la calma aiuta a tranquillizzare tutti. È importante non arrabbiarsi e non attaccare l'altro, perché è così che non possa degenerare la situazione.
7: Aiuta a venirsi incontro e ad apprendere le idee di quello con cui stai discutendo, però è difficile farlo.
1: Perché secondo te si scatena così tanto odio su determinate categorie che abbiamo visto, per esempio online? Abbiamo visto le donne, gli stranieri, i disabili.
7: Cioè, se offendo una persona di colore perché ha un'opinione diversa, magari lui si offende di più, se la prende di più perché l'ho offeso perché è di colore, non perché è di un'altra opinione.
1: Spesso non si discute sul tema, ma t'attacco personalmente anziché discutere del tema, che ne so, dell'immigrazione.
7: Se ti attacco personalmente, per il tuo aspetto fisico, cioè, può offendere di più.
1: Perché, per esempio, le donne vengono così tanto attaccate, vengono attaccate personalmente sul loro corpo, anziché sui temi che vengono proposti.
8: Perché l'uomo pensa che la donna sia inferiore, ma sono tutte e due sullo stesso livello.
9: Secondo gli uomini, le donne devono essere inferiori, cioè, agli uomini, però, cioè, non dovrebbe essere così.
7: Perché secondo me magari offendono anche personalmente, appunto magari sull'opinione può essere più offensivo un'offesa del proprio corpo, del proprio genere, che un'offesa dell'opinione.
10: Molte volte, per esempio, se si trova una foto, un video di una persona magari in carne, inizia subito a giudicare, a dire delle cose, anche se in realtà prima magari bisognerebbe guardarsi, cioè guardare noi stessi e poi guardare gli altri e comunque non giudicare anche se una cosa non ci sembra molto bella.
1: Perché si scatena tanto odio sul nostro corpo di donne?
4: Cioè, forse perché le donne anche nella storia sono sempre state considerate minori rispetto agli uomini, quindi ancora c'è un po' questo pensiero, secondo me.
11: Secondo me non è giusto che le donne siano inferiori ai uomini. Non devono sempre obbedire, cioè.
8: Secondo me le donne vengono violentate sul corpo perché hanno diverse opinioni dai maschi. Questo non è giusto, secondo me.
12: Le donne sono state sempre discriminate perché è già fin dall'inizio che è stato così, e per questo gli uomini non hanno mai pensato ad avere i diritti pari, ma sempre che doveva essere l'uomo a governare tutto. Solo in questi ultimi periodi si è capito che dobbiamo avere tutti i diritti pari.

0: fatto una piccola ricerca sulla violenza sulle donne per animare la discussione su questo tema. Cosa hai trovato?
1: Definizione della violenza sulle donne di genere. La violenza di genere è la violenza diretta contro una persona a causa del suo sesso, la violenza che colpisce in modo sproporzionato le persone di un determinato sesso. È questa la definizione data dalla Commissione Europea. Secondo cui la violenza contro le donne e le ragazze rappresenta una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione delle donne. Questo termine si riferisce a tutti gli atti di violenza di genere che comportano o possono essere comportati danni fisici, sessuali o economici, sofferenza per le donne e le ragazze.
0: Ma un pensiero che hai fatto tu dalla tua piccola ricerca.
1: Molto spesso chi ne fa uso, diciamo, è anche per motivi, magari perché sa che poi sarà difficile essere denunciato o che non potrà correre grandi rischi.
2: Ho trovato un articolo dove parla dell'argomento delle donne e il lavoro, che spesso in Italia una donna su tre fa fatica a trovare lavoro e se trova lavoro non è stabile e non a lungo termine. Spesso anche perché una donna senza figli potrebbe quindi entrare in questo lavoro e mettersi in maternità dopo poco e quindi l'agenzia o l'ambito lavorativo preferisce di no.

stato il codice napoleonico nel 1804, fu il primo a formalizzare l'inferiorità giuridica della donna in epoca moderna. A seguire, ispirata al codice napoleonico, ci fu il codice Pisanelli, impediva alle donne di compiere atti economici rilevanti senza l'assenso del coniuge. Il marito era definito

0: una parola maschilista inventata dall'uomo per avere potere sulle donne e sulla famiglia.
1: Che secondo me il capofamiglia è considerato l'uomo in casa. Cioè, secondo me non è una cosa brutta, è per di... cioè...
2: Come no?
3: Cioè, capofamiglia è una parola che non dovrebbe esserci perché la famiglia comunque è costituita da tutti i membri.

0: si devono portare rispetto, cioè si dovrebbero portare rispetto.
1: Secondo me non è giusto che ci sia un capofamiglia, perché tutti quanti, sia la madre che il padre, hanno gli stessi diritti e quindi non ha senso avere un capofamiglia.
2: Secondo me la famiglia nasce comunque per descrivere un gruppo unito di persone. Un gruppo unito di persone non ha un capo che deve decidere tutto, quindi la parola capofamiglia è davvero sbagliata.
3: Un'altra cosa è anche che capofamiglia implica che sia un uomo, perché capo comunque maschile, e cioè questo è anche peggio, perché in verità è anche una contraddizione, perché se è la donna che deve stare a casa, perché poi il capofamiglia deve essere un uomo?
4: A casa mia il capofamiglia, cioè a casa mia lo chiamano capo di casa, però il capofamiglia è mio padre solo perché paga il mutuo, però...
5: Interessante!
6: Secondo me il capofamiglia è anche capo di casa, oltre al motivo che ha detto il mio compagno, che è perché porta lui soldi a casa e quindi deve decidere, è che su questo si è fondata la famiglia patriarcale, che aveva al centro la capofamiglia, che era la nonna, che poteva decidere anche lei, però limitatamente, solo sulle donne della famiglia, e invece l'uomo poteva decidere su tutti, e il resto le donne erano ai lati, mentre i figli e i nipoti stavano più accentrati.
4: Non è che porta i soldi mio padre, perché anche mia madre, cioè magari secondo me ne porta anche di più, però perché paga il mutuo mio padre.
7: In caso mio è il contrario, cioè i miei genitori fanno lo stesso lavoro, ma il capofamiglia è mia mamma, perché decide un po' tutto, anche perché la casa è sua.
8: Secondo me il capofamiglia non dovrebbe esistere, cioè in casa dovrebbe esserci una specie di repubblica dove il padre e la madre sono dei specie di capofamiglia, però decidono anche i figli cosa fare per il bene della casa.

0: Il codice Rocco, 1930. In epoca fascista la discriminazione fu ulteriormente inasprita, specialmente in ambito penale. Delitto d'onore. Prevedeva pene ridottissime per l'uomo che uccideva la moglie, la figlia o la sorella per difendere l'onore della famiglia. Matrimonio riparatore. Estingueva il reato di violenza sessuale se l'aggressore acconsentiva a sposare la vittima. E non era neanche la vittima ad acconsentire il matrimonio, ma decideva l'uomo. Adulterio. Il tradimento della moglie era un reato punibile con il carcere, mentre quello del marito era punito solo se creava scandalo. Queste leggi furono abolite solamente nel 1981. Fino al 1963 i datori di lavoro potevano inserire nei contratti licenziamento automatico in caso di matrimonio. Divieto di magistratura. Solo nel 1963 le donne in Italia hanno ottenuto il diritto di diventare giudici.
1: Perché secondo voi, questo è stato un dibattito lungo durante la Costituente, se le donne potevano meno essere giudici, perché secondo gli uomini non avevano capacità di giudizio?
2: Forse perché avevano paura del cambiamento, perché se le donne avessero educato i bambini e avessero fatto anche le leggi, magari uno, potevano andare a loro discapito, e due, sicuramente i bambini sarebbero stati educati da una persona diversa e sarebbero stati diversi da come, comunque, dallo stereotipo che avevano loro di uomo.
1: Molto interessante. Cosa hanno le donne una volta al mese?
3: Ciclo.
1: E secondo gli uomini dicevano che quei giorni le donne non avevano capacità di discernimento.
3: Arrabbiate.
1: E quindi non erano lucide per decidere sulla vita delle persone. No. Afghanistan, cosa c'entra l'Afghanistan?
2: Che in Afghanistan le donne hanno pochissimi diritti, cioè quasi nessuno, e devono essere completamente sottomesse al marito, al fratello, comunque l'uomo che c'è in casa.
4: Le donne sopra i 12 anni non possono andare a scuola, devono essere coperte tutto il viso, tutto il corpo, tranne gli occhi. Tipo, sopra i 12 anni non possono andare a scuola perché lì inizierebbero a diventare più mature, quindi inizierebbero a capire la società, e per questo non le fanno, diciamo, non le fanno rendere cose.
1: Su questo, allora, apriamo il dibattito in plenaria. Secondo voi perché in tanti posti del mondo le bambine non vengono fatte studiare?
5: Perché devono restare in casa a badare ai figli e alle faccende di casa, quindi non hanno bisogno di lavorare.
6: Per imparare le faccende casalinghe.
7: Domestiche.
2: Non possono andare a scuola, oltre che per, diciamo, non essere troppo istruite e provare magari a ribellarsi, anche per non vedere altre persone e restare chiuse in casa perché non possono uscire.
8: Malala Yousafzai, che è un esempio importante nella lotta contro la discriminazione delle donne, che fin da giovane ha difeso il diritto dello studio delle bambine, sostenendo che l'istruzione è essenziale per costruire un futuro migliore. Grazie al suo coraggio è diventata un simbolo internazionale dei diritti umani e dell'uguaglianza, dimostrando che anche una giovane persona può cambiare il mondo.
1: Malala, e continua a battersi per il diritto all'istruzione. Ancora tantissime bambine nel mondo non vanno a scuola, non possono frequentare la scuola.

0: Sì. La madre e i fanciulli ci dicono i figli devono avere anche un'adeguata protezione, quindi anche il lavoro, in altri articoli si dice, deve avere anche il tempo, lo spazio per poter svolgere questa funzione. Però lui dice l'uomo potrebbe aiutare a volte un po', perché solo un po',
1: che magari anche questa parola essenziale magari significa, cioè, ma può essere intesa come la donna deve fare solo quello e non fare altro.
0: E tu cosa pensi?
1: Che non è vero, perché anche l'uomo può, deve, non può, fare le faccende di casa e non solo la donna, che non siamo nel 1930.
2: Cioè che nei lavori domestici bisogna contribuire tutti.
0: A volte alcuni dicono, il papà ogni tanto aiuta la mamma. Aiuta, che aiuta?
3: Cioè che non nel senso di dire aiuta, non è che aiuta a fare qualcosa per sé, quindi non è che l'uomo aiuta la donna, cioè l'uomo contribuisce a del benessere che poi è anche per lui.
4: Cioè aiuta è come per dire, vabbè lo fa lei però io l'aiuto, invece potrebbe farlo anche solamente lui, essere la donna ad aiutarlo oppure farlo solamente lui e basta.
0: La suddivisione dei carichi domestici.
5: Secondo me non è giusta la parola aiuta, perché comunque mette, dà per scontato che sia la donna quella che mette un carico maggiore ai lavori domestici, e quindi è più giusto dire che anche il papà non aiuta ma fa anche lui i lavori domestici.
6: Non è che la donna deve avere più cose da fare e l'uomo di meno, quindi aiutare non è il verbo giusto.
3: Si usa molto tra i grandi, tipo dire donna stai zitta e vai a lavare, vai a casa.
0: Donna

Nabucco di Giuseppe Verdi è un'opera che proviene da molto lontano, molto più lontano che da un teatro. Arriva da un territorio ambiguo nel quale la storia si confonde con la leggenda, la politica si confonde con la religione e la memoria collettiva con il mito. Quando si alza il sipario non è un semplice dramma ottocentesco, ma entriamo in una delle grandi narrazioni fondative dell'Occidente, una di quelle storie che hanno continuato a essere raccontate per millenni, perché parlano di qualcosa che ogni generazione umana riconosce immediatamente, e stiamo parlando dell'ebbrezza, del potere che dà la testa, la paura della sconfitta, il desiderio di vendetta e la nostalgia ostinata che sopravvive. È curioso pensare che il protagonista dell'opera sia un personaggio realmente esistito, Nabucodonosor II, re di Babilonia, e non appartiene quindi al regno della fantasia. Governò uno degli imperi più antichi, ma i più potenti dell'antichità, conquistò Gerusalemme, deportò migliaia di ebrei e divenne, per la tradizione biblica, il simbolo stesso del sovrano che si lascia accecare dalla propria grandezza. Tant'è che una delle sue frasi è proprio: non son più re, son Dio. E il risultato di questa lettura storiografica retroattiva, che alla luce degli avvenimenti storici occorsi, perché gli spettatori italiani dell'epoca potevano tracciare paralleli tra la loro condizione politica e quella degli ebrei assoggettati al dominio babilonese, ecco, questa lettura storiografica volle sottolineare in senso risorgimentale l'attività artistica del compositore, e la lettura fu incentrata soprattutto sul famosissimo coro Va pensiero sull'ali dorate, intonato dal popolo ebraico, proprio in onore di questo coro, uno dei più noti della storia dell'opera, collocato nella parte terza del Nabucco. Ora noi lo ascoltiamo insieme e lo andremo ad analizzare solo in seguito all'ascolto condiviso.

forse i versi di questo brano il poeta Temistocle Solera, ispirandosi al salmo biblico 137, chiamato Superflumina Babilonis, sui fiumi di Babilonia. Il coro è nell'insolita tonalità di fa diesis maggiore ed è in quattro quarti, è una cantilena sommessa ed elegiaca che si snoda sull'ampia onda del semplice accompagnamento a sestine. Trova il momento di maggior vigore alle parole arpa d'or dei fatidici vati, prima di ripresentarsi un'ultima volta arricchita dalle fioriture dei legni. Rossini la definì, il grande Rossini Gioacchino, una grande aria cantata da soprani contralti, tenori e bassi. Il testo recita: va pensiero sulla Lidorate, va ti posa sui clivi, sui colli, ove olezzano tepide e molli l'aure dolci del suono natal, del Giordano le rive saluta, di Sion le torri atterrate, o mia patria sì bella e perduta, o membranza sì cara e fatal. Arpa d'or dei fatidici vati, perché muta dal salice pendi, le memorie nel petto raccendi, ci favella del tempo che fu, o simile di Solima, Gerusalemme già Solima, o simile di Solima ai fatti, traggi un suono di crudo lamento, o ti ispiri il Signore un concento che ne infonda al patire virtù. Le principali particolarità di va pensiero sono lessicali, riguardano la presenza di termini aulici quasi sconosciuti, come voleva la prassi di prosa e poesia ottocentesca: clivi, olezzano, membranza, favella. Anche il nome stesso di il toponimo di Gerusalemme, Solima, che era Osolima, chiaramente un nome antico e anche tagliato, abbreviato. Concento, Sionne, dove Sionne indica la fortezza di Gerusalemme situata sul monte Sion. Solima deriva dall'antica denominazione greca della città. Anche se c'è un'opinione minoritaria, che io non condivido, che sostiene che Solima sia una forma poetica di Shlomo. Shlomo è il nome ebraico di re Salomone, ai cui fatti, cioè profezie, Salomone era il re saggio per eccellenza, si farebbe riferimento, ma non condivido. Lo stile è molto alto e corrisponde, si rispecchia non solo in una scelta lessicale di sapore molto latino, molto classica nel senso etimologico del termine, ma è tesa anche a rispettare la prosodia. Che meravigliosa e squisita arte la prosodia, la parte della linguistica che studia intonazione, ritmo, durata, accento del linguaggio parlato. E poi rispettare anche le lunghezze dei versi e le rime. È un inno costruito specularmente e come inno genere di lunga tradizione deve rispettare una struttura metrica ben nota nella letteratura italiana. Le strofe infatti presentano un ritmo che in poesia viene chiamato anapestico, due sillabe brevi e una sillaba lunga, quindi con gli accenti che cadono dalla terza sillaba in poi. È per questo che a un certo punto la parola simile non si dovrebbe leggere simile, ma simile, con l'accento piano sulla seconda sillaba. Vabbè, cose molto tecniche, però per chi è appassionato anche di melodrammi e di opera credo che sia interessante. E molto classicheggianti sono le personificazioni del pensiero, dell'arpa. E insomma, questo coro è stato interpretato in modo più che solenne come una metafora della condizione dell'Italia, assoggettata all'epoca al dominio austriaco. La censura di Vienna avrebbe certamente impedito la circolazione del brano e da ciò scaturisce la scrittura allegorica. È stato proposto inizialmente, forse qualcuno lo ricorderà, anche come inno nazionale italiano, con alcune modifiche testuali o col testo originale, ritenuto però poco adatto perché è il canto di un popolo diverso da quello italiano, gli antichi ebrei e per di più sconfitti. E cos'altro possiamo aggiungere? È stato
utilizzato come inno indipendentista padano dall'anno 1996, anche questo ce lo ricordiamo tutti con un po' di sorriso. Questo bisogna assolutamente cercare di ricordarlo anche ai nostri amici più giovani. Oggi, per concludere la puntata, vorrei farvi ascoltare anche un altro coro. Ascoltandolo si capisce immediatamente una delle ragioni del successo di Nabucco, che non utilizza questo coro come semplice decorazione sonora, ma proprio come personaggio collettivo. Il popolo, gli ebrei pregano, si agitano, temono la distruzione imminente. La musica traduce tutto questo in un movimento continuo. In questo non c'è ancora la malinconia sospesa del vapensiero, domina piuttosto l'urgenza con le frasi musicali che corrono, e si percepisce la pressione della storia che incombe sui singoli individui. È una caratteristica che accompagnerà Verdi per tutta la vita. Comprende che il coro può rappresentare una comunità vera, e da questo punto di vista Nabucco segna una svolta. Il popolo teme per la propria sorte e la trama comincia a complicarsi. Da una parte troviamo Fenena, figlia di Nabucco, giovane donna, mite e generosa, e dall'altra troviamo Ismaele, nipote del re di Gerusalemme. Tra i due è nato un amore che la guerra rende impossibile. C'è una parentesi lirica in mezzo alla tragedia politica, però è una definizione insufficiente. In realtà quell'amore tra i due giovani rappresenta già una forma di ribellione, perché appartengono a mondi nemici, ma osano immaginare un futuro insieme diverso da quello imposto dalla storia. Andiamo ad ascoltare insieme il coro Gli Arredi Festivi.

0: Popolare Network.
1: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha fatto almeno 4 morti, lo dicono i media locali. Tra le vittime ci sono 3 donne, la zona colpita è quella di Nabatieh. Il presidente libanese Aoun ha detto che l'esercito israeliano deve cominciare a ritirarsi dal Libano, altrimenti non sarà possibile implementare il recente accordo siglato dai governi dei due paesi.
2: Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che governa la striscia di Gaza. Sulla carta la decisione dovrebbe permettere il passaggio di poteri a un comitato tecnico transitorio, come prevede l'accordo di tregua con Israele sponsorizzato da Trump. Il vero nodo però rimane il disarmo dell'organizzazione palestinese.
1: Sono almeno 19 i morti e diverse decine i feriti degli attacchi russi nella scorsa notte sulla zona di Kiev. I vertici militari ucraini hanno fatto sapere che i sistemi di difesa non hanno intercettato nessuno dei missili lanciati da Mosca, chiedendo maggior supporto agli alleati occidentali. La Russia ha detto di aver colpito obiettivi militari, ma in realtà i missili sono caduti su diversi edifici residenziali. L'Ucraina e il supporto occidentale a Kiev saranno uno dei temi del vertice annuale della NATO che comincia domani in Turchia.
2: In Toscana è emergenza sovraffollamento nelle carceri, manca il posto per far dormire i detenuti e l'invito ai penitenziari è di sfruttare tutto lo spazio possibile, anche con brande o materassi a terra. È quanto riporta una direttiva del DAP regionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è stata subito denunciata dai sindacati della polizia. Una misura questa da applicare in via estrema e assolutamente provvisoria, dice la circolare, che è scattata dopo la chiusura di alcune sezioni del carcere di Solicciano, messe sotto sequestro perché inadeguate. Il trasferimento dei detenuti dei reparti chiusi ha messo sotto pressione le sezioni rimaste di Solicciano, ma anche degli altri istituti di pena della regione.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Lamin Saidli, il 22enne che sabato mattina ha coltellato un uomo davanti a un bar nella periferia di Milano, ferendolo in modo grave. Lo ha detto il suo legale, lasciando il carcere di San Vittore al termine dell'interrogatorio di garanzia. È stata una sua scelta, ha detto il difensore, che ha definito il suo assistito molto scosso. Intanto iniziano a emergere i primi dettagli sul passato di Saidli. Sarebbe stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia con Emiliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere. Poi avrebbe litigato con il padre, che l'avrebbe mandato fuori di casa, ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello di sabato.
2: È stata una mattinata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte sono iniziati i lavori sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Ma alle cancellazioni e ai ritardi già previsti si sono aggiunti almeno 2 guasti alla linea. Il primo lungo la Tirrenica, la linea alternativa sulla quale è stato dirottato parte del transito dei convogli Roma-Milano e Roma-Torino, con ritardi fino a 80 minuti. Un secondo guasto alla stazione di Milano Centrale, che ha causato invece ritardi fino a 1 ora e la cancellazione di diverse corse.
1: Una nube di fumo tossico ha coperto l'area ovest di Salonicco, la seconda città della Grecia, dove sabato è scoppiato un vasto incendio che ha coinvolto un impianto di riciclaggio e una fabbrica tessile. Le autorità greche hanno invitato i cittadini a rimanere nelle loro case per non essere esposti al fumo, che risulta visibile da chilometri di distanza e ha raggiunto diverse zone di Salonicco, dove si avverte un forte odore di plastica bruciata. Le 15.34 minuti, le notizie tornano alle 17.30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Popolare Network.

0: presto su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso. Un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

Radio Città Fujiko.

0: anche di riflessione sul presente e sul futuro a 25 anni dal G8 di Genova del 2001. Iniziative che sono cominciate sabato scorso con l'inaugurazione di una mostra e che vanno sotto il nome Genova 2001-2026, riprendiamoci il futuro. Quindi non vuole essere un esercizio di memoria nostalgico, quello messo in piedi per questo 25esimo, ma una riflessione sul presente, anche perché molti dei temi sollevati da quel movimento sono drammaticamente attuali. Per scoprire il programma delle giornate, che sono cominciate appunto il 4 luglio e finiranno il 21 luglio, abbiamo intervistato Roberto Ormanni del comitato Piazza Carlo Giuliani. Sentiamo le sue parole.
1: Siamo molto interrogati in qualche modo su quale senso potesse avere questo appuntamento di quest'anno, no? I 25 anni dal 2001. Spesso, no, le commemorazioni finiscono per celebrare il passato, no? Quasi con un senso spesso luttuoso, traumatico. Comunque sono ferite che ci portiamo addosso. In realtà però lo slancio che volevamo dare a questi 25 anni era proprio invece uno slancio verso il futuro. Ci accorgiamo sempre più spesso che i giovani e le giovani che incontriamo nel 2001 sicuramente non c'erano, ma alle volte addirittura si perde la memoria di quello che è stato. E allora ricordare i temi, insomma le motivazioni che ci portavano in piazza nel 2001, farlo oggi forse vuol dire proprio invece riattivare delle battaglie, delle lotte sul futuro, che è ancora tutto da prendere, e lo dimostrano le tante piazze popolate da giovani di questi anni. Ed era quindi questo il nostro intento, riportare le parole d'ordine e accorgerci di quante in realtà purtroppo i problemi e le lotte non sono cambiate, e dunque in realtà la memoria serve proprio a questo, per riattivarle e ripopolarle di nuove energie.
0: Ci sono alcune cose su alcuni temi di quel movimento di 25 anni fa che insomma sembrano profetiche: la crisi climatica, la guerra, il lavoro, eccetera eccetera. Quindi insomma non è come dire fare un'operazione nostalgica, ma è parlare dell'oggi.
1: Sì, assolutamente, in realtà è veramente impressionante alle volte guardare e leggere i volantini, ascoltare le parole di chi era in piazza nel 2001. Basti pensare al primo corteo del 19 luglio del 2001, che era il corteo dei migranti, in cui si denunciavano le misure sempre più repressive che volevano in realtà costringere uomini e donne a non potersi muovere liberamente tra gli stati. Veramente leggere e ascoltare le parole d'ordine di quel giorno del 19 luglio 2001 sembra purtroppo risentire le lotte che ancora oggi facciamo contro parole assurde come era immigrazione, no? Che adesso sta tornando disperatamente e con orrore sull'agenda di alcune fazioni politiche. Ma in realtà appunto, così come in realtà allora si parlava chiaramente di genocidio, perché appunto la questione della Palestina, ahimè, non inizia durante questi anni, ma appunto già allora si denunciavano le politiche di genocidio di Israele nei territori occupati, così come si parlava di crisi climatica e di purtroppo di appunto una gestione ingiusta da parte dei paesi ricchi del mondo verso paesi appunto che invece vivevano condizioni di povertà. E appunto è veramente impressionante in realtà ascoltare e leggere appunto le produzioni che si facevano in quei giorni a Genova, produzioni scritte, produzioni video, produzioni audio, perché appunto sembra veramente di sentire assemblee che potremmo star vivendo veramente in questi giorni. Si parla di guerre, si parla di genocidi, si parla di crisi climatica, si parla di libera circolazione delle persone, e sono tutte veramente tematiche che ancora ci accompagnano nelle piazze di oggi. E dunque appunto ricordare Genova oggi vuol dire forse esattamente questo per noi, vuol dire ricordarci reciprocamente che in realtà le nostre motivazioni allora erano piuttosto giuste, e in realtà come piuttosto giusto oggi scendere in piazza e ricordarci e riattivare queste stesse parole d'ordine.
0: Il programma è impossibile da rendere in pochissimi minuti in radio, quindi rimando già al sito che è g8genova.it, però tra le tante iniziative cosa vi sentireste di segnalare?
1: Perché già a Genova in questi giorni, già questa settimana, si è iniziato con le mostre e si inizia con le presentazioni dei libri. Dopodomani per esempio ci sarà alla libreria Fertinelli di via Ceccardi la presentazione di un libro di Stefano Valenti, Come farfalla a luglio, che l'autore dialogherà con Lorenzo Guadagnucci e interverrà anche Heidi Giuliani, la mamma di Carlo. Sicuramente poi appunto le giornate più affollate saranno sicuramente quelle che inizieranno venerdì 18 luglio e che interesseranno la città di Genova per tutto il fine settimana. Ricordiamo sicuramente, per chi vuole, c'è l'assemblea No Kings del sabato, che preparerà il corteo nazionale promosso da Genova Antifa antifascista della domenica 19 luglio. Lunedì saremo in piazza Alimonda, o meglio piazza Carlo Giuliani, dalle 14:30 con interventi curati da tutto il comitato Carlo Giuliani. Ci saranno musica, ci saranno parole, ci saranno discorsi, verranno a trovarci tanti artisti e tanti artisti a cui vogliamo tanto bene, così come in realtà durante quel fine settimana ci sarà anche spazio al teatro. Consiglio sicuramente uno spettacolo bellissimo del 18 luglio alle 19:30, Stomaco, di Giorgia Mazzucato, che andrà in scena alla Clac, il teatro della Tosse. È uno spettacolo veramente intenso che racconta i fatti del G8 a 25 anni, aggirando proprio sul trauma che quei giorni hanno rappresentato per tutto il movimento e per tutti noi. Poi sicuramente importanti, insomma, per noi anche emotivamente, sono i giorni, il giorno in cui andremo alla Diaz. Il 20 luglio infatti ci sarà un doppio evento, in realtà alla Diaz prima un incontro alle ore 17 e poi ci sarà la fiaccolata alle 22. Dunque, insomma, chi ha già Genova, chi arriverà a Genova quindi potrà riattraversare le geografie di quei giorni insieme a tutte e tutti noi con emozione e riflettendo appunto sulle cose che dicevamo prima, sulle grandi temi che ci portano quest'anno a Genova.

0: Torniamo insieme a What a Mess e allora continuiamo a parlare del 25esimo anniversario del G8 di Genova, perché il comitato Piazza Carlo Giuliani, che ha organizzato questo ciclo di iniziative nel capoluogo ligure, è anche il coordinatore di un libro uscito per Red Star Press e intitolato Genova 2001, perché c'eravamo, perché ci siamo ancora, dal movimento dei movimenti ai giorni nostri, storia e attualità di una lotta. E l'attualità di quelle proteste è proprio il tema centrale anche nel nostro presente, perché molti di quei temi sono ancora drammaticamente attuali. Noi abbiamo intervistato una delle autrici di questo libro collettivo, è una raccolta di contributi di tante persone. La persona che abbiamo intervistato è Monica Di Sisto. Allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: Io ero nel gruppo di Rete Lilliput, noi ci occupavamo già all'epoca di globalizzazione, di evoluzione della globalizzazione, e quindi diciamo che il contributo che mi ha chiesto Elena è stato quello di fare un po' il punto di questa traiettoria dal punto di vista soprattutto economico e commerciale, e capire dove è andata a atterrare quella brutta direzione che avevano preso i 7, anzi all'epoca gli 8 con Russia compresa, chiudendosi dentro nelle cancellate del porto antico. La cosa che poi emerge anche da un libro che è uscito in parallelo, che è quello, il libro sempre sui 25 anni del G8 di Vittorio Agnoletto, quello che abbiamo forte nella testa è che nel Public Forum del 16, che quindi aveva chiamato circa un centinaio di esperti da tutto il mondo, di attivisti dal Brasile, dal Messico, dall'Oriente eccetera, emergeva che quella traiettoria era una traiettoria esclusiva, nel senso che avrebbe concentrato le ricchezze in poche mani, era una oligarchia, perché già internet ci aveva mostrato che era molto difficile mantenere quello che noi pensavamo dovesse essere la rete come un diritto condiviso, e soprattutto che la politica sarebbe diventata sempre di più l'esercito di scorta di quegli interessi che avrebbero compresso gli spazi democratici. Questo mi sento che siano le quattro cose molto molto pericolose che stiamo vivendo adesso e per le quali vale la pena di stare ancora in piazza.
0: Cose che, lo sottolineiamo soprattutto per chi non c'era, non per raccontarcelo tra di noi, quel movimento aveva un po' profetizzato. Ci sono temi che fanno veramente venire i brividi alla schiena nel vedere quanto sono attuali. Quindi, al di là di averci avuto ragione e dell'averci visto giusto, parlare di quei temi vuol dire anche parlare del presente.
1: Assolutamente sì, ma innanzitutto il personale politico. Mi sento di dire che nessuno delle persone che erano lì a organizzare, a darsi da fare, ma anche a partecipare a quegli incontri, sia tornato a casa, ci ha avuto la fortuna di farlo senza, diciamo, danni e lesioni personali, ma anche chi ha avuto quel tipo di esperienza uguale a come ne era partito, magari lo ha rimosso. Però quel tipo di analisi, quel tipo di elaborazioni sono dentro di noi e ci hanno cambiato la vita. Chiunque di noi ha provato a mantenere quell'approccio, e quando le cose succedevano non si sentiva il mago Zurlì con la bacchetta magica, ma capiva e aveva perfettamente presente quali fossero le dinamiche che lo stavano portando in quella direzione. E questo secondo me è una delle cose che poi forse abbiamo anche imparato con i movimenti, quello di interpretare la realtà minuto per minuto insieme collettivamente. Rimasta un po' la cifra anche dei movimenti successivi, penso all'onda, penso al femminismo, penso al movimento ambientalista dei più giovani. Non abbiamo avuto più il lusso del sogno a secco, cioè c'è stata la necessità di trascinare tutto quello che stavamo vivendo, anche quello che stavamo meditando, nella realtà quotidiana, per provare a spostare almeno di un centimetro. E mi sento di dire che forse se non ci fosse stata quella soglia così alta anche di analisi di quel momento, in avanti ci sarebbe stata più difficoltà a capire perché tante cose stavano succedendo, e secondo me molte cose sarebbero successe prima e più violentemente di quello che stiamo sperimentando da noi. Poi noi siamo un laboratorio per tante altre cose dal punto di vista soprattutto partitico a livello globale, però dal punto di vista invece associativo, sindacale eccetera, tante storie di reazione e di resistenza che stiamo sperimentando sono nostre, e perché sono nate da quel tipo di analisi e di elaborazione collettiva che ci ha sostenuto negli anni.
0: Siamo a 25 anni da Genova e non possiamo fingere che quell'evento di quei giorni abbia di fatto traumatizzato un'intera generazione, un intero movimento. Però quello che mi sembra di vedere da appunto questo libro, il taglio che viene dato a diverse iniziative, è che non lo so, forse stiamo andando verso il superamento di quel trauma collettivo. Cosa ne pensi?
1: Ma io penso che già con l'onda il trauma era andato, perché magari rimaneva in tante, tanti noi. E poi se pensi pochi mesi dopo, un anno neanche dopo quell'esperienza così, così traumatica, c'è stata la grande piazza della pace, c'è stata la reazione alla guerra. E penso che questa, come dire, quella forte opposizione alla guerra che c'è nel nostro paese, anche tra i più giovani, ma insomma tra tutti, essenzialmente, che ha percentuali sconosciute nel resto dell'Europa, nasce da quell'esperienza. Quindi è un trauma che però non ci ha paralizzato. Io me lo ricordo nettamente, cioè non eravamo paralizzati, eravamo spaventati. Poi c'è tanta gente che è tornata a casa perché si affidava di più alla politica, e quindi ha visto che le grandi istituzioni internazionali non erano al servizio del cambiamento. Si sono spaventati anche per la portata dell'impegno, però dobbiamo riconoscerlo e anche raccontarlo di più, che le grandi piazze della pace nascono dopo quegli eventi e che non ci hanno fermato. Penso che probabilmente le torri gemelle, la criminalizzazione dei movimenti che ne è nata, la criminalizzazione addirittura dell'organizzarsi insieme tra paesi che ne è nata. Io ricordo insomma dei giorni abbastanza complessi dal punto di vista del controllo delle email, di quello che ci rendevamo appunto che fosse in mani diverse dalle nostre, eccetera. Non dico un pre-Palantir, però insomma tanto di quel periodo si è visto subito dopo la caduta delle torri gemelle. Obiettivamente quello è stato forse il colpo di grazia più forte, soprattutto dal punto di vista repressivo, perché ha anche introdotto delle misure di repressione particolarmente inedite.

0: Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo subito dopo con la seconda parte di What a Mess, dove parleremo di Iran. Tutto questo fra poco, state lì.
1: Mi è morto solo uno, ma potevano essere 100. I mandanti del massacro sono ancora in Parlamento.

0: la figura di Khamenei. Evidentemente questo è il momento della manifestazione di forza, di sostegno al regime. Lo stesso presidente iraniano Pezeshkian ha detto che adesso è il momento in cui il mondo capisce finalmente la verità, cioè la verità di una guerra che non doveva essere combattuta, che non doveva essere iniziata il 28 febbraio scorso. 300 giornalisti stranieri stanno prendendo parte a queste cerimonie, e quindi è anche un momento di apertura del regime rispetto ad anni in cui è stato sempre molto difficile entrare in Iran. Erano presenti anche i leader delle milizie al-Quds, Ismail Khani, e il comandante delle guardie rivoluzionarie, Ahmad Bardi, e anche qui una presenza davvero inaspettata, perché fino all'inizio della guerra queste persone erano completamente scomparse dal mirino e non si erano viste in pubblico. Tanti messaggi, alcuni messaggi molto significativi, per esempio molti dei sostenitori del regime dicono che è inaccettabile assassinare il leader di un paese senza una guerra dichiarata, nel mezzo di negoziati, perché ricordiamolo che quando c'è stato l'attacco del 28 febbraio erano in corso in Oman negoziati, e in questo modo assoggettare l'Iran al colonialismo statunitense. Ma gli iraniani hanno una lunga storia di lotta contro il colonialismo e le imposizioni straniere. Dall'altra parte ci sono i giovani iraniani che per mesi hanno protestato contro il regime, migliaia di loro sono stati uccisi, alcuni di loro anche hanno partecipato a questo momento di unità nazionale, sostenendo che essere contro il governo non significa non poter difendere il paese o l'idea di nazione, che è quella dell'Iran dopo la guerra di Stati Uniti e Israele, perché fondamentalmente si capisce che Stati Uniti e Israele non agiscono in buona fede, ma sebbene all'inizio volessero, intendessero cambiare il regime, in realtà non hanno mai voluto un vero e proprio cambiamento di regime in Iran, e quindi questa cosa ha portato soltanto distruzione nel paese.
1: Proprio su questo volevo farti una domanda, perché una delle scuse con cui è stato iniziato questo conflitto da Stati Uniti e Israele è stato proprio quella della libertà del popolo iraniano, insomma, tra le retoriche che venivano fuori. In realtà abbiamo visto già in precedenza, e poi anche adesso con quello che ci hai appena detto, che questa guerra ha compattato l'Iran in unità nazionale, e il rischio è anche quello che oscuri movimenti come Donna, Vita e Libertà?
0: Certo, in questo momento c'è una fase di unità nazionale senza precedenti, che forse può essere paragonata al momento di unità nazionale seguente la guerra dei 12 giorni del giugno del 2025, e quindi è evidente che i movimenti risorgeranno sicuramente da questa guerra, ma questo si vedrà in futuro, e ci saranno sicuramente altre proteste, soprattutto legate alle gravissime condizioni economiche che vivono gli iraniani, con i prezzi che sono più che raddoppiati, e un regime che è diventato sempre più un regime militare, per cui adesso il controllo più che gli ayatollah, nonostante queste manifestazioni oceaniche, ce l'hanno i militari, i Pasdaran, le guardie rivoluzionarie. L'altra cosa molto interessante è che tutto il sistema di attori per procura che l'Iran ha sempre controllato ha dato una grande manifestazione di sostegno in questo contesto. Pensiamo alla presenza del ministro della difesa libanese Michel Menassa al funerale, tutta la famiglia di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, era presente al funerale. Mercoledì ci sarà qui a Beirut, in piazza Ashura, una commemorazione in onore di Ali Khamenei, in parallelo con le manifestazioni e le celebrazioni che ci saranno in Iran, perché ricordiamo che la sua salma andrà in Iraq e poi dall'Iraq tornerà in Iran, dove ci sarà la cerimonia di tumulazione a Mashhad, che poi è la città santa, una dei centri più importanti dell'Islam sciita. La questione dei paesi vicini è legata direttamente al fatto che l'Iran ha chiesto di includere nel Memorandum of Understanding il Libano per permettere la fine della guerra anche qui a Beirut, però evidentemente molti hanno interpretato questo accordo come una resa, perché è incluso il disarmo del movimento sciita libanese Hezbollah, che rende condizionale questo al ritiro poi successivo dell'esercito israeliano. Quindi non è previsto un immediato ritiro di IDF dal sud del Libano, e ricordiamolo, anche il Libano è un paese che esce distrutto da questa guerra. Sono miliardi di dollari che dovranno essere spesi per poter ricostruire, ci sono interi villaggi distrutti, pensiamo al villaggio di Bin Jubail, che è il villaggio che è un po' il quartier generale di Hezbollah, ma sono 60-70 villaggi che sono ancora sotto occupazione di IDF, e evidentemente qui siamo di fronte ad una guerra psicologica, per cui c'è una sorta di minaccia rispetto alle minoranze cristiane e sunnite che possono portare ad uno scontro con la comunità sciita, e sappiamo bene che questo settarismo è uno dei mali del Libano, che poi ha portato alla guerra civile libanese che si è combattuta tra il 1975 e il 1991, con grandi divisioni anche all'interno dell'esercito tra chi sostiene e chi no il disarmo di Hezbollah. Evidentemente il paese dovrà affrontare una grande fase di ricostruzione, pensiamo ai villaggi palazzi civili che sono stati distrutti a Nabatie, che sono stati distrutti a Tiro, che, dove è stato anche preso di mira il patrimonio archeologico della città, sono stati presi di mira i posti di polizia, considerando che se non fossero controllati da Hezbollah

0: Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna. 051 09 74 351.
1: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.

Tutte e tutti ben ritrovate, ben ritrovati anche questo pomeriggio per una nuova puntata di Brown Sugar in compagnia di me, Flavia. E abbiamo iniziato questa puntata alla grande sulla nota di Get Involved, traccia meravigliosa che vede come protagonisti due artisti veramente eccezionali, e loro sono Q-Tip e Rafael Sadiq, due artisti che con la loro musica, con la loro creatività hanno in qualche modo, direi, plasmato completamente il modo di fare musica, ma di tutto il mondo del rap, non solo, anche dell'R&B, del New Soul. Anche se Rafael Sadiq ha ben fatto presente che non vuole che sia chiamato così in questo momento storico, ma mai. E niente, e quest'oggi io volevo rendere omaggio a uno dei due, ossia Q-Tip. Questo perché effettivamente incappo spesso in interviste di altri artisti ed altre artiste che parlano benissimo di questo grandissimo cantante, produttore, attore anche, e chi più ne ha più ne metta, perché comunque è un artista veramente a 360 gradi. Q-Tip veramente, quando se ne sente parlare sempre in positivo, sempre come un artista umile, una persona che veramente ama profondamente la musica e che aiuta indistintamente la persona più famosa e più importante a quella, insomma, anche meno famosa. Tra l'altro, da pochissimo mi è capitato di vedere un'intervista che girava di un ragazzo che l'ha fermato per strada non sapendo che fosse Q-Tip. Quel ragazzo, non so come faccio, non conosceva Q-Tip, l'ha fermato e gli ha fatto complimenti per come era vestito e gli ha chiesto un po' di parlare di sé. Lui ovviamente non ha detto chi era, ha fatto finta di niente, e però, come veramente la grande persona qual è, ha detto che è un messaggio che vuole lasciare agli altri, è una cosa importantissima per avere successo nella vita e avere successo in generale ovunque, è la gentilezza, kindness, perché secondo lui il fatto di essere gentili è qualcosa che può veramente far migliorare il mondo. E questa è un po' una pillola, un po' ci racconta chi è Q-Tip, perché è una persona gentile, ma è una persona anche che ha veramente fatto di tutto di più con la musica. È creatore degli A Tribe Called Quest, un gruppo che aveva formato a metà degli anni 80 insieme a Five Dog, Ali Shahid Muhammad e J. Robbie White, però è anche un grandissimo solista, è una persona che ha fatto veramente tanti album da solista molto interessanti. Con gli A Tribe Called Quest ha fatto sei capolavori, forse l'unico che non è un capolavoro fino in fondo è l'ultimissimo album del 2016, We Got It From Here, Thank You For Your Service, però gli altri, veramente tutti gli altri album degli A Tribe Called Quest, People's Instinctive Travel and Path of Rhythm, The Law and the Theory, Midnight Marauders, Beats and Rhyme and Life, The Love Movement, sono tutti degli album che in qualche modo hanno veramente cambiato la storia del rap. Ma non mi voglio dilungare troppo perché sto già un po' perdendo tempo, un po' perdendo la cognizione del tempo, perché capita sempre così quando parlo di artisti e di artiste che mi piacciono molto. E allora vi faccio ascoltare subito un brano degli A Tribe Called Quest, preso da Midnight Marauders, e il brano si chiama

0: effort
1: for the rest of my life.
0: Yeah,
1: life,
0: yeah,
1: life,
0: now
1: life.
0: Check the method as I proceed with what you need, like Acanelli. A whip looks complete.
2: Keep it rolling, un featuring insieme a Lars Professor, contenuto in Midnight Marauders, album bellissimo con un visual tra l'altro anche della copertina meraviglioso, ma del resto anche tutti gli album che hanno fatto gli A Tribe Called Quest sono meravigliosi anche solo per le copertine, ma è veramente dire gli A Tribe Called Quest non è un caso se Neff lo definiva il suo gruppo preferito e lo diceva insomma in una delle sue tracce più famose, perché comunque veramente gli A Tribe Called Quest hanno in qualche modo plasmato e modificato una volta per tutte il mondo del rap. E da Q-Tip hanno preso ispirazione tutti i più grandi producer, ma veramente tutti quanti, perché come non prendere esempio da un artista di questo calibro, perché veramente una persona che ha fatto della sua vita veramente un'opera d'arte, da quando era piccolissimo, perché pensate, tra l'altro con Five Dog si sono conosciuti che forse avevano poco più di 2 anni credo, e a soli 9 infatti Q-Tip aveva consigliato a Five Dog di rappare e di mettersi a cantare, di provare a fare qualcosa, ed è stato poi così che insomma i due hanno iniziato anche a collaborare. E lui ha soli 12 anni e probabilmente quando io andavo alle scuole medie non capivo nulla della vita, probabilmente anche poco di musica, lui faceva già il DJ e creava beat con la tecnica del pause tape, che poi l'ha reso così famoso e così insomma apprezzato dai più. Per chi non lo sapesse, la tecnica del pause tape è una tecnica assurda dove si prende un disco, si registra un frammento di quel disco, ad esempio un riff di chitarra, non lo so, un ritornello, una parte vocale, insomma così via, e si registra in una cassetta. Poi si crea diciamo la base, replicando ovviamente quel campionamento, però manualmente, quindi si deve rimettere indietro il disco e registrarlo nella cassetta. Ovviamente è un lavoraccio incredibile che adesso praticamente nessuno fa più, perché grazie insomma a tutti i software di campionamento che esistono molti non ritengano che ne valga più la pena, ma Q-Tip diciamo ha lavorato per anni così, si è esercitato per anni e ha raggiunto dei livelli irraggiungibili. Io adesso non mi ricordo quale intervista e chi fosse l'intervistato, però mi ricordo che in una delle interviste, delle tante interviste che guardo, c'era uno di questi artisti grandissimi, non mi ricordo se è Questlove, se è DJ Premier o Pharrell Williams, adesso non ricordo quale dei tre, o forse un quarto, quinto, che non mi ricordo chi sia, che diceva che aveva visto Q-Tip campionare con questa tecnica ed era rimasto sbalordito, ha detto una precisione, una veramente era quasi chirurgica la sua precisione, tant'è che lui stesso Q-Tip dice che insomma questa sua tecnica l'ha affinata così tanto proprio perché la riteneva utile anche come per esercitarsi come producer, per realizzare le grandi cose che poi è riuscita a realizzare. E infatti, che dire, Q-Tip grandissimo MC, l'avete sentito nella traccia precedente, veramente un flow incredibile, un timbro particolarissimo, delle liriche anche con un certo spessore, non solo delle rime fatte tanto per farle, una ricercatezza di rime, un orecchio incredibile per quanto riguarda la musica che gli deriva dalla grande collezione di dischi jazz che possedeva il padre, che lui si è messo a lavorare per poter creare tantissime delle tracce degli A Tribe Called Quest. Ma ovviamente al di là di tutte queste grandissime capacità come MC, come producer per gli A Tribe Called Quest, ha delle capacità enormi che l'hanno portato a produrre anche tantissimi altri artisti che al di fuori degli A Tribe Called Quest. E allora ci andiamo ad ascoltare un gruppo che ha prodotto, e vi racconterò anche quanto è stato importante il ruolo di Q-Tip per la realizzazione di quest'album che sentite in sottofondo, The Infamous dei Mobb Deep, ma non solo quanto è stato importante perché i Mobb Deep fossero conosciuti dal mondo, ma ve lo dirò dopo avervi fatto ascoltare Temperature Rising.

non riesco a non lasciare questi gorgheggi finali bellissimi di questa traccia meravigliosa, Temperature Rising, contenuta in The Infamous, uno dei primissimi album dei Mobb Deep, non il primo, perché il primo era Juvenile Hell, che non era sicuramente però all'altezza di The Infamous. Album bellissimo, album veramente, penso, uno dei più belli della storia del rap, e lo è anche perché ha avuto il contributo di Q-Tip. Infatti, se i Mobb Deep sono riusciti ad avere il successo che hanno poi avuto in un secondo momento, lo devono proprio anche a Q-Tip, perché dopo il loro primo album, Juvenile Hell, diciamo, fu considerato un po' una sorta di fallimento, perché non ebbe il successo che pensavano avrebbe avuto. Poi in quegli anni stavano uscendo degli album uno più bello dell'altro, e diciamo che non avevano ricevuto l'attenzione che meritavano ed erano stati scaricati dalla loro etichetta, i Mobb Deep. Quindi si ritrovavano spesso e volentieri fuori dalle radio, ma anche fuori dalle etichette discografiche, a cercare di far sentire a qualcuno le loro canzoni. Ed è stato proprio merito di Q-Tip, che è uno dei pochi che si è fermato ad ascoltare questi ragazzi e a sentire un po' della loro musica, e ha fatto in modo che questi potessero, insomma, trovare l'aggancio e il contratto che gli serviva, che poi trovarono con la Loud Records per questo album. E quindi poi anche decise di contribuire in quest'album in più di una traccia. Questa è una delle tracce nelle quali ha collaborato come produttore, e ha fatto un grandissimo lavoro. Tra l'altro esistono due edizioni di questa traccia, e ha spiegato Evok, quando gli è stato chiesto come mai ne esistano due versioni, è perché in realtà questa traccia campionava un pezzo di Quincy Jones, e ovviamente, non essendo stato pulito, perché un po' come immagino molte e molti di voi sapranno all'ascolto, se ascoltano rap e conoscono, magari fanno anche rap, i campioni devono essere comunque puliti per poter essere utilizzati, perché se no si devono pagare i diritti d'autore. Quindi un modo per ripulire la traccia, per poter utilizzare spesso e volentieri i campioni, è quello anche di far ricantare le canzoni, i brani o i pezzettini dei brani ad altri artisti, ed è stato un po' quello che hanno fatto. Quindi esiste una versione di Temperature Rising dei Mobb Deep con il campione originale di Quincy Jones, tra l'altro ho sentito uno spezzone veramente bellissimo anche quella versione, e poi esiste questa versione che poi è quella che è finita nell'album, ovviamente con la parte cantata da questa grandissima artista. E allora andiamo avanti in questo meraviglioso mondo che è quello di Q-Tip. Vi dicevo prima, non mi ricordo se l'ho già detto, ma comunque parlavamo prima dei metodi di campionamento di Q-Tip, ed è il metodo, appunto, quello che dicevamo prima, del mettere in pausa, appunto, del campionare manualmente tutte le tracce. Quindi assolutamente questo tipo di tecnica l'ha reso famoso, insomma, agli occhi di grandissimi produttori, cioè tutti gli artisti si sono ispirati in qualche modo, come vi raccontavo, alla tecnica di campionamento, ma non solo, anche allo stile, al mood di Q-Tip, perché veramente è considerato un grandissimo. E poi la cosa che, diciamo, lasciò a bocca aperta tante persone che conoscevano magari Q-Tip anche in passato, ad esempio come DJ Premier, del quale vi parlavo prima, è il fatto che lui abbia deciso anche per il Matic, quindi l'album di Nas, nel quale ha collaborato con la traccia anche One Love, abbia deciso di utilizzare sempre la tecnica, questa tecnica, per fare appunto la base di One Love. E a quel punto esistevano tantissime tecniche differenti per fare dei loop, esistevano comunque già dei software e già qualcosa, però lui aveva deciso comunque di utilizzare la tecnica più basilare possibile, più grezza, più cruda possibile, perché in questo modo preservava un po' l'essenza di quello che è, insomma, il campionamento, e di quello che è anche il
l'essenza insomma del campione stesso, con il pause tape si conserva quell'essere grezzo anche del campione, perché poi diciamo non sono cose quantizzate alla perfezione e quindi rimangono in qualche modo umane, perché insomma Q-Tip, un po' come del resto anche G. Dilla, ha l'idea che qualcosa per essere perfetto debba conservare qualcosa di umano, e siccome l'essere umano è imperfetto, anche i beat in qualche modo, se sono imperfetti ma un filino leggermente, sono comunque meglio di quelli fatti chirurgicamente da una macchina che invece li rende perfetti ma sicuramente più freddi. E un po' mi fa piacere rivedere come un po' tutti gli artisti che adoro, i più grandi musicisti che io ammiro, mi viene da pensare D'Angelo per la questione della batteria, per Voodoo, che aveva detto a Questlove di non suonarla perfettamente ma di farla leggermente sbagliata. Mi viene in mente J. Dilla, che appunto campionava i beat ma non li campionava perfettamente, che utilizzava l'MPC in modo imperfetto e in modo umano, che umanizzava l'MPC, e Q-Tip, anche lui con il pause tape, che cerca di umanizzare anche lui in qualche modo il campione. Quindi veramente tanti artisti che arrivano bene o male da prospettive diverse alla stessa conclusione, e non a caso questi artisti in fondo erano tutti parte di quel grande collettivo che era i Soulquarians, anche se Q-Tip ne fa parte in modo un po' allargato, e mi fa piacere pensare che proprio hanno utilizzato queste tecniche per tanti anni e hanno veramente fatto qualcosa che ti arriva dritto al cuore. E allora andiamo ad ascoltare una produzione che Q-Tip ha fatto per Nas. Non vi faccio sentire One Love perché è talmente inflazionata che sarebbe forse un po' banale farvela ascoltare. Vi faccio ascoltare un'altra produzione che aveva fatto diversi anni dopo. La traccia si chiama American Way ed è Nas.

0: American Way, Kelis insieme a Nas, il campione, sicuramente l'avete riconosciuto tutti. Tra l'altro questa traccia era contenuta nell'album di Nas che era Streets Discipline del 2004 e era un album così così di Nas. Tra l'altro sentiamo Nas e Kelis quando ancora potevano fare dei featuring insieme, perché come sappiamo erano una coppia che stava insieme, una coppia che poi è scoppiata e non è scoppiata nei migliori dei modi, e quindi poi dopo ha dato insomma abbiamo la possibilità di sentire poche tracce insomma ancora insieme. E allora mi sono resa conto che siamo già arrivati alle 18:28, quindi io volevo approfittare per lasciare il numero, se volete scrivere per salutarci, il numero da comporre per scrivere un messaggio è 333 1809 494, e volevo nel frattempo approfittare per salutare Stefano che ci sta scrivendo. E allora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma voi come sempre non cambiate frequenza perché tra pochissimo ritorniamo.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
6: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.

Like It Like That, torniamo con gli A Tribe Called Quest, questa bellissima traccia tra l'altro con Q-Tip che ci lascia veramente senza parole, un flow, un ritmo, è veramente incredibile come artista, davvero un talento portentoso. E tra l'altro proprio questa voce anche un po' nasale è proprio, non lo so, traccia tutto un percorso, un tempo veramente negli anni 90, pensiamo anche a Janet Jackson, Gone Till It's Gone, dove c'è un verso di Q-Tip storico, ma veramente ci sono tantissimi brani degli anni 90 con la voce di Q-Tip, con il timbro di Q-Tip che imperversa e che sono veramente diventati dei grandi classici. E allora Q-Tip, che dire, cosa raccontarvi di Q-Tip? Vi posso raccontare che insomma, come vi dicevo, è un producer con la P maiuscola che ha fatto veramente una quantità di dischi che hanno cambiato completamente la storia del rap e non solo. Pensate che Law and the Theory è considerato uno dei più grandi album hip hop di sempre ed è considerato tale perché, come vi dicevo prima della pubblicità, tantissimo persone che non ascoltano rap ascoltano invece gli A Tribe Called Quest, perché sono uno di quei gruppi che riesce in qualche modo, attraverso insomma la forte sonorità jazz ma anche la forte sperimentazione, il fatto che negli anni 90 fossero avanti anni luce rispetto ai loro tempi, riescono in qualche modo ad arrivare al cuore di tutti. E mi è capitato infatti venerdì scorso, ero a cena con un amico, Luca, che tra l'altro saluto, che proprio mi parlava di quest'album di The Law and the Theory e mi ha detto: in questo periodo ti ho pensata perché sono in fissa completamente con quest'album. E mi ha detto: io non so cosa c'è in quest'album, non riesco a definirlo neanche rap, ma veramente è fenomenale. Ed effettivamente io non ho potuto che essere d'accordo con lui, perché effettivamente è un album fenomenale, un album che ha delle tracce fantastiche. E Q-Tip veramente ha fatto delle sperimentazioni incredibili, veramente lui è stato coraggioso in tutta la sua carriera musicale, è stato in grado anche di andare contro tante scelte anche delle major, perché un po' ha imposto il suo suono, a differenza di tanti altri artisti è stato lui a creare, è uno di quei geni talmente grandi che ha spinto le etichette discografiche e coloro che lavoravano con lui verso quello che era insomma la sua visione. E non sempre è stato facile insomma riuscire a portarli, ma come non dargli ragione. E tra l'altro, come vi dicevo, è grazie a lui anche che tantissimi artisti sono insomma diventati famosi. Parlavamo prima dei Mobb Deep, ma ce ne sono veramente tantissimi, anche Busta Rhymes, che se non avesse mai fatto quel verso in scenario degli A Tribe Called Quest probabilmente non avrebbe avuto il successo che meritava. Ma ce ne sono tantissimi altri, ad esempio tutti gli artisti grandi, cioè Nas, veramente adesso non me ne vengono altri in mente, mi viene in mente solo un aneddoto che raccontava Pharrell, dove ha detto: io ero talmente un grande ammiratore di Q-Tip che l'avevano invitato un giorno insieme ad altri fan a fare dei versi dentro lo studio di registrazione, e Pharrell era talmente emozionato di essere in presenza di Q-Tip che quando è stato il momento di cantare gli è mancata la voce, perché era un'emozione così grande per lui stare di fronte a Q-Tip che gli è mancata la voce. E di aneddoti come questi, chiunque aneddoti su Q-Tip, sul fatto che comunque abbia aiutato, parlavamo prima dei Mobb Deep, Evoque racconta spesso che Q-Tip, da Q-Tip ha imparato a fare le batterie, che ancora oggi si chiede come faccia a fare determinate batterie. La stessa cosa Alchemist, che si interroga come riesca a fare delle batterie così perfette, a distanza di anni ancora studiano la sua tecnica di produzione e si ispirano ancora artisti contemporanei. E allora vi lascio spazio alla traccia che già sentite in sottofondo, abbiamo parlato di Busta Rhymes, lascio spazio a lui e vi ascoltate un verso di Q-Tip

Wanna Thank You, Thank You era la canzone di Busta Rhymes, Q-Tip, c'era anche Kanye West e Lil Wayne in questa traccia, ed è una canzone insomma alla quale devo dire grazie, perché veramente il verso di Q-Tip spacca terribilmente, è incredibile. Non so se l'influenza di Busta, il fatto di voler andare velocemente, di non prendere fiato, se sia insomma una gara tra lui e Busta, con cui ovviamente ha anche un grande rapporto di amicizia e di stima reciproca, però questo verso devo dire che è incredibile, ho sempre pensato che lo fosse e continuo a pensarlo nonostante passino gli anni. E dicevo quindi Q-Tip, grandissimo produttore, e poi, come insomma è successo con Busta Rhymes, è anche una persona che, un po' come una calamita, attira a sé altri artisti di valore, perché comunque basti pensare anche solo agli A Tribe Called Quest. Abbiamo parlato prima di Five Dog, che è un MC grandioso, era un MC grandioso, ma c'erano anche altri componenti all'interno di A Tribe Called Quest grandiosi, ossia sicuramente Ali Shaheed Muhammad era un altro di quei produttori, di quegli artisti incredibili ai quali ovviamente Q-Tip si era affiancato, e tra l'altro con lui aveva creato appunto anche un collettivo di producer con la P maiuscola, che è veramente solo a nominarli fa venire insomma la pelle d'oca, ossia gli Umma, che era un collettivo appunto di producer composto da Q-Tip, Ali Shaheed Muhammad e JD, o meglio Jay Dilla. E quindi poi ogni tanto si univano anche altre persone occasionali come Rafael Sadiq e D'Angelo, però insomma questo per spiegarvi quanto insomma c'era veramente un'area musicale, si respirava proprio un mood di musica, di voler fare della bella musica, e creavano veramente delle meraviglie incredibili. E allora io nel frattempo sto ricevendo dei messaggi, saluto Marco, saluto tutte le persone che stanno scrivendo, Stefano soprattutto, che ci dice che purtroppo tra l'altro tra un pochino ci deve lasciare, e andiamo a sbrigarci perché il tempo come al solito è tiranno e mi sta rubando dello spazio. Visto che abbiamo nominato gli Human, andiamo ad ascoltarci insieme Q-Tip su una produzione di Ali Shaheed Muhammad. La produzione viene dall'album dei Lucy Pearl, la traccia si chiama

Io i Lucy Pearl, Snoop Dogg, Q-Tip, mi sono sempre chiesta perché i Lucy Pearl non abbiano mai pensato di riunirsi e rimettere insieme il vecchio gruppo. Rafael Sadiq, Ali Shahid Mohammad e la cantante dell'En Vogue, di cui adesso mi sfugge il nome, Dawn Robinson, che veramente avevano fatto questo album. Non si capisce perché non abbiano continuato a farne, veramente, perché era un album eccezionale. Non so se poi, se si rimettessero insieme, ne riuscirebbero a fare di così belli, però io ci spero sempre. Insomma, se loro decidono di fare una reunion, io ci sono. E tra l'altro, a proposito di reunion, Q-Tip, Questlove sta parlando anche di possibili riunioni dei Soulquarians, che speriamo avvengano in qualche modo e speriamo soprattutto siano all'altezza dei vecchi tempi. E andiamo avanti, quindi dicevamo, Q-Tip veramente un visionario, una persona che ha sperimentato tantissimo come produttore, e ci sono alcuni suoi album nei quali ha sperimentato più che in altri. Pensate addirittura che per il suo album Kamal The Abstract, perché poi The Abstract è un po' anche il suo secondo nome, Q-Tip The Abstract, lui si fa chiamare proprio così, è un album molto sperimentale che è uscito nel 2009, che inizialmente la sua etichetta discografica non voleva pubblicare, ed è stato lui ad insistere dicendo no, assolutamente dovete pubblicarlo, e per fortuna l'hanno fatto, perché è veramente un album bellissimo, dal quale ci andiamo a sentire la traccia che sentite già in sottofondo.

se avete il tempo andatevi a riascoltare questa traccia, Do You Dig You, è una traccia bellissima, io ci ho fatto certi viaggi su questa traccia con quel flautino, veramente una traccia bellissima, ti fa emozionare, ti fa viaggiare altrove, ti fa staccare, una traccia meravigliosa, come del resto è meraviglioso tutto l'album Q-Tip, Kamal The Abstract, veramente album sperimentale, come potete sentire non è esattamente una traccia canonica, è sempre quel limbo tra rap, jazz, delle sonorità paurosissime. Veramente, se avete tempo e avete voglia e già non lo conoscete o già non ce l'avete quest'album, andatevelo ad ascoltare, a comprarlo, perché è bellissimo e ne vale la pena. Q-Tip veramente regala delle emozioni grandiose, sentite, io continuo a sentire in sottofondo questo flautino e veramente mi fa venire delle vibrazioni bellissime. E andiamo avanti, visto che sono rimasta un po' soft prima della chiusura, volevo ascoltare qualche altra traccia un pochettino più strong, ed andiamo a fare con i Crooklyn Dodgers, che, per i quali Q-Tip aveva fatto una produzione per la colonna sonora di Crooklyn di Spike Lee, la traccia si chiama Crooklyn.

perché insomma mi manca poco tempo e ci tenevo a farvi ascoltare ancora qualche traccia. E tra l'altro non so se prima presentandovi ho detto Crooklyn Dodgers, Crooklyn e il fatto che appartiene la colonna sonora di Crooklyn, siccome c'era troppe volte Crooklyn ho paura di essermi incasinata, non me lo ricordo, in ogni caso erano i Crooklyn Dodgers che ci cantano Crooklyn per la colonna sonora di Crooklyn di Spike Lee. E tra l'altro hanno fatto un'altra colonna sonora di un film di Spike Lee, di Clockers invece, un altro film, tra l'altro uno dei miei film preferiti di sempre, dove facevano appunto The Return of the Crooklyn Dodgers e campionano proprio un pezzo di questa traccia. Quindi bellissimo lavoro anche qua, la mano sapiente di Q-Tip che rende tutto meraviglioso. E ci andiamo ad ascoltare in chiusura una traccia di sempre di Q-Tip, stavolta presa da un album a solista, come vi dicevo è uno dei tanti album da solista, la traccia è presa da The Renaissance e la vede in compagnia di Norah Jones, si chiama Life is Better.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
4: Radio Città Fujiko.

0: Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono

0: Il giornale radio di Popolare Network. Donald Trump continua a fare quello che vuole anche ai mondiali di calcio. Oggi non ha solo confermato di aver chiamato Gianni Infantino, il presidente della FIFA, per far sospendere il cartellino rosso ricevuto dal calciatore statunitense Fallorin Balagun contro la Bosnia-Erzegovina, ma ha rivendicato la telefonata. La sensazione prevedeva una giornata di squalifica che avrebbe impedito a Balagun di giocare contro il Belgio questa notte alle due italiane. Secondo il presidente statunitense, se Balagun fosse rimasto fuori, l'incontro sarebbe stato truccato come il voto nel 2020 quando perse contro Joe Biden. Il tycoon non si è risparmiato nei commenti nemmeno contro l'arbitro brasiliano Klaus. Per Trump il fallo non c'è stato. L'arbitro è un po' sospetto, ha detto e ha espresso una decisione alla quale nessuno poteva credere. La reazione della UEFA è stata immediata, è stata passata una linea rossa, scritto in una nota l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. La decisione della FIFA viene definita senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile. La Federazione Calcistica del Belgio ha inviato una lettera alla FIFA, ha contestato l'idoneità di Balagun per la prossima partita, ma il ricorso non è stato accettato. Valerio Moggia è un giornalista sportivo e autore del blog Pallonate in Faccia.
1: L'intervento della UEFA sicuramente è la dimostrazione che specialmente nel calcio europeo sta crescendo da tempo e non solo da adesso un certo malcontento verso il comportamento di Trump. A nessuno piace quello che fa Trump e come si lega a Infantino, il che vuol dire che, attenzione, perché nel 2027 si elegge il presidente della FIFA. Infantino si ripresenterà, attualmente è l'unico candidato, però in questo momento, insomma, io non escluderei che qualcuno stia pensando di candidarsi contro Infantino, perché francamente non credo ci sia un presidente della FIFA, non credo ci sia mai stato un presidente della FIFA tanto debole quanto Infantino oggi.
0: Anche Joseph Blatter, ex presidente della FIFA, si è espresso sulla sospensione della squalifica. I cartellini rossi non devono essere ribaltati da telefonate politiche, ha scritto su X, criticando il fatto che il presidente degli Stati Uniti possa intervenire sul presidente della FIFA. Infantino si è difeso in un comunicato dichiarando di aver spiegato a Trump che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA. Non è la prima volta però che Infantino e Trump si mostrano in buoni rapporti. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: La prova più evidente è l'ottimo rapporto tra i due al 17° piano della Trump Tower a New York, dove l'anno scorso la FIFA ha affittato un ufficio di rappresentanza per $40,000 al mese, intascati dalla famiglia del presidente, che dopo la cerimonia di inaugurazione con tanto di Coppa del Mondo nelle mani di Trump è stato per lo più vuoto e inattivo. Il cartellino rosso tolto al centravanti degli Stati Uniti è solo l'ultima delle attenzioni che Infantino ha riservato al tycoon. Una specie di lunga marcia del favore iniziata con l'attribuzione della Coppa del Mondo nel 2018 agli Stati Uniti, con Canada e Messico, dietro richiesta proprio di Donald Trump, con il genero Jared Kushner impegnato in missioni diplomatiche, allora lo scopo di convincere i membri della FIFA ad appoggiare questa candidatura, tanto da far titolare alla rivista New Republic, potrebbe essere la Coppa del Mondo più corrotta di sempre. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, il rapporto tra i due si è intensificato. Nello sconcerto generale, Trump ha portato Infantino alla cerimonia del Board of Peace di Gaza. Infantino invece ha conferito a Trump il neonato premio per la pace della FIFA, prima di Venezuela e Iran ovviamente, tra le proteste di decine di personalità, visto che il profilo del premiato non corrisponde ai valori di tolleranza e neutralità politica a cui il premio si ispira. Infantino però ha fatto finta di nulla, in fondo è abituato a compiacere gli autocrati, vedi i rapporti con Putin e il Qatar che avevano ospitato i due mondiali precedenti. Nell'ultimo anno sono stati numerosi i suoi viaggi in Florida, è entrato così nell'orbita di Trump, è ritenuto un fedele amico. Per Infantino Trump è una priorità. La Coppa del Mondo apre un mercato sempre più ricco per il calcio. Al presidente USA interessa invece il giro d'affari negli Stati Uniti e poi il potere politico che può produrre. Miliardi di dollari consenso, cosa c'è di più importante per Trump e Infantino?
0: A Kiev si continua a scavare tra le macerie degli edifici colpiti nell'ultimo bombardamento russo della notte scorsa. Almeno 22 i morti, diverse decine i feriti. Alla vigilia del vertice annuale della NATO, Zelensky è tornato a chiedere più aiuti agli alleati occidentali. L'Ucraina ha cambiato il contesto della guerra con continui attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, ma rimane ancora molto vulnerabile ai raid di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. La notte scorsa i sistemi di difesa non ne hanno intercettato nemmeno uno. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica, dove vedrà Trump, che dopo una telefonata con Putin è tornato a parlare per l'ennesima volta di fine della guerra molto vicina. In Ucraina la stanchezza e le difficoltà però sono molto evidenti anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeli si trova nel Donbass.
3: Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia, perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi, perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali, che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora, saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostantinivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russe al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa, e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
0: Come dicevamo, domani appunto ad Ankara in Turchia si apre il vertice annuale della NATO. Il padrone di casa Erdogan sta diventando un interlocutore obbligato per l'Occidente. Anche per questo probabilmente sono pochissime le critiche per l'ultima stretta contro ogni tipo di opposizione, proprio in vista dell'appuntamento di domani. Sentiamo la nostra collaboratrice Serena Tarabini.
4: Attivisti per l'ambiente e i diritti umani, politici, esponenti della comunità LGBTQ+, giornalisti, attori. Non viene risparmiato nessuno dall'ondata di arresti che sta attraversando la Turchia, dove il vertice della NATO è alle porte. Nelle ultime settimane le autorità hanno fermato oltre 200 persone in una vasta operazione che, secondo il governo, serve a garantire la sicurezza del summit. Tra gli arrestati, però, ci sono anche esponenti della società civile e dell'opposizione, mentre per alcuni pesano controverse accuse di terrorismo, considerate da organizzazioni per i diritti umani uno strumento per colpire il dissenso. Fra gli arresti che hanno suscitato più scalpore c'è anche quello del famosissimo attore stand-up comedian Denis Göktaş, accusato di incitamento all'odio e di aver insultato il presidente Erdogan durante uno spettacolo satirico. Il suo fermo è diventato il simbolo di una stretta che investe anche il mondo della cultura e della libertà d'espressione. Secondo osservatori e organizzazioni per i diritti umani, la repressione punta a impedire qualsiasi manifestazione di protesta e a presentare al mondo, durante il vertice NATO, l'immagine di un paese completamente sotto controllo. Le critiche, però, parlano di un'ulteriore stretta autoritaria favorita anche dal silenzio degli alleati occidentali, sempre più concentrati sul ruolo strategico della Turchia nell'Alleanza Atlantica.
0: E al vertice NATO Meloni e Trump si incontreranno di persona dopo l'ennesimo attacco del presidente statunitense alla presidente del Consiglio italiana. Questa volta Trump ci è andato davvero pesante, scrivendo che Meloni dovrebbe essere sottoposta ad un ordine restrittivo da parte del governo italiano. La linea è quella di sempre: stare in silenzio in attesa che la tempesta passi. Da Roma Anna Bredice.
5: A poche ore dal vertice di Ankara, la parola d'ordine a Palazzo Chigi è rispondere con il silenzio, provare a dribblare ogni altra provocazione di Donald Trump e quindi evitare domani foto insieme, contatti, incontri che potrebbero rivelarsi per Meloni ennesime occasioni di provocazioni da parte del presidente statunitense. Sarà che Trump ancora una volta vede in Giorgia Meloni l'anello debole del nucleo forte dell'Europa, che infatti non a caso in questi anni ha sempre attaccato, spesso con il silenzio di Giorgia Meloni. Forse Forse è per questo che per la seconda volta ha espresso critiche offensive nei suoi confronti. È la stessa volontà di umiliarla del primo attacco. Allora Meloni aveva risposto. Oggi rispondo ai ministri, compreso Salvini, che cercano di isolare Trump, privilegiando, dicono, gli Stati Uniti, come se fosse possibile dividere le due cose. In vista del vertice, le scelte dell'Italia sulla difesa sono fatte. 16 miliardi in più di spese militari per raggiungere l'1,5% da qui al 2035, raggiungendo ora il 2,8%. Insieme a questa la scelta di non utilizzare i prestiti SAF per la difesa militari. In ogni caso l'incognita è quella di Trump, che Meloni comunque dovrà incontrare ad Ankara. Dal vertice di Evian fino ad oggi Meloni è stata quasi costretta a schierarsi con Francia, Germania e Gran Bretagna, avvicinandosi ancora di più a Bruxelles e di conseguenza lasciando spazio libero alla propaganda antieuropeista di Vannacci, che forse è ciò che fa gioco agli Stati Uniti in questo momento. Linea allo studio.
0: A Teheran un fiume di persone ha seguito oggi il feretro di Ali Khamenei. Questo è l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema a Teheran. Domani le celebrazioni si sposteranno nella città di Qom e poi in Iraq. L'Iran sta utilizzando questo evento per mostrare all'interno e all'esterno la sua compattezza nonostante la guerra con Israele e Stati Uniti. Oggi si sono fatti vedere in pubblico diversi esponenti della Repubblica Islamica, con però l'attuale l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei. In Libano un raid israeliano ha fatto 4 morti, è successo nel sud, nella zona di Nabatieh. Il presidente Aoun ha detto che l'esercito israeliano deve cominciare a ritirarsi, altrimenti non sarà possibile implementare il recente accordo siglato dai governi dei due paesi. Il governo israeliano ha liquidato la notizia dello scioglimento del governo di Hamas a Gaza come un trucco. L'apparente disponibilità di Hamas a fare spazio a un governo tecnocratico è concepita per impedire il proprio disarmo, ha detto il ministro degli esteri israeliano Saar. Questa mattina il gruppo palestinese aveva annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 20 anni, aprendo la strada al passaggio di potere al comitato tecnocratico palestinese. La decisione però non riguarda l'ala militare di Hamas e quindi il suo disarmo, punto centrale della roadmap stabilita con l'accordo di pace di ottobre. Sempre più gravi le condizioni delle carceri toscane, dove il sovraffollamento supera il 135%. Sono più di 200 i detenuti che dalle sezioni del carcere di Sollicciano, sotto sequestro per gravi carenze igieniche, devono venire trasferiti in altri istituti. Il DAP, per trovare i posti, arriva a scrivere ai direttori di usare tutti gli spazi, anche mettendo materassi e brande per terra. Enrico Vincenzini è il presidente di Antigone Toscana.
6: Questa cosa qui avveniva già, cioè mettere i materassi per terra o mettere le brande per terra nelle celle in situazioni di sovraffollamento come quella che stiamo vivendo non è una pratica nuova. Anche negli anni scorsi succedeva in alcune carceri. Quello che fa specie è che venga messo nero su bianco dall'amministrazione penitenziaria. Poi con la chiusura di metà del carcere di Sollicciano, questa ondata, chiamiamola così, di trasferimenti che ci sono e ci saranno in queste settimane, poi porta a quel tipo di situazione. Questo problema qui si porta dietro una miriade di problemi. La promiscuità così, diciamo, di corpi che si sovrappongono come quello che sta avvenendo ora in carcere da un punto di vista igienico e di contenimento sanitario è ovviamente drammatico.
0: Continua l'ondata di caldo in gran parte dell'Europa con temperature in aumento da metà settimana. In Francia, dopo il caldo record di giugno e oltre 2000 decessi legati alle alte temperature, è atteso un terzo picco entro la fine della settimana con 16 dipartimenti in allerta arancione e punte locali di 40 gradi. Intanto oltre 90 personalità francesi tra scienziati, economisti, ricercatori e artisti hanno firmato oggi un appello pubblicato su Le Monde per chiedere una legge di emergenza climatica contro gli effetti dell'inquinamento e dell'industria fossile. L'appello sostiene la petizione promossa dall'associazione ambientalista Bloom. Abbiamo intervistato Swan Blumier, direttore delle campagne di Bloom.
7: Abbiamo sofferto questa ondata di caldo in tutta la Francia e in Europa e abbiamo pensato che ci fosse un grande problema nel modo in cui veniva raccontata in Francia. Quello di cui si è discusso è come adattarsi alla crisi climatica, il che è naturalmente una necessità urgente, ma dobbiamo anche mitigare la crisi climatica e quindi dobbiamo fermare l'industria dei combustibili fossili che attualmente continua a espandersi. L'idea di questa legislazione di emergenza climatica è quindi quella di riflettere su quali siano i 4 aspetti fondamentali che ci permetteranno di liberarci dalla dipendenza dall'industria dei combustibili fossili. La prima cosa da fare è rendere obbligatorio per legge il divieto per un'azienda francese di avviare nuovi progetti legati a carbone, petrolio e gas. Poi dobbiamo smettere di concedere sussidi all'industria dei combustibili fossili, perché attualmente i combustibili fossili sono sovvenzionati in tutta Europa e nel resto del mondo. Poi dobbiamo fermare l'attività di lobbying dell'industria dei combustibili fossili. Se oggi ci troviamo in questa situazione è anche perché da 50 anni questa industria ha seminato dubbi su ogni proposta avanzata nel dibattito pubblico, cercando di guadagnare tempo e mantenere i profitti alti. Infine, dobbiamo introdurre nel nostro codice penale il concetto di globicidio, cioè un reato che punisce la distruzione della biosfera. Solo così avremo gli strumenti necessari per contrastare davvero l'influenza che l'industria dei combustibili fossili ha sulle nostre vite.
8: The grasp that the fossil fuel industry has on our lives.
0: L'ultima notizia di questo giornale radio condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Luigi Ambrosio, Emanuele Valenti, Valentina Bosoni, Valeria Schlotter e Virginia Platini. Le notizie tornano alle 22.30, grazie a tutti per l'ascolto, una buona serata.
9: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: spaziale. L'arte come non l'avete mai.
1: In programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piei, Lisa Mignini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
2: e Stefano da Viu Pasquini. Okay.

0: Coxos Flosh.
1: Benvenuti a Coxo Spaziale. Questo è un Coxo Spaziale abbastanza particolare perché per la prima volta in 13 anni stiamo registrando fuori dagli studi di Radio Città Fujiko. Cioè abbiamo fatto trasmissioni registrate in passato, ma le registravamo o in giro per strada oppure negli studi di Radio Città Fujiko. Questa volta la stiamo registrando, per cui sappiate che state ascoltando una puntata registrata, e la stiamo registrando dentro all'Esprit Nouveau, che è questo fantastico padiglione progettato dalle Corbusier e che in questi giorni adiacenze aveva in gestione per il programma Closer. Dopodiché all'interno di questo programma abbiamo avuto una mostra collettiva curata dalla collettiva Saturnalia chiamata Le Printemps. Chi è che mi dice di... Intanto do il benvenuto alla collettiva, perché è collettiva, non siete un collettivo, giustamente, alla collettiva Saturnalia, che sono qui con noi, quasi tutte qui con noi: Maria De Gasperin, Yvonne Liverani, Viviana Fardella, e poi salutiamo Zilo Brati, che invece ha da fare altre cose, tipo stare al bar da modo. E poi abbiamo Ivana Spinelli, invece, che è il motivo finale per cui tutto questo sta succedendo, ovvero Open Tour, che cos'è Open Tour, Ivana? Cioè, l'abbiamo già detto 3 settimane fa, però...
2: Ciao, sì, è mia la colpa di questa mostra. Open Tour è, diciamo, una mostra diffusa che l'Accademia di Belle Arti di Bologna fa negli spazi, in molti, molti spazi di Bologna. E questa mostra in particolare è nata da un premio che a sua volta è nata da una richiesta che mi è stata fatta dall'Ordine degli Architetti più di un anno fa. E si chiama, quindi l'hanno chiamato Premio Nuovo, Spirito Nuovo, diciamo proprio in riferimento allo Spirito Nuovo che è il nome di questo luogo, ed ha voluto essere, insomma, la prima edizione beta sperimentale di un premio dedicato appunto al rapporto tra scultura e architettura.
1: Ed essendo tu la prof di scultura dell'Accademia di Belle Arti, giustamente ti sei accollata questo accollo esatto, come sappiamo benissimo fare.
2: Con piacere,
1: infatti. E che cosa si vince?
2: Dunque, c'è stato un premio. Mm-hmm. Quindi appunto per questa edizione è stato deciso di assegnare un unico premio in denaro.
1: In denaro contante?
2: Io sto
1: guardando Francesca Silvestri, che è la vincitrice del premio, ed è qui con noi che ci guarda e dice che cosa devo dire.
2: Esatto. E poi sono state assegnate 4 menzioni, mm-hmm, per cui 5, in realtà 4 lavori sono stati realizzati, perché una delle menzioni... insomma, le artiste che avevano ricevuto la menzione comunque non avevano la possibilità di realizzare il lavoro, quindi c'è stata la realizzazione di 5 lavori della vincitrice delle menzioni, e poi sono stati presentati in mostra anche tutti i lavori di documentazione degli altri progetti. In tutto sono stati presentati 20 progetti.
1: Ok, ecco perché io per esempio non avevo capito niente. Dunque, quello che noi vediamo in mostra sono i bozzetti di tutti i progetti,
2: sì,
1: che sono
2: che
1: a metà tra scultura e architettura. Sì,
2: quelli che si vedevano in mostra, mm-hmm, al primo piano erano i bozzetti, i modellini, le idee insomma, dei progetti che erano stati pensati appositamente per l'Esprit Nouveau, e poi 4 interventi reali, appunto installazioni, sculture, insomma vari tipi di cui poi magari vi possono parlare anche le curatrici. E appunto diciamo che da questa avventura che è nata dall'anno scorso, per volontà appunto di Archibaud, ma anche con, diciamo, la complicità della Fondazione Le Corbusier del Comune di Bologna. Diciamo, io ho lavorato tutto l'anno nell'ambito del mio corso di scultura, quindi ho proposto il premio, diciamo, il concorso a tutti i miei studenti dal primo al terzo triennio. Mm-hmm. E, qualcuno ovviamente non ha poi
1: i soliti panca bestia, cioè, li conosciamo,
2: sì, ci sta, esatto. Volevo anche che fosse libera la possibilità di partecipare o meno.
1: Mi sono accorto che oltre a Virginia, che per la prima volta è il pubblico di Coxo Spaziale, mi sono accorto che è arrivata anche Esther, per cui sì. Io sono super esaltato dal fatto di fare un Coxo Spaziale con il pubblico,
2: con due pubblici
1: esatto, per cui ringrazio il nostro pubblico
2: esatto. Quindi sì, questa avventura, diciamo, è durata almeno un anno e dietro le quinte, diciamo, okay. Attraverso sopralluoghi, insomma, cose che abbiamo fatto per conoscere meglio il luogo, che comunque è infinito, è difficile, diciamo, arrivare a conoscerlo completamente. Però appunto i progetti provavano proprio a relazionarsi strettamente con lo spazio, quindi con uno spazio particolare che l'architetto Le Corbusier ha pensato in un momento chiaramente diverso da quello che stiamo noi vivendo.
1: Eh sì, perché questo spazio era stato progettato negli anni 20,
2: nel 25. Ma del 1900.
1: Esatto, quindi... nel 1925 e poi costruito qui nel 77, tra l'altro,
2: sì, da Gresleri.
1: Ok, sì. Tu lo sai che sei una prof.
2: Cioè, lo so perché appunto...
1: È perché avete studiato un attimo tutto quanto, visto che avevate questi architetti. Tra l'altro ho scoperto che uno degli architetti di questo ordine, che c'era la premiazione, ha fatto il liceo artistico con me, ci siamo guardati.
2: Cioè, siete riconosciuti.
1: Esatto, sono passati quei 40 anni, capito?
2: E dell'ordine dell'architetti, appunto, mm-hmm. Io mi sono relazionata proprio con Jacopo Gresleri, che è figlio del Gresleri, che ha ricostruito il padiglione qui a Bologna nel 77.
1: E dunque sai com'è successo che hanno deciso di costruire l'Esprit Nouveau? Perché questa è l'unica copia dell'Esprit Nouveau, ce ne sono delle altre?
2: No, che sappia qui,
1: cioè insomma, non è mai stato costruito in nessun altro posto.
2: C'è questo, sì.
1: Ok.
2: Perché?
1: Ma nel
2: non
1: 77 c'era.
2: Più?
1: Ti faccio delle domande che non c'entrano nulla con questa trasmissione né con la mostra. Nel 77 Le Corbusier era già morto,
2: c'era.
1: Giusto?
2: Sì.
1: Ok.
2: Però ecco, diciamo, appunto non è automatico, ho visto che
1: certo.
2: Venire qui,
1: no, lo spazio
2: era
1: incredibile,
2: come
1: eh?
2: Relazionarsi con uno straniero, non sì. Tanto l'architetto, ma lo spazio stesso, perché è uno spazio sovradimensionato rispetto a quello, agli appartamenti magari a cui siamo abituati, chiaramente
1: certo.
2: Non tutti, adesso sto generalizzando.
1: No, poi comunque noi più o meno lo conosciamo anche come spazio espositivo, perché di solito è solo aperto durante Art City, quando a fronte di Arte Fiera fanno delle mostre.
2: Esatto.
1: Cioè nessuno credo che questo l'abbia mai usato come bed and breakfast o come casa.
2: Per fortuna come bed and breakfast, spero di no. Però è stato
1: adesso
2: usato...
1: Non volevo mettere la pulce nell'orecchio a Lepore, ma non si sa mai.
2: Cioè, ci sono stati progetti, chiaramente appunto tanti progetti di artisti, anche Cristian Chironi ci aveva fatto un periodo di residenza dentro e di progetto. E comunque è proprio uno spazio.
1: È lui che ha portato tutti questi delinquenti che girano qui intorno.
2: Non lo so, adesso glielo chiediamo.
1: Ok.
2: No, è uno spazio pensato proprio per essere casa e studio,
1: certo.
2: Quindi figurati,
1: no,
2: per noi
1: questo è perfetto, infatti
2: è di un fascino, ma, assoluto, con tutta questa luce.
1: Ma la collettiva Saturnalia è stata chiamata da subito a collaborare con gli studenti, oppure,
2: no,
1: oppure solo
2: appunto,
1: una volta che gli studenti hanno fatto i loro bozzetti?
2: Io durante l'anno ho lavorato appunto all'interno del mio corso, quindi direttamente con loro.
1: Affari tuoi.
2: Sola. Però poi appunto nel momento della restituzione mi sembrava importante avere anche degli sguardi esterni, un modo fresco di vedere le cose che io avevo seguito e quindi guardarle anche con una luce nuova. E per cui appunto avevo conosciuto, conoscevo già alcune delle componenti delle Saturnalia e le ho chiesto di, insomma, di curare, di prendersi cura proprio
1: certo.
2: di quella che poteva diventare la mostra e che comunque era, no, era e restava una sfida perché proprio per la peculiarità dello spazio e, ma anche per appunto per la forse no, per la qualità dei lavori realizzati che non sono diciamo quella scultura
1: monumentale
2: e muscolare, no? che
1: incontreremo se fosse stata curata dal biennio di scultura. No, scherzo. Chissà. No, la collettiva Saturna, faccio una domanda a Viviana, visto che ce l'ho di fronte, e mi sembra è lei il capo, giusto?
0: No, assolutamente no.
1: Assolutamente no, ok.
2: No,
1: come nasce questa collettiva? È strano chiamarla collettiva, però, perché suona come mostra collettiva, però in effetti non è un collettivo, siete tutte ragazze, dunque è una collettiva.
0: Assolutamente, in realtà all'inizio c'era anche un componente maschile, ma eravamo già collettiva.
1: Ah, grande, ok, come giusto che sia.
0: Sì, nasciamo sempre nell'ambito accademico, tramite un corso che abbiamo seguito di curatela con la professoressa Paderni, per cui abbiamo realizzato...
1: La Paderni è sempre dovunque, ok.
0: Grazie a Dio, tra
1: certo,
0: l'altro.
1: No, infatti, se non ci fosse lei bisognerebbe inventarla in Accademia.
0: Assolutamente. Allora ci aveva proposto questo progetto per cui ci siamo divisi in collettive, appunto, e noi abbiamo vinto il progetto al Capannun, dove abbiamo realizzato la nostra prima mostra, e da lì è un anno che collaboriamo, tra poco, anzi, festeggiamo il primo anniversario.
1: Il primo anniversario. Cosa farete per festeggiare il primo anniversario?
3: Bella domanda, ci stiamo pensando, diciamo che c'è la volontà di festeggiare, quello sì, poi è tutto in costruzione.
1: Super.

0: E dunque, come vi siete organizzati con tutto questo materiale che comunque non è, cioè è piccolo, però era tanto.
1: Forse devi rispondere dire tu. Appunto una cosa che c'è stata nel mentre.
0: Ok.
1: Perché una volta realizzati i progetti, intorno a marzo ho cominciato, diciamo, a torturare, diciamo, gli studenti con delle scadenze in modo da arrivare alla possibilità di realizzare qualcosa. Quindi in realtà abbiamo raccolto tutti i materiali online, e quando è stata, insomma, definita la giuria, la giuria ha esaminato i materiali online. Mm-hmm. Fondamentalmente li ha selezionati e scelti dal drive.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Quindi c'erano delle immagini e un testo esplicativo, rendering, bozzetti. E questo è quello che appunto la giuria molto avventurosamente, diciamo, ha valutato, nel senso che avventurosamente nel senso proprio del, no, che richiede anche un certo spirito di immaginazione, capire come potrebbe diventare un progetto che viene così segnato su carta e non è mai stato realizzato, non è legato a lavori precedenti. Mm. Quindi una volta che abbiamo avuto tutti i lavori definiti e la giuria ha sentenziato le proprie scelte, e ho cominciato a fare delle riunioni con le Saturnalia, che venivano in aula, e l'aula diventava appunto quel momento piacevole anche di, non perché prima fosse spiacevole, ma insomma, diciamo, anche quel momento in cui così ci si confronta, si fa brainstorming, ed è stato anche un modo, no, in cui ancora una volta le studentesse di didattica si così entrano in relazione con gli artisti dell'accademia. Tra l'altro, appunto, Studio Visit, anche lì, insomma, un po' colpa mia, perché con Marinella Padelli, no, abbiamo cominciato a fare questo scambio, appunto a creare degli Studio Visit tra le aule dei giovani artisti e le aule dei giovani
0: curatori. Certo. Che è una delle cose che, no, assolutamente, infatti è una delle cose che ha più senso in assoluto, e anche una delle possibilità di scambio reale tra varie scuole dell'Accademia,
1: che sta avendo, diciamo, successo, nel senso che appunto evidentemente essendo connaturata alle pratiche artistiche sta funzionando, tanto che appunto le collettive che stanno nascendo stanno sempre più proponendo progetti interessanti, c'è scambio, no?
0: Con in effetti quanti Paderni. Collettivi sono nati dal corso della Paderni? Perché io ho perso il conto, li seguo tutti su Instagram, ma poi mi confondo e mi dovete scusare.
2: Anni, due per anno almeno.
0: Due per anno,
1: due
0: per cui almeno otto.
1: Progetti vincitori.
0: Sì, almeno otto collettivi.
2: Qualcosa in meno, forse, okay. Però sì.
0: Francesca, come è andata tutta sta faccenda? Nel senso, come è stato il rapporto professoressa studentessa? Non te lo chiedo perché probabilmente devi ancora dare degli esami con Ivana, per cui lasciamo stare, ma il rapporto con le giovani curatrici che vi sono venute a trovare.
3: Allora, per me era un po' tutto nuovo, è un po' tutto nuovo perché io sono al primo anno.
0: Ah, vedi.
3: Del triennio. Okay. Quindi è proprio
0: la fortuna dei principianti, insomma, grande.
3: E diciamo che mi hanno seguita, e sfortunatamente, perché io ero un po' persa, perché mm-hmm. io ho fatto il mio lavoro, cioè,
0: certo.
3: Nel senso, io avevo la visione, però oggettivamente il mio lavoro non è saper posizionare le cose oppure pensare un po' a, no, come approcciarsi al meglio a chi verrà a vedere quello che io ho realizzato. Mm-hmm. E mi hanno dato una grande mano.
0: Siccome ufficialmente adesso in questo momento non lo è, ma ufficialmente quando questa trasmissione andrà in onda la mostra sarà finita, hai voglia di descriverci un attimo che cosa hai fatto? Poi capisco che raccontare arte in radio sia difficile, però che cosa hai combinato? Io vedo delle figure in giro per lo spazio.
3: Allora, la prima volta che la prof ci ha portato a vedere un po' lo spazio, a me aveva colpito molto il fatto che fosse sì una casa, mm-hmm. però una casa un po' particolare, era una casa per me abbandonata perché okay. era proprio vuota, cioè ci siamo sì. entrati e mi ha un po' colpito questa assenza. Però d'altra parte mi sembrava avesse un po' un suo orgoglio questa casa, perché era presente, non so, non era come le case abbandonate, che magari io abito nella campagna modenese, quindi pieno di case abbandonate okay. che cadono a pezzi, e mi hanno sempre messo un po', cioè mi piace vedere le case abbandonate, però questa mi sembrava, sì me le ricordava, però aveva un po' uno spirito suo.
0: Ah, sì.
3: E quindi mi sono, diciamo, la domanda che mi è venuta è perché non abitare questo spazio, cioè essendo così vuoto, perché non darle diciamo degli abitanti che la popolino e insomma l'aiutino a stare in piedi con no
0: e dunque hai costruito dei personaggi da
3: sì, diciamo così, un piccolo popolo di figure.
0: Che comunque erano già piaciuti così tanto che uno dei personaggi era stato utilizzato per la copertina della mostra, per cui eri già partita bene, insomma.
3: E diciamo, ne ho realizzati 14, quindi sono okay. tutti sparsi.
0: Beh, sei anche una di quelle che si è sbattuta di più, o sbaglio?
1: Essendo vincitrice
0: okay.
3: è doveroso.
0: Perché era già vincitrice prima ancora di non ho capito come è funzionato,
1: diciamo che il patto è stato questo: chi vince realizza il lavoro. Quindi chi ha vinto o è stato menzionato ha realizzato dei lavori, delle installazioni.
0: Certo. Ok. Per cui i menzionati naturalmente si sono sbattuti meno perché sapevano che non gli arrivava.
1: Non direi così, erano lavori
0: okay,
1: diversi, okay, molto diversi, mm-hmm. anzi più, alcuni più installativi, altri no, devo dire che diciamo ognuno abbia fatto veramente il proprio meglio e alcune cose mi sembra che abbiano anche funzionato molto bene.
0: Bene, io vi devo interrompere perché malgrado siamo in una domenica pomeriggio all'Esprit Nouveau con anche le cicale che ci salutano, la pubblicità delle 20:30, eccola qua.
4: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
6: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
7: ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
8: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
9: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
10: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
11: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
12: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
13: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
0: Dicevamo, Francesca Silvestri, vincitrice del premio, com'è che si chiama sto premio? Nuovo Spirito Nuovo, che cazzo di nome? Scusate, che io devo rimanere, cioè malgrado siamo in una cattedrale dell'architettura, io non posso non continuare a fare il cazzaro. No, dicevamo, Francesca, questo adesso io lo sto guardando ma voi non lo potete vedere perché siete in radio ed è passato anche, sono passate 3 settimane, ma io sto guardando una sorta di, cos'è, un podio, una roba, cioè una piccola mensola che sta nel piano di sopra e che è stata pensata dalle Corbusier per contenere una scultura, giusto?
1: Sì,
0: poi io in realtà mi chiedevo a Francesca, ma mi risponde Ivana, ma va bene uguale. No, ma va bene uguale. Ti guardavo, no, hai ragione. No, lo dicevo per i nostri ascoltatori che magari pensavano che tu fossi Francesca, mentre invece sei.
1: Non è Francesca.
0: Non è Francesca.
1: Passo
0: dopo
1: subito,
0: mettiamo
1: però
0: quella.
1: La parola a Francesca dopo aver detto che questa mensola Gräsleri ci aveva raccontato, okay, che quando nell'Esprinugo erano presenti delle opere, una di queste opere in particolare appunto era una scultura di Lipsis che era su quella, diciamo, mensola, noi chiamiamo mensola, sì, tra i due spazi, e quindi la volontà iniziale era proprio di pensare un'opera che volesse stare quello spazio anche per alcuni mesi, questa era l'idea. Poi chiaramente alcuni progetti si sono, come dire, hanno individuato anche altri spazi. In realtà tra quelli menzionati altri due lavori avevano individuato quello spazio lì. E, comunque appunto passo la parola a Francesca se vuole dire altro sul lavoro.
0: Certo.
3: Allora io diciamo che ho realizzato più figure possibili. Poi pensando anche magari al collocamento, no? A dove potessero vivere meglio, a dove potessero stare meglio, ne ho realizzata qualcuna proprio ad hoc per magari su, c'è una finestra, ne volevo mettere una lì e lì sta.
0: Okay.
3: E per questa mensola in realtà ne avevo pensate due, che sono in realtà tutte e due qua vicino, cioè una è la guarda la mensola, e una è sulla mensola. Quella sulla mensola è una figura un po' antropomorfa, tutta un po' rannicchiata, e diciamo posso dire che è anche la mia preferita, perché sia realizzarla che poi com'è venuta, sì, mi piace, è quella che mi piace di più.
0: Vi prometto che domani su coxospaziale.blogspot.com troverete la foto della scultura sulla mensola.
3: Diciamo che
0: ha un titolo lei?
3: No.
0: Le hai chiamati i tuoi personaggi? Gli hai dato dei nomi? O?
3: Sì, hanno dei nomi, ma non sono
0: non sono broadcastabili, come si dice.
3: No, sono un po' carini per riconoscerli, però. Vi posso dire che sono, allora, queste figure sono tutte un po' diverse, ci sono un po' tra virgolette delle famiglie di figure simili, ma sono tutte un po' diverse, soprattutto perché alcune le ho realizzate inserendo all'interno delle luci che simboleggiano un po' la forza vitale, no, di queste figure che continuano a esistere insieme alla casa e altri invece sono
0: e che
3: buie.
0: Io ti ho spento perché mi serviva la serviva la ciabatta per registrare questa puntata, scusatemi, ma dopo la riaccendiamo. No, super. E anche quella ha la luce?
3: No, quella sulla mensola.
0: Quella sulla mensola non ha la luce.
3: No.
0: Ok.
3: Infatti ho fatto due versioni da mettere lì, una ha la luce che in realtà non c'è sulla mensola e l'altra sì.
0: Ho capito. Sì, certo, mi fanno segno che giustamente la collettiva Saturnalia non è solo Viviana. Maria, cosa mi racconti?
14: Ti do il microfono.
1: Così a bruciapelo.
14: Così a bruciapelo.
1: Sì.
14: Cosa ti è piaciuto di più di tutto questo?
1: È stato molto bello lavorare con, cioè bello e sfidante lavorare con dei progetti che non erano già conclusi. E infatti abbiamo parlato dell'opera di Francesca, che però appunto è un'opera conclusa. Anche le altre opere che ci sono in giro sono tutte opere, quelle dei menzionati, già realizzate, che hanno una loro presenza nello spazio. A me è piaciuto molto invece lavorare con tutti quei progetti che non hanno avuto una realizzazione vera e propria, che sono ancora appunto in fase progettuale, che hanno anche questa forza di possibilità di divenire altro e che nel momento in cui sono stati esposti anche in questa sede, secondo me hanno assunto forza anche proprio nell'essere esposti insieme, proprio uno con l'altro si danno forza e non lo so, a me è piaciuto molto lavorare con questa possibilità, questo.
0: E dunque ti piacciono i perdenti, cioè coloro che hanno tenuto una potenzialità ma non hanno vinto niente.
1: È un pensiero maligno, vedo che mi guardi ancora, quindi no, te lo dico.
0: Sì, sì, no, certo, ma tu dimmelo, io non
1: mi offendo. No, vincitori,
0: ma infatti sai che pensavo proprio a questa cosa stamattina, al fatto che noi utilizziamo delle terminologie insite nel capitalismo per raccontare cose che col capitalismo non hanno nulla a che fare, perché l'arte è probabilmente la cosa più lontana dal capitalismo. Poi naturalmente è dentro al il collezionismo eccetera, cioè tutto quello che è il mondo dell'arte in realtà è super implicito nel capitalismo, ma la spinta che fa sì che noi artisti, cioè l'impeto artistico che noi abbiamo dentro e che abbiamo bisogno di tirare fuori non ha nulla a che fare con questo.
1: Infatti, riprendendo il termine diciamo legato al perdere, cioè, per esempio per perdere tempo per noi è importante, non è solo a volte piacevole, ma è anche proprio l'idea di appunto andare in perdita, metterci tutto, sprecare energie, fare cose inutili per raggiungere poi qualcosa che stavamo cercando, no? Quindi è come appunto perdersi in una città nuova, e come è stato anche appunto all'inizio perderci in questo spazio.
0: Certo,
1: no?
0: Perdersi dentro le Spring Nouveau di Le Corbusier.
1: O perdersi appunto nei progetti dove devi andare a capire.
0: Dove ti sei persa tu in questo progetto?
15: Dalla parte dei progetti, infatti vorrei spezzare una lancia a loro favore per dire che secondo me, ma penso che sia condivisa da tutte noi, non hanno perso niente, perché intanto hanno imparato come si fa un progetto,
0: certo, che
15: si
0: non
15: sono
0: è
15: esposti,
0: cosa da poco.
15: Hanno imparato anche cosa possono migliorare, come si possono esporre meglio, e intanto hanno avuto a che fare con una vera e propria esposizione.
0: Certo, in uno spazio della Madonna, certo. Diciamocelo, perché poi voglio dire, questo è uno degli spazi più belli probabilmente che Bologna ha in assoluto.
15: Infatti la nostra volontà da parte di tutte è stata quella di dare dignità e dare anche spazio a chi non è stato realizzato a livello materiale, mm-hmm. senza togliere nulla alla vincitrice, alle menzioni, ma il fatto che siano state esposte tutte le proposte progettuali è stato proprio importante anche per far vedere quanto si voleva far vedere la parte di gestazione, che è durata più di un anno, per far vedere quanto tutti si sono impegnati, per far vedere che siamo tutti degli apprendisti alla fine, non soltanto certo. studentesse e studenti.
0: A livello didattico, per voi come curatori, quanto avete imparato da queste due mostre che avete curato per Open Tourism nello specifico?
15: Direi proprio...
0: Perché in effetti mettere le mani in pasta rispetto a progettare una mostra sono due cose molto diverse.
15: Considerando anche i contesti così lontani, sì. tantissimo, anche perché non soltanto come curatrici ma anche come persone, è stato un equilibrio veramente flebile riuscire a portare avanti la parte curatoriale senza togliere spazio alle artiste e agli artisti. Per esempio... eravamo indaffarati ovviamente gestendo tutte le curatele, tutte le parti a ridosso della data, però comunque sono anche importanti anche i momenti di delle artiste e degli artisti.
0: Sì, cioè di scambio culturale tra di voi, che poi nascono delle amicizie, cioè c'è un sacco di altra roba oltre.
15: Spesso e volentieri la fretta ci toglie anche quel gusto di godercelo, però vabbè, non bisogna farsi prendere dalla
0: pressione. So che fra un po' farete
15: pressione.
0: Una festa per festeggiare il vostro anno di vita.
15: E vi aspettiamo.
0: Ma tra l'altro i due spazi in cui avete curato, quello dell'anno scorso e quello di quest'anno, sono lontanissimi tra di loro. E no, mi interessava anche il fatto che comunque, se non vado errato, questo spazio è sotto la protezione della sovrintendenza, e dunque ci sono tantissimi limiti di installativi che avete dovuto sottostare.
15: Altro punto a nostro favore che abbiamo imparato, quindi esatto. Tutti siamo apprendisti alla fine.

0: perché appunto avere a che fare con uno spazio come questo significa non è che puoi tirare giù una parete o anche solo mettere due perni e mettere un tirante per far stare su una scultura in mezzo alla casa di Le Corbusier, perché numero uno Le Corbusier probabilmente vi tirerebbe un fulmine e numero due la sovrintendenza non ve lo lascerebbe fare. È difficile anche questo, no? Cioè è interessante a livello didattico.
1: La
0: no?
1: difficoltà alla fine è sempre un'opportunità per imparare, perché cioè, ci saranno sempre queste situazioni, per fortuna collettive e anche artisti trovano queste opportunità per, come dire, sviluppare la neuroplasticità, trovare sempre delle soluzioni alternative in modo immediato, e quindi sì, sono assolutamente d'accordo.
0: E a livello installativo quanta collaborazione c'è stata tra voi e gli artisti? Cioè per ogni opera l'avete deciso insieme dove metterla, come collocarla, oppure voi siete le curatrici e dunque avete fatto quello che vi pareva?
1: C'è stato un dialogo sicuramente, sì. Da una parte ci sono state delle idee che sono partite a prescindere da, considerando il luogo, mm-hmm. Dall'altra c'è stata anche una relazione chiedendo,
0: certo, che poi la parte più interessante, adesso io lo dico da artista, la parte più interessante per me quella in cui ci si scontra col curatore e cioè ci si scontra bonariamente, poi alle volte ci si manda anche a fanculo davvero, però il momento in cui c'è questo dialogo che può diventare appunto un dialogo acceso, però poi alla fine quando si trova la quadra, cioè, a me è successo con un paio di curatori tipo Gabriele Tosi, per non fare nomi, che ci siamo scazzati per una mostra per bene, però poi in effetti alla fine quando abbiamo trovato la quadra e la possibilità che la mostra fossimo contenti entrambi di quello che del nostro negoziato, alla fine poi la mostra viene più bella, cioè viene più piena, cioè c'è qualcosa in più che comunque l'artista da solo non è in grado di dare, il curatore da solo non è in grado di dare. Cosa mi dici, Viviana, di questo?
2: No, assolutamente. Poi devo dire che in questo caso specifico a parlare è stato tanto il luogo, ovviamente, certo. Quindi per Francesca è stata, diciamo, l'idea quella dell'abitare lo spazio in tutti i suoi ambienti.
0: Cioè, a parlare è sempre Amerigo, naturalmente, quello che parla di più in assoluto, che infatti, tra l'altro lo dobbiamo ringraziare non solo per aver ospitato questa Amerigo e tutta adiacente, naturalmente lo dobbiamo ringraziare, sì, per aver ospitato questa trasmissione, ma anche per avervi ospitato con tutta la
2: davvero
0: con
2: uno tutta staff meraviglioso. Eccetera. Disponibilissimi a seguirci in tutte le nostre problematiche, soluzioni e varie eventuali, ecco, quindi davvero un grazie speciale.
0: Sì, no, in effetti, vabbè, Coxo Spaziale naturalmente è super amico di Adiacenze, perché Adiacenze in effetti è uno degli spazi dove questa modalità di cooperazione tra le persone che hanno a che fare con l'arte contemporanea si sviluppa in maniera più allegra, disponibile e poi funzionale, nel senso che comunque funziona bene. Io devo anche naturalmente ringraziare le fuorisedie che in questa occasione ci hanno fornito non solo la registrazione ma anche tutto il materiale per fare questo Coxo Spaziale da Le Corbusier. E non lo so che cos'altro ci dobbiamo dire. Ah sì, no, infatti, cioè, volevo chiedervi innanzitutto anche i nomi di tutti quelli che sono, cioè gli artisti menzionati che non abbiamo menzionato.
3: Allora, appunto Francesca Silvestri
0: ha parlato. Ed ha anche vinto dei soldi, non sappiamo quanti, ma adesso fuori
3: milioni
0: onda lo scopriremo.
3: Milioni,
0: comunque sappiate che milioni. Anche con la scultura non si fanno soldi, no, almeno non ancora, non al primo anno d'accademia. Questo
3: diciamo
0: di
3: che
0: però
3: sì, diciamo
0: bene.
3: Che appunto voleva essere un premio appunto sperimentale. Insomma, io ci tenevo anche che fosse appunto non solo la pergamena ma
0: certo.
3: Qualcosina, no? Per poi
0: infatti.
3: Continuare la propria ricerca, e però appunto poi sono stati diversi progetti che sono stati apprezzati particolarmente, e appunto tra i menzionati ci sono Sibilla Fierhout, che ha continuato un lavoro su, diciamo, una ricerca su una forma primaria come quella del cerchio, che sta continuando dall'anno scorso, dove mette in dialogo il metallo con della lana rossa, proprio a lavorare su un'idea di morbidezza anche qui, no, in rapporto a uno spazio invece che ha molte geometrie legate al rettangolo, allo spigolo. E Anis Sandoval Arango invece ha fatto un progetto molto particolare, site specific, pensando a una linea di muschio, e all'inizio appunto l'idea era proprio di fare questa linea di muschio in questo ambiente, quindi scendere dalla mensola, tagliare lo spazio a metà
0: per tornare su e poi
3: era proprio la
0: E cosa è successo a questa linea di muschio?
3: Questa linea di muschio poi è stata realizzata nell'unica parete appunto che si poteva utilizzare per aggrapparsi, ed è diventata un po' più corta ma comunque efficace, ha interagito con lo spazio disponibile. Federico Pellacani invece ha immaginato che l'opera dispersa si ritrovasse in uno spazio X, e che fosse quindi crea nel video la soggettiva di questa scultura che si guarda intorno e non sa dove si trovi.
0: Bello.
3: Sì. E poi sarà genovese Veronica Gaibazzi, che appunto invece non sono riuscite a realizzare il progetto, avevano immaginato un ecosistema vegetale che si autoalimenta. Devo dire che tutti gli altri progetti, non so se posso dire i nomi.
0: Se vuoi dire tutti i nomi velocissima, certo.
3: Tunan, Abrandere, Andrea Sanalinvega, Donatella Valente, Michael Aresti, Leonardo Agazzone, Giovanni Palmisano, Andrea Ravaglia, Matteo Vignali, Mel Bonfiglioli, Caro Tenuto.
0: Anche ti sei dimenticata.
3: Quale?
0: Iusprio.
3: Ah, ok, scusa.
0: No, figurati, io ti controllo intanto. Vai pure avanti.
3: Giada Erini, Nicoletta Dembek, Giada Cova. E appunto poi alcuni hanno lasciato magari il progetto, non ci hanno creduto
0: abbastanza,
3: sì, e quindi non è arrivato a questa fase.
0: Va bene,
3: però appunto la cosa che prima del capitalismo, no? Che ci spinge verso la competizione efferata e a volte diventa un po' difficile destreggiarsi nel rapporto con l'altro. In un ambiente come quello dell'Accademia io penso che dovrebbe essere un po' mitigato, per cui l'idea era comunque di confrontarsi, certo, con tutti, di avere un'idea anche corale, di confrontarsi,
0: in effetti, vabbè, adesso questo non è la piattaforma giusta per discutere questa cosa, però sono d'accordo, dovremmo tentare di mitigare un po' questa competizione che spesso è sana ma alle volte non è sanissima,
3: sì,
0: all'interno dell'Accademia.
3: Sì, comunque di mantenere la competizione sana, ma di alimentare anche la voglia di fare
0: voglia
3: delle cose
0: di
3: insieme. Infatti
0: poi
3: poi
0: sono
3: abbiamo
0: del triennio,
3: fatto
0: triennio
3: una
0: si
3: festa
0: cazzeggia,
3: all'inaugurazione e ce ne sarà una per il finissage.
0: Una per il finissage. Bene, io vi ringrazio tantissimo. Tu devi dire, Viviana, hai qualcosa da aggiungere? No,
2: assolutamente
0: allora,
2: no.
0: Allora ringrazio tantissimo, prima di tutto, Francesca Silvestri, perché ha vinto e dunque la ringraziamo. Con anche gli applausi, che bello. Quello. E poi, no, soprattutto ringrazio Virginia e Esther, che sono state il nostro pubblico. Le applaudo io. Esatto. Poi Maria De Gasperin, Eileen Yvonne Liverani e Viviana Fardella, ovvero la collettiva Saturnalia, che include anche Zilo Brat, che applaudiamo per come si comporta, soprattutto da modo scherzo, no, le vogliamo molto bene, e poi naturalmente grazie a Adiacenze e al collettivo Fuori Sedia nella persona di Viola, che ci hanno aiutato per questa trasmissione, e naturalmente super grazie alla prof Ivana Spinelli, che con il suo entusiasmo fa sì che queste cose succedano, e noi ne siamo molto contenti, perché in effetti devo dire che l'energia che si tange durante Open Tour è un'energia che viene fuori bene, insomma, anche grazie a prof come te che si fanno un gran culo per questa settimana di mostra.
3: Diciamolo,
0: infatti.
3: Sì, grazie devo ancora. Devo dire che appunto anche, vabbè, grazie Stefano a te per la, come dire, questo spazio così di racconto.

0: con questa tecnologia nelle regioni coperte dal DAB, e quindi Panta 80 e Radio Città Fujiko con,
1: ovviamente,
0: e Panta 80 con essa ha ormai sfondato i confini regionali.
1: Wow. Cui,
0: e noi non abbiamo ancora sfondato la finestra di testa perché non ci hanno ancora buttato cacciati fuori dalla radio, nonostante l'incremento di pubblico potenziale. E questo secondo me è la dimostrazione che i lumi tutelari di Radio Città Fujiko sono grandi e buoni.
2: Grandi, buoni, giusto, buonissimi.
1: Esatto.
2: Buonissimi, quindi, assolutamente.
0: Quindi,
1: perché sono le sette chiavi del lume tutelare, giustamente.
0: È probabile. Sento già dei riferimenti che non capisco, ma apprezzo, ed è bello così. Peraltro, season finale di Panta 80, e non poteva esserci una congiuntura migliore. I pianeti non sono allineati, ma le pelate mie di Dimed e Andrea sono allineate.
1: Da qualche parte un allineamento c'è.
0: Esatto.
2: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Quindi va bene.
0: Perché ricordiamolo che per tre punti non allineati passa una sola retta se la fai abbastanza larga. Quindi questo è fondamentale.
2: Sì. Dottor Pantani, però.
0: Se non sai la matematica e la geometria, salle. E quindi,
1: esatto.
2: E quindi salgo. Saliamo. Esatto. Saliamo in cattedra. Volete? Allora, iniziamo un po' a mettere un po' di musica.
0: Sì,
2: ho due opzioni, opzione 1, opzione 2.
0: Vabbè.
2: Opzione 1 è 1 maggio, opzione 2 è
1: una
2: un formaggio.
0: Vabbè, allora guarda che abbiamo, no, qui mandiamo solo musica di qualità.
1: Ah, okay.
0: Abbiamo un ospite illustre stasera, quindi decido io.
2: Okay.
0: E quindi poi gli daremo delle illusioni, devo contare,
1: giustamente.
0: Dai, scegli tu, insomma.
2: Scelga lei.
1: Use your illusion, giustamente. Allora io direi opzione 1, dai, mi piace.
2: Guarda,
1: la busta numero 1.
2: Hai fatto anche una grandissima citazione che non c'entra una mazza, ma hai scelto anche bene.

0: Ma ragazzi,
1: un omaggio. Oh.
0: Sì.
2: Sì.
1: Quasi come se lo sapesse, e posso giurare sulla testa di mio figlio che
0: non ne aveva idea.
1: Esatto, che non ne aveva idea. Ma questa è una frase che possiamo dire spesso per quanto
0: sì.
1: riguarda
0: sì,
1: me, cioè, l'inconsapevolezza è un talento meraviglioso. Quindi,
0: ma tu chi sei?
1: Appunto.
2: Voi chi siete? Ma che stiamo facendo? Vabbè, quella
1: un fiorino.
2: È una domanda che ci facciamo da sempre.
1: Esatto, ma soprattutto come è possibile essere ancora qui? No, però io volevo invitarvi, visto che adesso insomma, ci sono le tre menti. Forse le tre teste.
0: Ripiene di cosa non si sa.
1: Esatto. Cioè, se avete mai notato quanto effettivamente, al di là del della mia gag, questa canzone abbia un che di Marcetta Yodel, non
2: Il Monte Fuji è in
1: esatto,
2: alto,
1: cioè
2: montagna.
1: Non è che perché ci sono i tirolesi sul Monte Fuji notoriamente.
0: Sì. Toshiro Mifune cantava lo Yodel.
1: Molto bene.
0: Assolutamente.
1: Guarda, più che tirolesi, qua ci sono solo dei lesi, tre al microfono.
0: Che tirano anche.
2: Tirano dei lesi.
1: Esatto.
0: Tiriamo lesi.
1: Molto bene, molto bene. Comunque, se volete procedere a insultarci senza nessuna pietà, 333-1809-494, SMS, WhatsApp e Telegram. C'è Andrea, ovviamente, che riporterà, non mancherà di riportare i commenti più scollacciati.
2: Solo gli insulti.
0: Naturalmente.
1: Esatto.
2: Ah, sì,
1: solo gli insulti per forza, Andrea, perché è dall'86 che non arriva un messaggio che non sia di insulto, tranne poche, pochissime care persone alle quali abbiamo provveduto a fare un bonifico. Prima.
0: Naturalmente. Comunque, foto di nudo sono sicuramente piuttosto apprezzate, richieste, soprattutto al Mariano.
1: Ma
0: a lui piacciono molto
1: foto di noodles, in realtà.
0: Noodles.
2: Io infatti avevo capito noodles
1: perché lui ha
0: perché lui food
1: ha
0: porn.
1: Fame.
0: Esatto. Porn è normale.
1: Io il livello di delirio di questa trasmissione è già over 9000 e
0: over
1: quindi...
0: the top, per citare un grande film.
2: Mamma mia, vado a scalare.
1: Quindi giriamo il cappellino, mettiamo il pollice dentro in modo da rompercelo sicuramente.
0: Esatto.
1: E andiamo col prossimo brano.
2: Assolutamente. Il prossimo brano che forse introduce quello che tu vorrai
1: molto bene, assolutamente sì. E allora dopo via così.
2: Usciamo un po' dagli anni 80, andiamo un po' primi 2000, è un po' qualcosa che è stato ieri,
1: esatto,
2: in quel di Milano.
1: Esatto, dai.
2: Foo Fighters, signore e signori.
1: Tanto.

0: Vabbè, io sarò brevissimo perché fuori onda abbiamo sproloquiato e quindi parleremo di altro, ovviamente. Niente, io volevo soltanto dire che ieri sera era all'ippodromo Snaila Maura per il concerto dei Foo Fighters agli High Days. E vabbè, al di là di una logistica abbastanza surreale e di un concerto cominciato alle ore 20:04.
1: Attenzione, okay. A fronte di 20?
0: Doveva iniziare alle 20. Okay. Hanno annunciato, avrebbero dovuto cominciare alle 21. Una settimana fa è arrivato l'annuncio che era stato anticipato di un'ora all'inizio del concerto.
1: Quindi mi sembra
0: quelle cose belle che magari tu hai preso un treno calcolando la cosa e
2: cash toy.
0: Esatto. E devo dire che è stato veramente un concerto grandioso, nel senso che è partita e sulla prima canzone ho pensato: oh Gesù mio, se siamo messi così andiamo malissimo, perché è partito con All My Life e l'ha fatta tipo 3 ottave più bassa e non ci arrivava. Per cui ho detto aiuto, il tempo si è abbattuto su Dave Grohl male. E invece ha dovuto solo scaldare la voce e poi ha cantato per 2 ore e 40 abbondanti, molto generosamente, facendoci divertire veramente tanto, veramente un bel concerto. Lui è il solito gigione fuori di testa. E
2: che personaggio che è.
0: C'erano un sacco di personaggi anche bolognesi sul palco con lui, perché essendo l'unica data italiana ha radunato tutta la sua famiglia italiana. Ricordiamolo, lui ha esordito la sua carriera praticamente a 16-17 anni qua in Italia, suonando all'Isola del Cantiere. La sua prima fidanzata era italiana.
1: Vero, quindi lo racconta sempre.
0: E secondo me c'era anche lei ieri sera, mi è sembrato di intravederla quando ha fatto la carrellata dei presenti. E per cui però è stato veramente un concerto spettacolare, generoso. A un certo punto una ragazza si è sentita male nel mezzo, diciamo nel pit, e quindi lui se n'è accorto,
1: ha fermato,
0: e quindi stava partendo, ha tenuto il ritmo di apertura del pezzo, ok, e continua a dire aspetta italiano, venite a prendere, ma 3-4 minuti buoni senza interrompere la tenuta e l'apertura del pezzo. Quindi veramente veramente bello,
1: tanta roba,
0: veramente notevole, e spezzo una lancia e in questo caso una bacchetta a favore.
2: Pensavo un Alfa Romeo.
0: Bella un'altra, quella che devi ancora dire. E sul nuovo batterista preso in prestito per la tournée dei Nine Inch Nails. Allora, non è Taylor Hawkins. Non prova neanche a essere Taylor Hawkins. E quindi però ci pesta come un animale, giovane, perché ha 38 anni, quindi ottima performance. Ma ragazzi, quando Dave presenta tutta la band, ed è il momento di presentare il batterista, siccome il batterista, esattamente come lui, in realtà è un po' l'istrumentista, si sono dati il cambio, per cui il batterista ha preso la chitarra e ha suonato un pezzo, e Dave Grohl si è messo alla batteria, pestandoci veramente tanto forte, dando veramente di grandissima soddisfazione.
1: Minzica.
0: Quindi mi sono divertito. Le zanzare che erano in zona hanno mangiato per le prossime 10 generazioni, perché siamo stati letteralmente divorati, e quindi avrei voluto avere un lanciafiamme. A un certo punto mi sono voltato e c'era anche un gigantesco ragno che camminava in mezzo al pubblico, e io ho rischiato di urlare come un'educanda e arrampicarmi su un palo.
1: Sei sicuro che a un certo punto non fossi in una puntata di Super Quark? Mettiamolo prima.
2: No, va benissimo.
0: Non c'era né un Piero né un Alberto.
2: Ma era l'uomo ragno e il ragno uomo.
0: Era un ragno grande come un uomo, probabilmente. Ma in realtà stavamo discutendo fuori onda che nel video di questa Learning to Fly c'è un grandissimo personaggio che è uno dei numi tutelari, in realtà, di Bad 80, che è
2: Jack Black.
0: Ok,
2: il fattone del video che procura l'erba che poi fa fattonizzare tutti gli altri.
0: Ma la cosa più bella è che ovviamente è bastato innescare una parola, dire Jack Black, e di me è partito srotolando insieme ad Andrea, partecipazioni a film a film ed episodi
1: episodi improbabili.
2: Esatto, perché uno degli esordi di Jack Black è stato nella, credo, seconda stagione, o addirittura forse la prima, non mi ricordo, di X-Files, quindi inizio anni 90, in una puntata dove esordì, se non erro, diciamo la sua prima partecipazione famosa, Giovanni Ribisi.
1: Ok.
2: Nella puntata di cui adesso non mi ricordo il titolo, forse D.O.P. qualcosa, o P.O.D., non mi ricordo, comunque era una sigla di tre lettere, in cui Giovanni Ribisi interpreta un ragazzo che per puro caso si becca un fulmine e invece di morire, restarci seco, andare in coma, acquisisce il potere di comandare l'energia elettrica e anche di fulminare le persone oppure spegnere o cambiare le luci del semaforo per far avere incidenti alle auto. E Jack Black interpreta il suo unico amico, Giovanni Ribisi è un po' un tipo strano, forse lo era anche prima dell'incidentino, lui fa il suo amico che lavora in una sala giochi e compare in quell'episodio, già in una parte un po' più seriosa, ma già abbastanza come l'amico un po' ridicolo, effettivamente.
1: Forse molto a sprazzi ora che hai dato altri dettagli, qualche cosa di rimando la mia mente me lo sta facendo scaturire.
2: Stiamo parlando davvero degli inizi di X-Files.
0: Non paghi di questo, ecco. Abbiamo scoperto che ha partecipato anche The Jackal, dove fa,
1: sì, è vero.
2: Dove fa l'armaiolo che vende un'arma al personaggio dell'allora Bruce Willis, biondo
1: sì. E vabbè, era l'epoca,
0: che imbarazzo, ma abbiamo scoperto che ha fatto anche una comparsata, perché di questo parla,
2: sì.
0: In un film iconico che noi amiamo moltissimo, perché è una vera espressione dell'arte cinematografica, proprio di quelle più sublimi, Demolition Man,
1: esatto.
0: Quindi quello dove ancora tutti ci chiediamo le
2: ricordiamoci tutti che tu ti ricordi il nome del regista di Demolition Man, che è Marco Brambilla.
0: Ma avevo cercato di dimenticarlo.
1: Però è uno pseudonimo.
2: Non lo
1: forse
2: so.
1: Andiamo a non cercare nel frattempo.
2: Allora, Demolition Man, gran film con chi era la ragazza? Wesley Snipes, che oltretutto non avrebbe
0: Sandra Bullock.
2: Lui fu scritturato all'ultimo momento. E fu un problema perché lui pestava davvero quelle arti marziali.
1: Allora, quello me lo ricordo perché molta gente si lamentò che usciva dai lividi
2: era considerato un po' pericoloso. Non stiamo parlando dei livelli del tizio che aveva fatto il primo Predator, quello che sembra un nativo americano, e avevano dovuto assumere delle guardie al corpo per proteggere gli altri da lui.
0: Fantastico.
2: Ok, durante le riprese di Predator, immagino di
1: metodo
2: quanto era
1: Stanislavski troppo eccessivo.
2: Sì, metodo Stalingrado. Era un po' estremo come personaggio, però sì, per Demolition Man in effetti fu un problema perché pestava davvero tanto,
1: sì, assolutamente.
0: Molto bene. E allora, io direi che 21:19:43 secondi.
1: È 21 di qua, c'è il fuso orario qua, lo sai. Da una parte
2: siamo
1: all'altra
2: fusi,
1: dello schermo.
2: Sicuramente ora è sempre.
0: Ora è sempre. Esattamente. Intanto vi posso dire Spagna-Portogallo ancora 0-0. Non so, anzi, Portogallo-Spagna. Ma io ieri sera ho goduto tantissimo.
2: Perché?
0: Perché i norvegesi. Perché?
1: Ah, è vero, hanno eliminato.
0: I vichinghi norvegesi hanno buttato fuori i brasiliani. E quindi io sono. Sì.
2: Con i gol di quel tizio che io pensavo che non fosse una persona reale quando l'ho visto fare la pubblicità dello shampoo, una roba. Io vabbè, se è generato con l'IA, non può essere vero.
0: E invece ci sono
1: di 2 anni fa,
2: sì,
1: un po' plastico,
2: che strano.
0: E invece ci sono milioni di video generati con l'IA su questi mondiali, ok, ma Haaland è vero ed è incredibile.
2: Fantastico.
0: Quanto sia vero, quanto sia com'era?
1: Che cosa?
0: Grezzo e feroce.
1: Molto bene.
2: A me sembra creato in un laboratorio dove assemblano cyborg, ma se volete dire grezzo e feroce.
1: Cyborg, grezzi e feroci. Così come grezzo e feroce è la prossima canzone.
2: Vai.
1: Non tanto. Abbiamo parlato un po' di Jack Black.
2: Vali.
1: Un'interpretazione coi lacrimoni.

0: avvertito. E questo avvertito non doveva essere...
1: Perché hai gridato dentro il microfono? Si bruciano i finali delle radio.
0: Allora, questa risatina, per quanto inquietante, mi era un po' mancata.
1: E in effetti sì. In effetti decisamente sì. Bene.
0: Quello però inizia a essere Super Mario, quello Evil Mario.
1: Esatto. Wario. Wario e Waluigi.
0: Wario e Waluigi.
2: Sai che non so con che... voce parlino, perché non mi ricordo adesso, non mi viene in mente.
1: No, ma tranquillo, sono i primi segni della decadenza cognitiva. Va
3: ma
1: bene.
3: Cosa dici mai?
1: Oddio, è diventato Topo Gigio, ragazzi. Vabbè, fortunatamente il season finale, poi forse qualcuno si dimenticherà.
4: Senta di lei adesso, non faccia il solito comunista.
0: Questo Topo Gigio me lo ricordavo un po' diverso.
1: Esatto, il mio Topo Gigio è differente.
2: Esatto. Detto così, è come la mia banca, è differente.
1: Non suona benissimo. Detto questo, io qui faccio i 27, quindi di là sono i 29.
0: I 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 41.
1: Io quasi 50, ma credo che sia il momento di dare... gli spot, sbaglio?
0: Lei dice, io
1: dico, perché abbiamo una responsabilità in questo
2: civile,
1: senso.
2: Non lo anche so, penale,
0: non lo so. Voi dite così, allora chi sono io a dir di no? Quindi spottini e poi ci
1: rientriamo per la seconda parte dei Panta 80.
0: E allora va benissimo così. Piccolo spazio pubblicità.
5: No. Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
8: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
7: Davvero?
8: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
9: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
10: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
11: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
12: Inizia ora la seconda parte di Panta 80.
1: E sempre waga waga waga waga.
0: Waga
1: ovviamente.
0: Waga waga waga.
1: E anche waka waka se vuoi, perché siamo
0: ma
1: sempre.
0: Ma anche
1: comunque...
0: anche anca, perché mi stava partendo un'anca tra l'altro.
1: Ecco. Ma questo perché la
2: l'anca stanca.
1: Esatto, anca c'ho stanca. Anche l'anca sbilenca, nota ballerina sovietica ecco degli anni qui. Migliori, quindi. Aiuto. Comunque, esatto, comunque volevo dirti che in realtà sì. Al di là di aver parlato dei Foo Fighters di ieri sera, sì. Cosa che mi fa sempre molto piacere, questa, la sera prima e la sera dopo, cioè questa sera, ci sono altri due concerti degni di nota.
0: Ah sì? Dica,
1: allora,
0: dica.
1: Vabbè, allora, la sera prima, il 4 luglio, bisogna dirlo perché io un po' mi vergogno, mi rendo conto, però i 250.000 per ultimo a Tor Vergata, qualcosa bisognerà pur dire, non...
0: Faceva caldo, diciamo questo.
1: Faceva molto caldo, ci sono stati sicuramente dei problemi di visibilità, però devo dire che comunque uno che raduna 250.000 persone, poi un sacco di gente ha dormito per strada perché non erano raggiungibili i treni, non c'erano abbastanza mezzi, tutto quello che vuole. Però uno che raduna 250.000 persone paganti
2: vere c'è un problema
1: nel nostro paese, quantomeno merita la dignità di dire oh sì, bravo. Organizzativamente potevi fare meglio sicuramente, però comunque, e le prove generali per le persone gratis, per le persone con disabilità, e il collegamento gratis col policlinico di Tor Vergata per la gente ricoverata che non poteva andarci. Oh regà, dai, cioè poteva fare meglio su tante cose, però voglio dire, il core il ragazzetto ce l'ha messo, non
0: però
1: è che
0: sì, dai,
1: poi
0: sì,
1: a me non sì, poi a me non piace,
0: no, a me
1: non,
0: manco se me non, pari.
1: Però devo, però oh, ci vuole un'onestà intellettuale, facciamo questo gesto.
2: Posso essere onesto mentalmente?
1: Dai.
2: Sì. Io non ho mai sentito neanche 30 secondi di una sua canzone.
1: Ma io qua, mai. Io ho delle nipoti e quindi...
0: Io sì, perché passano quella sull'acquario. Non so perché.
2: No, io so solo che esiste, ma non ho mai sentito nulla di suo.
0: No.
1: Va bene.
2: Wow.
0: Nel frattempo salutiamo anche il buon Giangi, un caro saluto ai miei vecchi amici, non da adesso. Giangi vi ascolta.
1: Mitico Giangi, mitico Junkel
2: 76 su Twitch.
1: Mitico Junkel 76 su Twitch. Abbiamo ci saluta una Twitch star, quindi
2: esatto,
1: assolutamente esatto. Grandi abbracci circolari al nostro Giangi.
2: Assolutamente.
1: E invece sì, stasera, per chi è a Bologna, mi dispiace, mi rendo conto che faccio del localismo una virtù. Però questa sera a Bologna invece c'è Zucchero
0: sì,
1: io ragazzi l'ho visto 2 anni fa, io non so come sarà la performance di stasera, l'abbiamo visto insieme e io mi sono divertito veramente tanto. È un concerto estremamente divertente, spero che sia così anche stasera. Come sempre ho rialzato l'asticella e invece adesso butto il cuore oltre l'ostacolo, perché il 21 di luglio io e il buon Andrea ci saremo entrambi.
0: È vero.
1: Saremo al Parco Caserme Rosse, che è stato al centro di qualche polemicuccia in sto periodo.
0: Quello poi me ne dovrei parlare perché io sono all'oscuro di tutto.
1: Molto bene, ok. Per 40 anni di 17 re, il concerto, la data bolognese dei Litfiba.
0: Assolutamente.
1: Io ho raccolto degli inside da chi è andato a vedere le prime date.
0: Attenzione, pure io.
1: Tu.
0: Poi ne parleremo.
1: Ma
0: allora, domandina, anzi test per voi due cari.
1: Sempre, la so.
0: Busta 1, busta 2 e busta 3. Sappiate questo. Busta 1 è una questione di stagione, busta 2 è una questione che ci riguarda molto nel nostro intelletto, busta 3 è contestualizzata a quello che ha detto Panta 2 minuti fa.
2: Ma io non mi ricordo cosa ha detto 2 minuti fa, ma ti rendi conto?
0: Allora, io nel dubbio. Bravissimo, è la risposta esatta, quindi la 2, cioè quello che ci accomuna.
2: La seconda che hai detto.
0: La seconda hai detto. Ovvero sia, non ci ricordiamo mai una minchia di quello che diciamo 30 secondi prima.
2: Esatto.
0: E quindi c'è un mashup un po' particolare. Mettete insieme Ivan Allen e mettete insieme i Metallica.
2: Ivan Allen.
0: Vabbè, bello.

0: Così, delle cagatine, delle vaccate simpatiche che non ricordavo nemmeno di avere nell'archivio di Panto 80, ma questo è anche il bello.
1: Molto bene, beh, molto bene.
2: Improvvisare la trasmissione 30 secondi alla volta prima di parlare produce non, questo genere di cose.
1: Ma non, esatto. Ma non dire così, c'è uno studio profondo, insomma, dai, su. Allora, intanto però io vi devo raccontare questa, perché la scorsa settimana ho avuto uno scambio di messaggi particolarmente frizzante con Andrea, perché proprio parlando di Litfiba, allora, Andrea è un litfibiano doc, ok, non, anche più di me.
2: Quindi ama Mondi Sommersi, è il suo album preferito.
1: Sì, esattamente.
0: Vi tolgo l'audio. Non è, allora, non mi dispiace, andiamo.
1: Vedi.
0: Io sono un buonista, vedo il buono anche nel marcio, ma andiamo avanti.
1: Molto bene. Per cui io però faccio quella cosa che non si deve mai fare, esattamente come cercare i sintomi su Google. Ho cercato la scaletta di Litfiba su Google per capire che cosa avrebbero fatto.
0: Ma la scaletta, vai.
1: No, dopo l'abbiamo
0: Vai,
1: spoiler alert, quella vera l'abbiamo trovata dopo, ok?
2: Ah, ok.
1: Ma la prima che ho trovato era un articolo del Messaggero, ok, con una possibile scaletta, ok? Partendo, ok, dalla scaletta secondo loro andata in scena a Perugia prima data del tour, e ricostruita, e le ricostruzioni pubblicate dopo il debutto.
0: Io tolgo la base perché momento serietà.
1: E io sono impazzito. Io, cioè, vabbè.
0: Vai.
1: Allora, la scaletta riportata al Messaggero metteva in fila, ricordiamolo, 40 anni di 17 re.
2: Giusto.
1: Forse uno dei dischi più belli della storia del FIBA, Trilogia del Potere.
0: Importantissimo.
1: Importantissimo per tutta la scena musicale italiana. Scaletta secondo il Messaggero. Lo spettacolo.
0: In che senso?
1: Eroe nel vento. Ok. La preda. Ok.
0: Va bene.
1: Novichok.
2: What?
1: Io ci sarò. Cosa? Maledetto cuore. E io stavo già lanciando il telefono praticamente.
2: Ok.
1: Cioè stavo già mettendo su Ticket One per vendere il mio biglietto. Il volo, ok, va bene. Istanbul, bene. No frontiere, cosa cazzo c'entra?
2: Ma poi?
1: Ok, spirito, laciodrom, ma è canto. E poi arriva la, proprio...
2: La bomba.
1: Proprio così, bomba boomerang. Gigante, toro loco. E io ero indeciso.
2: Toro loco.
1: Cioè io stavo piangendo sangue dalle orecchie. Ok, stavo cercando come vendere i biglietti in modo legale.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì. Posso confermare.
1: Poi c'era il diablo che va bene, non c'entra un cazzo, ma a questo punto, cioè, ero
2: qualunque cosa,
1: ero disposto ad accettare qualunque cosa.
2: Anche ultimo sul palco.
1: Febbre, Lulu e Marlene, proibito Gioconda Zigarata. E io scrivo ad Andrea sobriamente. Ok, non...
0: Sì,
1: commento dicendo, rispondendo al suo meme di prima, è lo stesso Dio che non ha fulminato il Litfiba, purtroppo. Sì. Ok. Ditemi che beep di scaletta di beep è zio porco, sottolineo zio con la Z,
0: zio,
1: l'ho scritto.
0: Zio,
1: zio. Ok. E lui mi risponde sobriamente, ma è ChatGPT è ubriaco. Ok. Ho detto 40 anni di 17 re e 17 re devono fare. E lui mi risponde sopra me, ma maledetto cuore di Pelù, ma l'ubriaco è chi ha scritto l'articolo. E infatti dopo, mi sono placcato dopo qualche minuto, ho trovato la scaletta vera di Perugia.
0: Io non l'ho fatto.
1: Ok, e ho concluso con, ok, forse posso bestemmiare un po' meno.
2: L'avatar di Germano Mosconi era sceso su di te.
1: Sì, solo che era diventato...
0: Di bianco vestito.
1: Sì, solo che era grande come Pacific Rim, praticamente.
2: Grandissimo.
1: E però
2: Gypsy Danger.
1: Esatto. No, Gypsy Dancer.
2: Danger, che dancer?
0: Danger, guarda.
2: Gypsy Danger. Il nome dello Jäger era Gypsy Danger.
1: Vabbè, adesso, lo Jäger chissà quanto ne ha bevuto lui, quindi non importa, esattamente. Però chi è stato alla data di Bari mi ha detto Ghigo non ne prende una.
0: Allora, io conosco il mio carissimo amico, il mio carissimo compare è stato in quel di Pescara l'altro ieri, quindi mi ha detto Ghigo non in grande spolvero, lui è molto diplomatico, però Gianni Marocco e Antonio Aiazzi ha detto non gli dovremmo costruire una statua, ma direttamente una, due città indipendenti al loro nome, proprio perché hanno portato a casa loro direttamente il risultato.
1: E infatti la stessa persona mi dice, aspetta, Ghigo era fuori tempo così tanto che a un certo punto gli si è avvicinato Maroccolo a dargli due dritte. Ok? Non, fa Maroccolo epico, fa Piero e Piero, Aiazzi bene, fa, dice, io ho cantato e ballato per due ore e a un certo punto mi sono commossa. Bene, per sì, cui, sì, ultimo sì. baluardo del rock and roll, quello per cui la musica è anche politica. Quindi sì, salutiamo sì, la nostra mitica Rossella, che è sempre nel mio cuore. Quindi.
0: Assolutamente sì. E questo ci insegna una cosa: non bisogna mai smettere di crederci, ragazzi.
1: Sì, soprattutto, sì, però io avevo creduto alla vaccata della prima, della prima scaletta, capisci che
0: con dei certi paletti.
2: I want to believe, Alessandro. Normale.
1: No, io non volevo crederci. Vabbè,
0: ma quindi. sì.
1: 21 e 44.
0: 4 gatti.
1: Sì, fila per sé, con resto
2: fila
1: di
2: per due con resto di sei.
1: Vabbè, e salutiamo anche Romolo con la mitraglia gatti.
2: Giusto.
1: Però vedi che è in back. Che bello.

0: E abbiamo ufficialmente interrotto lo scempio delle nostre parole contro Elite FIBA. Ma è amore.
1: Esatto.
0: Sì. No, beh, come quando hai quell'amico, no? Quella persona che vuoi bene, che lo vedi, che sta a fare una cazzata e glielo devi dire.
2: Sì.
1: Però io è bene lo stesso.
0: Esatto. Come era? Qui l'unico dei due che si impegna per non prenderti a schiaffi sono io.
2: Esatto. Ecco, vedi?
0: Ecco. No, però fuori onda abbiamo scoperto un'altra notizia, ragazzi. Dai. Cioè, abbiamo dormito veramente non sugli allori, il sonno del giusto, dell'ingiusto, anche di quello che sta nel mezzo. Perché oggi, 6 luglio 2026, spegne 80 candeline o indossa 70 berette, come volete, Sylvester Stallone, uno dei nostri numi tutelari.
2: Ma Rono Carmine. Ah,
0: esatto.
2: Come direbbe lui.
0: Nato il 6 luglio del 46 a Hell's Kitchen, in un istituto di carità.
2: In che senso è Hell's Kitchen?
0: Ok, con... perché la sua vita comincia facile subito. Il parto va male, il forcipe gli danneggia il nervo facciale, perché quella smorfia che avrà sempre non è una posa.
1: Ce l'hai, basta. Da sempre, sì, poi è peggiorata con l'età, chiaramente, però sì.
0: E dopodiché, scusatemi, vi do solo due o tre così pillole bellissime. Vabbè, questa l'abbiamo detta tante volte. Nullatenente scrive la sceneggiatura di Rocky in 3 giorni. Sì. Gli offrono soldi per i diritti, a patto che per interpretarlo sia qualcun altro. Rifiuta e vince l'Oscar al miglior film nel 77. Leggenda mica tanto vuole che abbia venduto il suo cane fuori da un negozio di liquori per pagarsi, per sopravvivere, che col primo assegno di Rocky se lo sia andato a comprare. Tanto è vero che il cane recita nei primi due film con lui.
1: Anche le tartarughe erano sue.
0: Esatto. Ma la cosa clamorosa, che questo è, cioè, pensate a Stallone e pensate ai due nomi che vi sto per dire.
1: Vai.
0: Doppia nomination: attore e sceneggiatura, perché è lo sceneggiatore per lo stesso film, Rocky. Prima di lui solo altri due: Charlie Chaplin con Il Grande Dittatore e Orson Welles con Quarto Potere.
2: Ma cosa stai dicendo mai? Ma cosa stai dicendo, vai? Okay.
1: È rarissimo, perché lui era anche il regista di Rocky. Esatto. È rarissimo fare quella tripletta lì,
2: Anche esatto.
1: È difficilissimo, era.
0: Esatto. Ha un altro record, perché nel 2016 torna candidato all'Oscar, non da non protagonista, per il suo Rocky Balboa in Creed. E quindi ha il record per il più lungo intervallo tra due nomination per lo stesso personaggio. 40 anni esatti nel mezzo.
1: Lui è un grande.
0: Assolutamente.
1: Sai che sarebbe beccato l'intossicazione da mercurio quando aveva fatto il primo Rocky?
2: Ah sì?
1: Per mettere su muscoli il più possibile. Uh-huh. All'epoca il suo allenatore aveva detto: mangia crostacei, sono concentrato di proteine, non mangia nient'altro. Ne ha mangiati così tanti che si è beccato l'intossicazione da mercurio.
0: Fantastico, meraviglioso.
1: Mamma mia.
0: Meraviglioso.
1: L'ha raccontato lui stesso, non mi ricordo se da Letterman o qualcun altro. È una roba assurda, mamma. Lui è un grande, dai. Cioè,
2: mamma,
1: cosa gli puoi dire a Sly?
2: Mia. Beh, no, assolutamente niente.
0: Assolutamente niente, se non che ha 80 anni, pochi mesi prima degli 80 anni, accetta il ruolo, uno dei ruoli peraltro più freschi della sua carriera, che è comunque costellata di personaggi di un certo tipo, con Tulsa King.
2: È vero.
0: Dove fa il capo mafia esiliato in Oklahoma. Peraltro, se non l'avete visto, Tulsa King è assolutamente apprezzabile.
1: È notevole, veramente notevole.
0: Poi si possono dire tante cose di Sly, noi gli vogliamo bene. Ma lui è bravo, lui fa le sue cose, ma è bravo.
2: E comunque
0: Rambo è uno dei film drammatici più belli e più incisivi degli anni 70.
1: Che ricordiamoci si intitolava First Blood.
0: First Blood, esatto.
1: Però in quel caso abbiamo fatto il guaio solo noi. L'hanno fatto anche negli Stati Uniti, perché il secondo anche loro l'hanno chiamato Rambo 2.
0: First Blood Part 2.
1: Poi sotto c'era il sottotitolo First Blood Parte 2. Ma anche loro ogni tanto fanno ste cazzate che noi abbiamo con la casa. In Italia abbiamo fatto delle cose incredibili.
0: Peraltro First Blood, perché lui lo dice, avete cominciato voi. Siete voi ad aver versato il primo sangue.
1: Sì.
0: Ok. Quindi da questo punto di vista è veramente una.
1: Ne faranno un altro.
0: Una scelta.
1: Stanno facendo il remake, se non erro.
0: Lo so, e questo un po' mi dispiace.
2: Basta che non facciano Rambo 16, perché già Rambo 4. Qual era?
1: John Rambo, quello che è uscito qualche anno fa.
2: Il pescatore incazzato, io lo chiamavo, perché.
1: Certo.
2: Però,
1: dai.
0: Nel 2000... Ah, no, no, attenzione, attenzione.
1: Cosa?
0: Okay. Attenzione. Allora, 5 film dall'82 al 2019.
2: Ok.
0: Quasi 820 milioni di dollari incassati col franchise di Rambo.
2: Ok.
0: Col Rambo. Nel 2027 arriva John Rambo, okay, prequel con Noah Centineo e Stallone da volta dietro le quinte solo come produttore.
2: Ok.
0: Quindi è così.
2: Si vedrà, si
1: vedrà. Noah Centineo, che ricordiamoci, sarà in Street Fighter. Nella parte, sì, di Ken.
0: Di Ken, esattamente.
1: Biondissimo, sì. Ken.
0: Il biondissimo Ken. Quindi.
2: Ma
0: e lo, noi qui lo giuriamo quando uscirà quel film.
1: Sì.
0: Ci sarà una puntata speciale dove tutti e tre ne parleremo. In qualche modo troveremo il modo di vederlo.
2: Beh, assolutamente.
0: Sì. E dovremo assolutamente.
1: Cioè, noi abbiamo visto Mortal Kombat,
2: sì,
1: parte 2.
0: Noi abbiamo visto.
2: Io vidi il primo in cassetta.
1: No, per parlo di quello di quest'anno, quello appena, okay, uscito. Quella, i vecchi li ho visti tutti. Sì, ho, sì, visto anche il telefilm, ragazzi. Mortal Kombat Conquest.
0: Attenzione.
2: Quello.
1: Mai fatto bene.
0: Ma noi, cioè, abbiamo, no, anche visto, io lo ricordo quantomeno io, vai, il lungometraggio anime di Street Fighter in spagnolo.
2: Perché è spagnolo?
0: Perché si trovava,
2: perché
0: solo,
2: vedi,
0: così.
2: Perché ti piace Vega, dopo tutto quel personaggio io, tiene il cuore.
0: Sì, sì, esattamente, ecco, esattamente. Però passando,
1: strapparglielo,
0: esatto,
1: il cuore.
0: Però passando dalle, dalle cosce, dalle cosce di Zangief che gli schiaccia la testa. È una lunga, è una lunga,
1: pensavo quelle di Chun-Li.
0: No, no, no,
1: è una famose.
0: È una lunga diatriba in cui è presente, come si diceva del calcio, no?
1: Sì.
0: La massima famosa del calcio, quel calcio, lo sport che si gioca in 11 contro 11, alla fine vincono i tedeschi.
1: Sì.
0: Ecco, Street Fighter 2 è quel gioco

0: Fiancheggiatrici, fiancheggiatori, questo è la Balle Difendi di lunedì 6 luglio sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Alla mia sinistra, con lo zoccolo fumante sulla console, DJ Odd, signore.
1: Ciao a tutti, bella, ritrovati. Ci è stato chiesto di essere rinfrescanti. Ci proveremo. Voce narrante alla mia destra, che mi ha appena presentato, Albertino.
0: Buonasera tout le monde. E di là dal vetro, nella sua, anzi nella loro, sfolgorante, smagliante bellezza, il presidente del Balle Difendi Committee.
2: Buonasera a tutti, rieccoci qua, rieccoci qua. E di quella vedo non sono solo.
0: È un gradito ospite.
2: Abbiamo un graditissimo ospite.
0: Il nostro Rick. The Buonasera. Ripper, dai, allora avvicina il testone al microfono.
2: Fiancheggiatrici. Bravo, bravo.
0: Perfetto,
2: bravo,
0: Rick,
2: bravo,
0: The Ripper, benissimo.
1: Un saluto a Panto 80, Andrea.
0: Esatto,
1: grande, ci ha detto contrattacchiamo, siamo carichi. Hanno detto che dovevamo risollevare le sorti della radio prima, gli ho dato dei cretini, ma non volevo, era in senso lato, perché loro sono bravissimi.
2: No, poi salutiamo che quella di questa sera era la loro ultima puntata della stagione, ritorneranno a settembre più carichi di prima.
0: Allora, i doverosi saluti ai nostri amici di Pant 80 che ci hanno preceduto qui in studio con anche le nostre gag durante il cambio studio. Ovviamente ripetiamo i nostri saluti, i nostri abbracci a tutti i nostri fiancheggiatori e fiancheggiatrici in ascolto. Un saluto agli artisti che non abbiamo, che appunto ci hanno regalato la nostra bellissima intro per le nostre trasmissioni. Un saluto a il nostro quarto uomo, nonché
2: doveroso
0: mentore, nonché colonna di Balle Difendi Reloaded in quelle brumose, caldissime,
1: nebbiose,
0: affosissime terre di quel di Reggio Emilia. Siete pronti?
1: Vai!
0: Fulvio del Pinto!
1: E anche da Genova sono sicuro che si sono uniti al coro.
0: Molto molto bene, ci avete chiesto di essere rinfrescanti visto che le temperature sono in costante crescita dopo un qualche giorno di respiro, e come dice qualcuno, ha molta ragione secondo me, dice: non è l'estate, ragazzi, è il capitalismo e la cura, e la cura è il socialismo. Allora, che avete dichiarato morto, ma così non è. La rivolta sanguinosa, signori, dichiarato morto, Balle Difendi Reloaded.

0: con i Bloody Riot inizia questa puntata di Balli Difendi Reloaded. Questa è Dichiarato Morto, dal loro ultimo Rivoltiamo. Un saluto, così come ci consiglia di fare il nostro quarto uomo tramite WhatsApp, a Federico e a tutta la nostra fiancheggiatura di Livorno, che
1: sì, perché erano in quel di Parma, al Monorama.
2: Sì, si sono trovati a Parma.
0: Erano presenti in forze al Monorama, che sappiamo essere stata una serata bella, forte e importante. Allora, non abbiamo ancora detto il nostro numero
1: il
0: WhatsApp,
1: nostro numero di telefono. Allora, innanzitutto
2: lo possiamo dire all'ospite,
1: dai, così, fallo dire all'ospite,
2: una roba nuova.
3: Lo direi,
2: guarda però, lo puoi leggere te stesso.
3: 333 1809, lo ripeto, ok,
2: vai.
3: 333 1809 494, SMS, WhatsApp, Telegram,
0: molto bene. Balle Difendi Reloaded, poco rinfrescati, poco rinfrescanti, anzi molto accaldati, e con tutta l'intenzione con tutta l'intenzione di accaldarvi. Avete sentito i Bloody Riot, andiamo avanti con i Boycott. Questa è Libertad, dai, Balle Difendi Reloaded 2.

0: Boicot, fiancheggiatrice, fiancheggiatori, quando noi vi diciamo che questo qui è uno dei dischi più belli usciti nel corso del 2026, non vi diciamo le bugie,
1: non lo diciamo a caso,
0: e neanche appunto la carichiamo troppo. Quindi dal loro ultimo No Less Interessa, loro sono Boicot, questo era Ei Libertad. Allora, regia, presidente, graditissimo ospite, dicevamo sulle nostre pagine social
2: che abbiamo un argomento,
0: come dire, che ci sta a cuore, che ci sta sulla pelle, che ci sta sulle braccia, che ci sta sulla schiena, anzi c'è stato sulla schiena tante volte, e è quello che potete leggere nelle nostre pagine social che chiamano la trasmissione di stasera. Parliamo di Seano, frazione di Prato, distretto tessile di Prato. Lo scontro di classe si mostra senza maschere. Allora, ricordiamo appunto che è in corso una ferocissima lotta in quel di Prato tra i lavoratori delle fabbriche tessili e i datori di lavoro, per non dire appunto la desueta parola che ogni tanto noi continuiamo a dire, che è quella di padrone. Allora, da un lato il capitale, un'impresa sotto amministrazione giudiziaria accusata di una maxi frode da 71 milioni di euro a danno dei lavoratori e a danno dello Stato. Questa azienda ha chiuso i cancelli e licenziato in tronco più di 100 operai, gettando quindi più di 100 famiglie nella miseria dall'oggi al domani. Non contenti, i vertici aziendali si sono poi uniti ad altri imprenditori, e qui è troppo buono, diciamo, chi ha scritto questo comunicato, perché gli toglierei la E, la M, questi sono dei prenditori e delle carogne della zona, per assaltare fisicamente il presidio operaio che difendeva la fabbrica e il loro diritto alla dignità. Cioè, quindi, mentre i lavoratori in sciopero presidiavano la fabbrica, sono stati reiteratamente attaccati dai crumieri, assoldati dai datori di lavoro, no, dai loro datori di lavoro e dai padroncini loro amici. Dall'altro lato, la classe operaia pratese, lavoratrici e lavoratori che sono insieme al Sud Cobas, che è un sindacato di base molto combattivo di quella zona, in lotta per il ritiro immediato dei licenziamenti, per condizioni di lavoro dignitose, per il pagamento dei contributi, dei salari e dei salari che i padroni hanno rubato a loro e all'intera collettività. Parliamo di rivendicazioni elementari, di civiltà, essere pagati per il lavoro che viene svolto, non morire di sfruttamento, non essere trattati come dei pacchi usa e getta. E qui viene il bello: da che parte sta lo Stato? Regia, presidente.
2: Io una vaga idea ce l'ho, però.
0: Fiancheggiatrici, fiancheggiatori, vi facciamo questa domanda.
3: Da quando sono piccolo che
2: mettiamo in premio un CD.
0: Vi facciamo questa domanda: secondo voi da che parte sta lo Stato? La domanda è retorica, ovviamente, no? Ovviamente. Il Ministero degli Interni ha scelto, e ha scelto anche in fretta, velocissimamente. La polizia non è stata inviata a sequestrare i conti degli evasori di 71 milioni di euro, né a impedire il blitz squadristico dei crumieri al servizio dei padroni, i crumieri che hanno attaccato i picchetti operai. La polizia è stata mandata a difendere la proprietà, assolutamente, ragazzi, guai a chi tocca la proprietà. Sei tu, Luigi Mangione? Non ho capito, no? Guai a chi tocca la proprietà, guai. E chi sei tu? Alfredo Cospito? E chi sei tu? E quindi la polizia è stata mandata a difendere la proprietà di chi ha frodato, a tutelare la libertà, ovviamente, tra virgolette, tante virgolette, di licenziare, a garantire l'ordine di chi produce profitto sulla pelle degli operai. Era quella roba che vi dicevamo all'inizio di questo discorso, che quante volte ce la siamo sentita sulla pelle, sulle spalle e sulla schiena, sta roba. dai video che vengono mostrati, quei pochi video che girano poi sui canali alternativi, perché ovviamente sui canali mainstream splende sempre il sole,
2: si vede nulla,
1: e poi splende il sole ma non è caldo,
0: e tu guadagni un sacco di soldi, esatto. C'hai dei salarioni e questo qua c'ha delle pensioncione, capito, a sentire quella brutta persona coi tacchi alti che governa sto paese, allora, no, dicevamo, dai video che vengono mostrati le manganellate non cadono sui colletti bianchi che organizzano le frodi fiscali, cadono sulle spalle degli operai che chiedono solo di essere trattati da esseri umani, chiedono solo dignità e un salario giusto. Questa è la democrazia, attenzione, parolone, borghese, sì, è proprio quella democrazia
2: lì. Il lato oscuro della democrazia.
1: Democrazia liberale.
0: La democrazia liberale, questa qui. Impunità per i ladri di milioni, anzi, che sboroni che sono questi, no? E repressione per chi invece difende un salario. La frode è il sistema, non l'eccezione. Anche qui direi che siamo d'accordissimo. No,
1: anche perché poi magari senti lamentarsi che non li lasciano lavorare.
0: Esatto, lasciateci lavorare.
1: Lasciateci lavorare. Bambini, lasciateci lavorare.
0: 71 milioni di euro non è un caso isolato, è il modello Prato, filiere di subappalti, caporalato, evasione contributiva sistemica, cottimo massacrante.
1: E morti sul lavoro.
0: E morti sul lavoro come se piovesse. Un modello che regge perché lo Stato chiude non un occhio, li chiude tutti e due sui padroni e ne apre invece 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eccetera, eccetera, con il casco e lo scudo sugli operai che alzano la testa. Chiudere una fabbrica dopo averla spolpata, licenziare centinaia di persone per non pagare ciò che è dovuto e poi organizzare spedizioni punitive contro chi lotta. Questo è l'unico piano industriale che conosce il padronato, specialmente quello pratese, quando la crisi gli morde il culo. Socializzano le perdite, privatizzano i profitti e criminalizzano chi lotta per difendere il proprio salario e la propria dignità. E allora noi diciamo, ci uniamo a questo comunicato, le parole sono di Patria Socialista, dei compagni di Patria Socialista, che noi direi che sposiamo in toto, senza
1: anche le virgole,
0: senza nulla aggiungere. L'unica risposta è la lotta operaia organizzata. Lo ripeto, l'unica risposta è la lotta operaia organizzata. Di fronte alla violenza padronale e alla complicità dello Stato, la risposta non può essere la rassegnazione. Il presidio di Seano, Prato, dimostra che la classe operaia è viva, resiste, si organizza, picchetta e denuncia. Il sindacato di base sta facendo quello che ogni sindacato degno di questo nome dovrebbe fare, stare con gli operai, stare con gli sfruttati e non al tavolo con gli sfruttatori. La solidarietà non è un post su Facebook o su qualche altro social. È allargare il presidio, è allargare i picchetti, portare la lotta fuori dai cancelli, unire gli operai delle altre fabbriche, spezzare l'isolamento che i padroni vogliono imporre ai lavoratori in lotta. Perché oggi tocca a 100 lavoratori lì a Seano, domani tocca a tutti, ok? Domani tocca a tutti. Licenziati per decreto padronale, bastonati per decreto ministeriale. Quindi da che parte state? Which side are you on? Fiancheggiatori, fiancheggiatrici. Which side are you on? Piena solidarietà al sindacato di base e agli operai di Prato. Ritiro immediato dei licenziamenti, salari e contributi pagati fino all'ultimo centesimo. Esproprio senza indennizzo delle aziende che frodano, licenziano e rubano. E noi diciamo che la lotta paga sempre. Dai allora, vale difendere l'ode.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
5: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Eccoci qua, seconda mezz'ora per Balla e Difendi Reloaded, ad andare fino alle 23 circa, quando subentrerà in studio Stefano Boccia Barbieri e la sua potente Noise Attack. Ricordiamo il nostro numero 333-1809-494. Avete ascoltato prima della reclame i Pex con Uccidi tuo fratello e Etta con Boom, e adesso andiamo avanti con Danno, e questo è il blues di Gundabad. Dai allora, Pezzone. Balla e Difendi Reloaded.

0: Allora, dopo il blues di Gundabad, quindi Danno, abbiamo ascoltato Bob Vilan con la sua celeberrima Death, e giustissima Death to the IDF, messa non a caso perché il presidente ve deve raccontare una cosa.
1: Vi racconto una bella storiella che riguarda appunto Bob Vilan, anzi i Bob Vilan, perché sono
0: una band
1: che hanno fatto causa alla BBC. Adesso raccontato così sembra un po'
0: buffo,
1: tipo, yes!
0: Sembra un po' buffo, però invece
1: tipo
0: la cosa...
1: Davide contro Golia o quei film tipo Machiste contro non so chi. E invece è proprio così, perché ovviamente la questione risale allo scorso anno, alla performance che tennero Bob Vilan a Glastonbury, uno dei festival più importanti d'Europa e forse del mondo, festival che la BBC trasmette, registra in esclusiva, e quindi tutte le tracce vanno sui canali ufficiali della BBC Music. E ovviamente il pezzo di Bob, cioè non ovviamente, però è successo che il pezzo di Bob Vilan è stato censurato, non è stato trasmesso da nessun canale della BBC, e quindi,
0: ma guarda un po', non l'avrei mai creso,
1: cioè. E sicuramente è arrivata una telefonata dal numero 10 di Downing Street alla BBC che diceva
2: questo
1: pezzo non sa da trasmettere. E Bob Vilan non l'ha presa bene e ha pensato bene di fare causa alla BBC, e adesso vediamo come va a finire. Lui dice che è fiducioso, e quindi vediamo.
2: Speriamo che vada come è successo con i Knicker.
1: Esatto. il precedente è nato bene, quindi vediamo.
0: Bene, tutta la nostra simpatia ovviamente ai Bob Vilan. Ha fatto bene il presidente a specificare sono una band, perché noi tendiamo a identificare il cantante, no, ovviamente, ma mentre in realtà sono più di uno. Una piccola annotazione di servizio: il nostro quarto uomo ci chiede che fine ha fatto l'ospite. L'ospite sta aprendo delle birre, è grande e grosso, ma è un timidone.
2: L'ospite è un oste, in realtà.
0: Oltre che un ospite,
2: ci toglie
0: oste.
2: Il P.
3: Esatto. Tranquillo, Fulvio, sono qua, non ti preoccupare.
0: E poi,
3: prendo un po' di fresco.
0: Esatto, e poi.
1: Attenzione.
2: È atterrato negli studi con l'astronave.
1: In tutta la sua magnificenza. Il dottor Stefano Bossa Barbieri.
2: Blue Dreads Flag.
0: Si introduca, dottor Barbieri.
4: Grande ragazzi. Oggi senza la pioggia, perché l'altro giorno c'era stato il diluvio.
1: Ah, ha piovuto lunedì, non me ne sono accorto.
4: Ma mi sembrava che il presidente fosse lì a ballare, poi a un certo punto si è interrotto improvvisamente.
2: La pioggia,
4: esatto. Poco. Come dicevamo sempre, dopo proseguite, non cambiate le manopole, ma alzatele, giratele
0: non
4: verso l'alto.
0: Non toccate le manopole se non per alzare il volume.
1: Allora, bravo. Boccia, hai un compito per la prossima stagione: imparare a memoria questa filastrocca.
4: Sì, hai ragione, l'ho detta male. Cioè, il senso era quello, ma non l'ho detto come doveva essere.
1: Ci rivediamo a settembre.
4: Albertino, dopo devi scrivermi esattamente
0: la frase.
4: Scrivimelo che poi lo imparo a memoria.
0: Perché voi dovete sapere che Boccia fa una cosa bellissima tutte le volte che arriva in studio. Sono una delle tante cose che noi invidiamo Stefano Boccia Barbieri. Uno è il sottofondo, che gliel'avremmo rubato mille volte, ma non possiamo, perché diventa plagio sostanzialmente.
1: C'è un copyright
0: sotto, ma il copyright di Boccia, non il copyright della roba. E l'altra sono gli appunti scritti a mano, bellissimi, una cosa. Bisogna vederla.
4: Ecco, ormai non si fa più. Peccato che ho buttato via quelli degli anni passati, se no avevo una serie di foglietti infinita.
0: Esatto. Allora, bene, torniamo alla musica. Dopo la nostra ovviamente totale solidarietà a ai Bob Vilan, ovviamente l'invito a, quando arrivano le ore 23, a non muoversi dalla frequenza e ascoltare Stefano Boccia Barbieri e la sua potente noise attack. Andiamo avanti, Dead Pioneers, amatissimi qui a Balle di Fendi, dal loro ultimo disco, una bomba di disco, Wagon Burner, quindi quelli che incendiano, oh, come diavolo si chiamano quei carretti dei pionieri, i Conestoga?
1: I Conestoga,
0: ecco, sostanzialmente il titolo di questo disco è quello, no? Sono quelli che incendiano i Conestoga, ovviamente.
1: Mi ricordo questa cosa qua perché ho letto Tex Willer.
0: Quindi. Esatto, ogni riferimento alla resistenza dei nativi nei confronti dell'avanzata dei colonizzatori Yankees è puramente voluta. Bene, questi sono i grandissimi Dead Pioneers e questa è la loro Seeing Red. Dai, allora.
5: A woman said to me, "Your words are nice and all, but they seem really angry." Wherein I stated that truth is sometimes hard to hear, that anger is a perception more than a thing that inherently is. And those words are positive when you consider I get to say them openly without having my hair cut against my will or punched in the face or my scalp forcibly removed from my head. These words don't sound angry. These words aren't just words. They're proclamations of hope. An inflection of righteousness, because there is such a thing as righteous anger. You ask if I'm angry because I use words like injustice and inequality. They ask me if I'm angry because I say words like genocide, racial superiority, and colonialism. But are these words of anger? Aren't these words from your colonial language? At that time, I met someone, and within 28 seconds of meeting him, not looking me in the eye, an ocular dismissiveness, speaking to me as though speaking to the wind. "Are you an Indian?" he said. "Yes." "So I guess you get a check from the government then." To which

0: E dopo i Dead Pioneers, ecco a voi Subsonica con la loro Transumanesimo. Ed è venuto per noi il momento, visto che ci stiamo avvicinando alla chiusura di trasmissione, per darvi qualche appuntamento, dico bene.
1: Ma a proposito di appuntamenti, posso dire solo una cosa sui Subsonica, che ho cercato di vedere lunedì scorso.
2: Tu eri andato in missione per conto di Balle di Fendi, poi.
1: Beh, poi la missione. La missione, come dire, si è.
2: Naufragata.
1: È naufragata, la parola esatta. No, beh, volevo solo dire che alla terza canzone, nonché penultima del set del concerto di lunedì scorso, i Subsonica hanno eseguito Radio Estensioni, che è un pezzo del loro primo album, che parla appunto delle radio private, di quel mondo che comunque ha aiutato gruppi come Subsonica a uscire, quindi le radio private degli anni 90, insomma, hanno spinto parecchio quella scena. E al termine del pezzo, Max Casacci, essendo a Bologna, ha ricordato ovviamente l'esperienza di Radio Alice, e dopodiché ha salutato Radio Città Fujiko come radio indipendente e libera di Bologna.
2: L'unica radio rimasta, grande, grazie.
1: Dopodiché si è scatenato il putiferio e vabbè.
2: È bastato il nome di Radio Città Fujiko.
0: Esatto, è caduta la grandine praticamente.
1: E comunque grazie Subsonica a questo punto.
0: Assolutamente sì. Bene, vai con gli appuntamenti. Allora, il primo che dobbiamo dire, giovedì 9 luglio, 99 Posse, alle ore 22, alla centrale di Imola, via Monterico 8A, è uno di quei posti insomma dove si fanno tanti concerti d'estate. La peculiarità è che il concerto è gratuito, quindi insomma
1: niente male.
0: Esatto, sappiate che vi potete vedere un bel set, perché i 99 Posse non deludono mai da questo punto di vista, e il tutto completamente a gratis. Poi sempre nei paraggi, il 10 di luglio al Circolo Arci Brigante di Pieve di Cesato di Faenza, che ovviamente noi salutiamo e abbracciamo come sempre, c'è un concerto dei Prism e dei Francos. Sempre il 10 di luglio, invece, per la festa dell'Unione Sindacale di Base, al Parco della Zucca suonano gli Assalti Frontali. Anche questo è un concerto gratuito, quindi meditate, gente.
2: Una parte di noi là ci sarà.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Come credo anche ad assaggiare i 99 Posse. Sempre venerdì 10 luglio, per chi non vuole passare dal Parco della Zucca, stiamo parlando sempre di Bologna, ovviamente. DJ Rox e i nostri partners in crime della Dopamina Crew fanno una Fujiko Session alla casa di quartiere Scipione del Ferro, questo intorno alle 19, e direi che noi più o meno siamo a posto così.
2: Sì, l'unica cosa che volevo aggiungere io è che dovrebbe esserci, adesso però le date non me le ricordo, anche il Reno Splash, che però si tiene.
0: Hai ragione tu, dal 10 al 12 luglio,
2: esatto,
0: all'Officina Bistrò di via Casarini. È un festival reggae antirazzista che è arrivato alla sua 14ª edizione. Qui ne approfittiamo per salutare il nostro Nico,
2: esatto,
0: Royale.
2: Una piccola parentesi per loro, solidarietà, perché dovevano farlo come al solito su a Marzabotto. Ma ho partecipato a una riunione in particolare, e sinceramente c'è stata molta chiusura dopo alcune situazioni che sono successe l'anno scorso, non stiamo a tirarle fuori. Comunque solidarietà a questo festival, e speriamo che torni al più presto nella sua sede naturale.
0: Detto tutto ciò, ci stiamo avvicinando alla chiusura. Bad UHF.

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Io sono il Boccia, come tutti, lunedì per un'ora tra metal estremo e hardcore. Abbiamo iniziato subito questa puntata con una band nuova mai proposta qui in questa puntata e in queste frequenze. Questi Rising Ring, metallica hardcore, come avete sentito, veramente molto molto potenti. Loro vengono da Dayton, Ohio. Due tracce di debutto per questa band, dal titolo questo lavoro The Broken Homeland, ci siamo ascoltati la traccia dal titolo Fascist State, per questi che erano, dicevo, Rising Ring, band, dicevo, direttamente dalla scuola del metallic hardcore di Cleveland o giù di lì, e ci siamo ascoltati appunto questa traccia per iniziare alla grandissima anche questo episodio di Noise Attack. Io andrò avanti direi per tutto luglio quasi, poi dopo ci sarà una pausa, ma intanto potete ascoltarvi anche questo lunedì e anche sicuramente i prossimi. Ricordo che anche questo episodio di Noise Attack potete poi ascoltarlo come podcast andando a cercare il mio Mixcloud Stefano Boccia Barbieri. Troverete la puntata odierna questa notte e poi tutte le altre delle settimane scorse, dei mesi scorsi, degli anni scorsi, sempre sul mio Mixcloud, cercate appunto Stefano Boccia Barbieri. Rimaniamo adesso in ambito decisamente metallic hardcore con questi Vice Grip, band che viene da Boston. Avevo già presentato lo split settimana scorsa con un'altra band niente male davvero, che si chiamano Latch. Adesso ci ascoltiamo una traccia dell'altra band che compone questo split, che esce per un'etichetta che si chiama Original Local Collective, tra l'altro scaricabile gratuitamente dal loro Bandcamp. Questi Vice Grip non sono per niente male, hanno fatto un EP nel 2025 e poi sono usciti, dicevo, con questo split con il Latch. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Buried With You. Questi appunto sono Vice Grip per la prima volta anche in questo caso. Questo è Noise Attack, puntata numero 33, 103.1 Radio Città Fujiko. Vice Grip, questa è la loro Buried With You.

E torniamo di nuovo in studio, ricordo che siete sempre all'ascolto di Noise Attack, questa è la puntata numero 34, 103.1 Radio Città Fujiko, e ci siamo ascoltati questi notevoli Vice Grip, Buried With You, da questo split con Latch, uscito pochissimo tempo fa per Original Local Collective. Un saluto al grande Noise che è all'ascolto mentre sta cucinando, quindi spero che non ti mandi, non so, non di traverso il riso che stai cucinando, ma quantomeno non ti rovesci l'acqua bollente addosso, tanto per portare un po' di sfortuna. Comunque, insomma, questi erano Vice Grip. Rimaniamo in ambito decisamente hardcore con questa band che si chiama Dynamite, ottimo hardcore proveniente da Londra. Loro hanno fatto un demo nel 2023, poi sono usciti con un EP nel 2024 e un EP nel 2025. Adesso escono con un paio di tracce, con una cover insieme dei Rest in Pieces come LP promo per un lavoro che uscirà per Northern Unrest Record, etichetta che ho già proposto un sacco di altre volte. Ci andiamo, dicevo, ad ascoltare una di queste due tracce originali per quanto riguarda Dynamite. Ci andiamo ad ascoltare questa che si intitola Safekeeping, una traccia che dedico a Laura che sarà in ascolto, direi, sul podcast domani mattina, quindi vediamo se può soddisfare, insomma, le tue orecchie anche questa traccia Safekeeping. Questi sono Dynamite, da questo loro LP promo uscito per Northern Unrest Record.

E torniamo in studio, questi erano Dynamite, questo è il logo Safekeeping, dicevo, questo LP promo per Northern Unrest Record, direttamente Londra, qui a Bologna, via Zanardi, Radio Città, Fujiko, ci siamo ascoltati appunto questo logo Safekeeping. Adesso rimaniamo in ambito sempre metallic hardcore, questi veramente scuola Integrity al 100%, anche questa band che si chiama Eternal Form, provengono dall'Ohio, hanno messo fuori questo demo 2026, 4 tracce di esordio per questa band americana, niente male anche in questo caso. Vi vado a proporre questa notte una traccia da questo demo 2026, la traccia che vado a mettere su adesso in trasmissione, si intitola Burn of Sin, loro si chiamano invece Eternal Form, qui in diretta, puntata numero 34, Noise Attack, Eternal Form.

Eternal Form, ci siamo ascoltati questa logo Burden of Sin da questo demo 2026. Un saluto a sempre l'ottimo Fulvio che è in ascolto sempre di Radio Città Fujiko tutti i lunedì e non solo, direi. Adesso però ci spostiamo, direi, nel metal estremo. E iniziamo subito con una band irlandese, loro si chiamano Cutthroat, band che non avevo anche in questo caso mai proposto. Fondamentalmente un thrash venato di death metal, hanno fatto un paio di demo, uno nel 2023 poi uno nel 2025, adesso escono con il loro LP di esordio su un'etichetta tedesca che si chiama Dying Victims Production, anzi non è un LP ma è un EP, in realtà si chiama Invoking Terror per questi appunto Cutthroat. Noi ci andiamo subito ad ascoltare come introduzione a questo loro primo lavoro un po' più lunghetto dopo i due demo, dicevo, da questo Invoking Terror ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Morbid Rites, che già mi esalta perché il titolo mi porta assolutamente a ricordi di scuola Morbid Angel. Questi appunto però invece sono Cutthroat e questa è la loro Morbid Rites.

E questi erano gli infiniti Cutthroat, da questo loro Invoking Terror. Ci siamo ascoltati la traccia Morbid Rites, Death Thrash, direttamente da Dublino in esordio per l'etichetta tedesca Dying Victims Productions. Rimaniamo in ambito, diciamo, estremo, anche se mi sposto direttamente in Gran Bretagna con Extinction of Mankind, band tra le più importanti, insomma, della scena crust metal mondiale, attivi già dal 1992, anche se in realtà di album hanno fatti pochi. Comunque esce questo loro quinto lavoro, direi autoprodotto, che si chiama Slaves to No One. Insomma, già la frase è un grido di intenti per, appunto, Extinction of Mankind, che tra l'altro a un certo punto hanno anche inciso per Agipunk. Ci andiamo ad ascoltare una traccia da questo lavoro, devo dire non mi ha impressionato più di tanto. Comunque ci andiamo ad ascoltare un pezzo, dicevo, da questo loro Slaves to No One. Questi sono Extinction of Mankind, questo è il loro Nothing to Hide, qui a Noise Attack 103.1 Radio Città Fujiko.

questi erano appunto Extinction of Mankind. La traccia si intitolava Nothing to Hide per la band Crust da Oldham, Gran Bretagna, quinto album uscito, dicevo, autoprodotto dal titolo Slaves to No One. Ci siamo ascoltati questa Nothing to Hide. Adesso mi sposto, rimaniamo sempre in Europa ma su sonorità un po' più pesanti, andiamo ad ascoltarci un'altra band storica per quanto riguarda la scena Black Death. Sto parlando di Arch Goth, band finlandese che esce esattamente l'11 di settembre, quindi uscirà fra un paio di mesetti con questo loro album dal titolo Nightbringer, Lightbringer, che sarà il loro sesto lavoro, in realtà solo il sesto lavoro, perché sono una band attiva dal 1989, anche se sono in realtà stati fermi anche per un bel po' di tempo, dal 93 al 2004. Comunque usciranno per l'etichetta francese Debumor Morti 11 di settembre. Per adesso c'è in anteprima la title track di questo, dicevo, sesto lavoro, quindi che si chiamerà Nightbringer, Lightbringer. Questi sono Arch Goth, ci spostiamo su territori ancora più pesanti e ci andiamo ad ascoltare, dicevo, la title track di questo lavoro in uscita 11 settembre, Debumor Morti Production, etichetta francese. Questi sono Arch Goth dalla Finlandia.

Sottofondo sempre, come sempre, Fuga da New York 1981, John Carpenter. Un saluto anche a tutti i ragazzi di Balle di Fendi che mi precedono, che andranno avanti direi tutta l'estate come sempre, immarcescibili, sempre presenti. Un grosso saluto appunto a tutti i ragazzi di Balle di Fendi ancora una volta, che tra l'altro mi fanno sempre un favore con preannunciare la mia trasmissione, quindi è sempre un ottimo traino il loro programma anche per la mia. E dopo questo doveroso saluto e ringraziamento volevo dare qualche data di concerti. Non, nel mio foglietto latita abbastanza a livello di concerti, anche se ce ne sono in realtà tantissimi. Comunque vi ricordo tra gli altri, se volete fare un salto in ambito diciamo più mainstream, al Sequoia Music Park sabato 11 luglio ci sono gli Opeth, ma soprattutto qua per la trasmissione Blood Incantation di Spalla, che tra l'altro iniziano molto presto, quindi mi raccomando, se andate lì verso le 7 bisogna essere presenti. Ricordo un paio di giorni prima, però dopo metterò anche un pezzo in ambito hardcore old school, giovedì 9 luglio lo Slaughter di Paderno Dugnano a vicino a Milano, ci saranno leggendari Bold dagli Stati Uniti e di Spalla avranno Second Chance, Toxic Youth, tutto questo appunto giovedì 9 luglio. Poi un'altra data che vi consiglio caldamente, domenica prossima al campo di basket dietro Piazza Lucio Dalla, quindi in Bolognina assolutamente, ci saranno questo matinée con Barracas da Costa Rica, Mold da Napoli e poi Vomito Nichilista col grande Mimmo alla voce, grande ritorno, secondo concerto nel volgere brevissimo di qualche settimana, quindi insomma andate a fare un salto. Ricordo anche venerdì 17 luglio al Freak Out Mephistopheles dall'Argentina, Doom Stoner, quindi dicevo fra un paio di settimane, venerdì 17 di luglio. Adesso torniamo in ambito musicale e ci andiamo ad ascoltare una band che vi consiglio anche questi caldamente, si chiamano Repeat Offender, band che avevo già messo in precedenza, un hardcore punk molto molto furioso per questa band che viene dalla California del Sud. Mettono fuori un album di esordio per Convulse Record dal titolo Weapon Fetish. In precedenza li avevamo già ascoltati con un demo nel 2020, poi un 7 pollici 2021, è uscito anche un promo e adesso dicevo esce per Convulse Record questo lavoro di esordio, tracce brevi e molto molto potenti, quindi ne metto un paio tanto per dare un'idea di quello che sono i Repeat Offender. La prima traccia che vado a proporre si intitola Jokes on Youth e poi a seguire Blood Feud. Questi sono Repeat Offender da questo loro nuovissimo lavoro dal titolo Weapon Fetish per Convulse Record qui a Noise Attack.

veramente notevoli, Repeat Offender dagli Stati Uniti, dicevo, questo lavoro di esordio dal titolo Weapon Fetish, che vi consiglio caldamente, spero che l'abbiate apprezzato. Un saluto a Clara, che direi all'ascolto in diretta di questo episodio di Noise Attack, anche se i finlandesi sono già passati, ma adesso rimaniamo sempre in ambito hardcore. Dicevo, il concerto di giovedì 9 luglio, Slaughter con Bold, Second Chance and Toxic Youth. Direi, propongo una band, una delle due band che faranno di contorno, insomma, a questo concerto, da Milano, Second Chance, band formata da veterani della scena hardcore milanese, una band fondamentalmente youth crew che esce per l'etichetta Devarishi Records, è uscita direi l'anno scorso con un lavoro omonimo, da cui direi ci andiamo ad ascoltare una traccia per questo Second Chance, la traccia che vi vado a proporre, avevo già proposto direi un pezzo un anno fa, comunque ce li riascoltiamo, la traccia che vado a proporre questa notte a Noise Attack si intitola Single Step, questi si chiamano Second Chance, che dice saranno in concerto assieme a Bold e Toxic Youth giovedì 9 luglio allo Slaughter vicino a Milano, questi sono Second Chance.

Second Chance, niente male, questo è il logo Single Step, questo è il lavoro omonimo uscito per Devarishi Records e saranno in concerto, dicevo, assieme ai Bold giovedì 9 luglio e Toxic Youth. Adesso rimaniamo in ambito sempre hardcore, ma ci spostiamo negli Stati Uniti, Kansas City per la precisione. Esordio di 7 tracce per questa band che si chiama Iron Bar. Questo lavoro si intitola Demonstration of Intent, hardcore veramente potente e aggressivo per questa band che non conoscevo anche in questo caso. Loro escono per due etichette ma in versione tape, cambia semplicemente il colore, quindi se volete fare un ordine, non so come negli Stati Uniti ma ci dovrebbe essere in qualche distro europea. Comunque le etichette si chiamano Born to Anger Record e Rage Deposit Records. Per questo Demonstration of Intent noi ci dobbiamo ascoltare anche in questo caso un paio di tracce, visto che i pezzi di questi Iron Bar sono molto molto brevi. Ci ascoltiamo Untreatable Parasites e poi a seguire Stomp of Approval da questo Demonstration of Intent. Loro si chiamano Iron Bar.

quasi sorpreso io stesso da quanto era breve questa seconda traccia di Iron Bar, questo Stomp of Approval. In realtà sapevo che era una ventina di secondi scarsi, ma con un finale abbastanza così improvviso per quanto riguarda appunto Iron Bar Demonstration of Intent. Effettivamente la potenza si è sentita, niente male davvero questa band direttamente da Kansas City. Adesso ci spostiamo di nuovo in ambito decisamente old school death metal, che c'è bisogno visto che mancano 10 minuti scarsi alla fine di questo episodio, e andiamo subito a Springfield, Missouri, per ascoltarci questi Necrotic Altar, band che dicevo fa fondamentalmente un death metal old school, non troppo tirato, non troppo pesante. Un demo per loro nel 2023, poi è uscito questo lavoro autoprodotto che si intitola Grotesque Modifications, da cui noi ci andiamo ad ascoltare questa traccia, Vile Homicide. Questi sono Necrotic Altar, direttamente dagli Stati Uniti, qui a Noise Attack. Questa è la puntata numero 34, 103.1 Radio Città Fujiko, e questo dicevo assolutamente old school death metal.

Necrotic Altar. Ci siamo ascoltati questo Vile Homicide da Grotesque Modifications. Dicevo, questo lavoro di 5 tracce autoprodotto per questa band che viene da Springfield, Missouri. Death metal assolutamente old school, bello marcio, come avete sentito qua dalle frequenze di 103.1 di Radio Città Fujiko. Direi ancora un paio di tracce prima di concludere. Ritorniamo in ambito sempre hardcore punk, decisamente furioso, con questi Love Canal, band che viene da Jacksonville e incide per la sempre ottima 11PM Record, etichetta di Richmond. Hardcore veramente potente, furioso, scuola anni 80. Ci andiamo ad ascoltare una traccia di questo loro, Warheads on Foreheads. Questi sono Love Canal e ci ascoltiamo queste loro due tracce, Canadian Bacon, e poi a seguire Life is Great. Questi sono Love Canal.

bianche lenzuola in un armadio, lenzuola rosse in un letto, un bambino nella madre e sua madre nei dolori, il padre nel corridoio e il corridoio nella casa, la casa nella città e la città nella notte, la morte in un grido e il bambino nella vita, come il primo giorno, quando sei nato.

metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari.

La porta che qualcuno ha aperto, la porta che qualcuno ha chiuso, la sedia sulla quale qualcuno è seduto e il gatto che qualcuno ha carezzato, il frutto che qualcuno ha dentato, la lettera che qualcuno ha letto, la sedia che qualcuno ha rovesciato, la porta che qualcuno ha aperto, la strada sulla quale qualcuno corre ancora, il bosco che qualcuno attraversa, il fiume nel quale qualcuno si getta, l'ospedale dove qualcuno è morto. Questo è il messaggio. Ce l'ho dietro casa.

Demoni e meraviglie, venti e maree, si è ritirato già il mare in lontananza, e tu, come alga dolcemente dal vento accarezzata, nelle sabbie del letto ti agiti sognando. Demoni e meraviglie, venti e maree, il mare si è ritirato già in lontananza, ma nei tuoi occhi socchiusi due piccole onde sono rimaste, come demoni e meraviglie, venti e maree, due piccole onde.

bisogna lasciar giocare gli intellettuali con i fiammiferi, perché signori, quando lo si lascia solo, il mondo mentale, sì signori, non è affatto allegro e appena è solo lavora arbitrariamente erigendo a se stesso e facendo credere generosamente in onore dei muratori, degli operai, dei lavoratori, del popolo. Quando lo si lascia solo, il mondo mentale mente monumentalmente. Quindi non bisogna ascoltare gli intellettuali con i suoi fiammiferi di fuochi fatui. Ci stanno solo rincoglionendo.

Bologna di notte, con tutte le sue mignotte sotto le luci sfocate dei portici sporchi. Tra fiammiferi, uno dopo l'altro, accesi nella notte, e il primo lo uso per vedere l'intero volto del tuo viso, il secondo per vedere gli occhi tuoi, l'ultimo per vedere la tua bocca socchiusa che si apre, e l'oscurità completa per ricordarmi queste immagini, mentre ti stringo a me, tra le mie braccia e il mio ventre. Il mio sesso ti sente, si indurisce e si dirige verso il tuo buco. Bologna di notte, con tutte le sue mignotte.

0: La madre lavora, il padre lavora e s'alcolizza, il figlio fa la guerra, trova tutto questo naturale, la madre. E il padre? Che cosa fa il padre? S'alcolizza, pensa all'amante, lavora quando gli tira il culo e alza le mani sul figlio, fa gli affari. E sua moglie lavora, lavora a maglia, lavora di ago, lavora di mano, lavora di bocca, mentre suo figlio continua a fare la guerra. Lui fa gli affari di famiglia, e trova tutto questo naturale, naturale come il padre e la madre. E il figlio, sì sì, il figlio, che è il solito figlio, cosa ne pensa, padre della madre, se è figlio? Niente, assolutamente niente. Il figlio sa di essere tale e come tale deve rispettare il padre e la madre, mentre sua madre lavora e il padre si fa bello arricciandosi i boccoli, i capelli, come faceva la madre. E quando sarà finita la guerra, perché la guerra sarà finita un giorno, farà gli affari come suo padre, perché la guerra continua e la madre continua a lavorare. Lavora a maglia, lavora in cucina, lavora con le galline, lavora nel pollaio, lavora nell'orto, mentre il padre continua ad andare a puttane e a spendere i soldi che guadagna la madre e fa gli affari. Il figlio è ucciso. Il figlio è ucciso dalla guerra, il figlio è morto e non continua più, perché il padre e la madre vanno al cimitero e portano i fiori sulla tomba del figlio morto in guerra e trovano questo naturale, come il padre e la madre che vanno dal figlio morto in una tomba sepolcrale, con proiettili spenti in un cranio dismesso, dove la vita continua e la vita col nostro lavoro nel pollaio non basta mai. E mio padre che mi guarda e mi sgrida e non basta mai. E mia madre che pensa agli affari di famiglia e non bastano mai. Perché gli affari sono questi. Io oggi ho capito, vado a fare la guerra, faccio come mio padre e lavoro a maglia come mia mamma quando era figlia. Adesso che mia madre non c'è più e mio padre si è spento, io stesso sono diventato un mattone. Un mattone che fa parte di quella parete che mi porterà lungo il percorso per affari. Questa è la vita di uno spirito libero nel cimitero, mentre tutto affonda.
1: Scena familiare, pronta opera 1, K2. La madre lavora, il padre sputtana i soldi della madre e il figlio va in guerra. Opera 1.

sottopagati, sfruttati, gestiti malamente. La politica che si arricchisce alle nostre spalle. È giusto, sentore, è parlare del mio padrone che mi ha inculato da quando son nato. Con proiettili di piombo le mie poesie vogliono essere lanciate in direzione quella giusta, dove gli stessi tutori dell'ordine han capito il segreto quanto è grande e quanto è mitica la truffa nei nostri confronti. Popolo, abbiamo perso tanto e troppo tempo, fermi, inermi, a raccogliere solo le briciole della miseria, pensando che qualche politico di turno pensasse a noi senza farsi bello allo specchio. Basta parlare di politica partitica. Ci avete preso in giro. Non è la destra e non è la sinistra, e nemmeno il centro, ma il mio indirizzo, quello giusto, quando sudo e sputo sangue, col mio umile lavoro, pensando che un giorno diventerò anch'io ricco con tanto di perdono. Grazie a Dio, non sono un padrone, se non di

questo amore è così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore è bello come il giorno e cattivo come il tempo. Quando il tempo è cattivo, questo amore è così vero, questo amore è così bello, così felice, così gaio e così beffardo, tremante di paura come un bambino al buio e così sicuro di sé, come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che impauriva gli altri, che li faceva parlare, che li faceva impallidire. Questo amore spiato, perché noi lo spiavamo, perché noi l'abbiamo perseguitato, ferito, calpestato, ucciso, negato e dimenticato. Questo amore tutto intero, ancora così, vivo, e tutto soleggiato. Questo amore è tuo, è mio, è stato quel che è stato. Questa cosa sempre nuova e che non è mai cambiata. Verrà come una pianta, beve come una pianta. È vera come una pianta tremante, come un uccello, calda e viva come l'estate. Noi possiamo tutti e due andare e ritornare, noi possiamo dimenticare e quindi riaddormentarci, risvegliarci e soffrire invecchiando, addormentarci ancora, sognare, sognare la morte, svegliarci, sorridere e ridere e ringiovanire. Il nostro amore è là, testardo, come un asino, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, sciocco come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino, e ci guarda sorridendo, e ci parla senza dir nulla, ed io tremante l'ascolto, e grido, grido per te, grido per me, grido per il nostro amore, mentre ti supplico, per te, per me e per tutti coloro che si amano, e che si sono sempre amati. Sì, io gli grido in faccia, per te, per me e per tutti gli altri che non conosco. Fermati, fermati là, lì dove sei. No, no, ho detto là dove sei stato altre volte. Fermati, non muoverti, non andartene. Noi siamo amati, noi ti abbiamo dimenticato. Tu non devi dimenticarci. Perché noi non avevamo con te nulla sulla terra e non lasciarci diventare gelidi, anche se molto lontano sempre e non importa dove. Dacci un segno di vita e molto più tardi, ai margini di un bosco, nella foresta della memoria, alzati, tendici la mano e salvaci, amore mio.

Una domenica girata, una domenica chiacchierata, una domenica sibilata in una giornata qualsiasi persa a Bologna, tra i filari d'alberi al viale, quello vicino alla stazione. Una statua di marmo mi conduce per mano oggi, che è domenica, mentre i cinema sono ancora affollati di quella gente che ha calpestato i propri versi, tra gli uccelli e i rami che osservano gli uomini, che guardano la strada e il cemento. E la statua mi bacia, tranne un fanciullo che è cieco e sordo e mi insegna ad indicare la parola giusta. E sapete qual è? Basta alla corruzione, basta la politica che mente. Ascolta da dentro la tua anima, sii come una domenica splendente nel sole, nel raggio della campana che suona per te.

0: tempo perso. Davanti alla porta dell'officina l'operaio s'arresta di scatto. Il bel tempo l'ha tirato per la giacca e come egli si volta e osserva il sole, tutto rosso, tutto tondo, sorridente nel suo cielo di piombo, strizza l'occhio familiarmente. «Su, dimmi, compagno sole, forse non trovi che piuttosto una coglionata offrire una simile giornata a un padrone?»
1: Radio Città Fucina, e la storia continua.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici della città, Radio Città Fujiko, una volta siamo saluto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidaggine.
2: È una storia di ragazze demenziali

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.